0: passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

6 su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand new.

se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: stai ascoltando
1: Radio Rock,
0: musica rock allo stato puro.
2: And we know that we're all gonna get it.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
0: La musica nuova su Radio Rock.
5: Alone in Central Park when

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.

Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
1: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna. Vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
1: Stay with us.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here. Brand.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Dad.
1: Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock,
1: tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Wake Up Pills.
1: Radio Rockers, bentornati a Wake Up Pills, il vostro mix di curiosità e musica rock per iniziare alla grande, ogni giornata.
2: Il genio prende tante forme nell'essere umano. Puoi essere un grande pittore, un grande scrittore, un grande scienziato, oppure puoi chiamarti Diego Armando Maradona ed essere un ragazzino nato nel 1960 a Villa Fiorito, una delle periferie più povere di Buenos Aires. La sua famiglia vive in condizioni difficili, difficilissime. Il pallone non è solo un passatempo. È un sogno, è un mondo parallelo, ma forse anche l'unica strada per cambiare il proprio destino. Perché chi parte da Villa Fiorito non può raggiungere nella vita comune gli stessi obiettivi degli altri. Il talento del giovane Diego emerge presto, anzi prestissimo. A 15 anni debutta nella massima serie argentina. Poco dopo è già simbolo del Boca Juniors. Approda al Barcellona e infine al Napoli, dove compie probabilmente la più straordinaria impresa sportiva di tutta la sua carriera, trasformando una squadra che non aveva mai vinto uno scudetto nella regina del calcio italiano. Ma oggi non vi racconto la carriera di Maradona, o meglio, ve ne racconto solo un pezzetto, soltanto 4 minuti. E per capirli, bisogna tornare al 1982.

Argentina e Regno Unito combattono la guerra delle Falkland o delle Malvinas, come vengono chiamate in Argentina. Il conflitto dura 10 settimane, muoiono quasi 900 persone e l'Argentina ne esce decisamente sconfitta. La ferita nazionale è profondissima. 4 anni più tardi, ai mondiali dell'86 in Messico, il destino organizza una rivincita. Quarti di finale Argentina contro Inghilterra. È ovvio, è solo una partita di calcio, ma per milioni di argentini rappresenta qualcosa in più. Lo stesso Maradona lo dirà. Dirà che pur sapendo perfettamente che il calcio non poteva cancellare una guerra, quella sfida era vissuta come una sorta di rivincita simbolica. La partita è equilibrata fino al 51esimo minuto. Maradona scambia con Valdano e tenta un cross verso l'area inglese. Interviene il difensore Steve Hodge, ma in maniera imprecisa, alzando una sorta di strano pallonetto. Il portiere Peter Shilton esce e Maradona salta. Ma Shilton è molto più alto di Diego. E oltretutto Shilton può usare le mani, Diego no. Di testa non è possibile che ci arrivi. E invece sembra farlo. Con una sorta di scatto di reni impossibile, sembra sfiorare il pallone anticipando in una frazione di secondo che non esisteva il portiere inglese. A guardare l'immagine è veramente incredibile. Ma come diavolo ha fatto? L'arbitro tunisino Albi Nasser indica il centro del campo, è gol, il guardalinee non interviene, la rete è convalidata. Ma gli inglesi protestano furiosamente, soprattutto Shilton. Fa dei cenni evidenti all'arbitro ed ha ragione ad essere arrabbiato. Perché di testa Maradona su quel pallone non ci sarebbe mai.

mentre salta, con il pugno sinistro che sembra spuntare al lato della guancia, quasi nascosto dalla sua capigliatura, colpisce il pallone in un fulmineo attimo sopra la testa, quanto basta per anticipare il portiere. Non lo vede nessuno tranne un paio di inglesi. Maradona ha segnato di mano in un quarto di finale dei mondiali. Ora qualunque altro giocatore sarebbe rimasto per sempre identificato con quel gesto. Perché diciamocelo, di per sé, non è mica una bella cosa segnare con un inganno in un quarto di finale dei mondiali. Eppure Maradona non lo biasimiamo. Perché? Beh, perché gli uomini sul campo di calcio non sono tutti uguali. Quel gesto, quando lo fa Diego Armando Maradona, è diverso che quando lo fa qualcun altro per quello che succede 4 minuti dopo quel gesto.

il secondo avrebbe dovuto chiudere la bocca a tutti. Parte, dribbla Peter Beardsley, poi Peter Reed, poi Glenn Hoody, poi Terry Butcher, poi Terry Fenwick, entra in aria, salta anche Peter Shilton e con la nonchalance di uno che si è appena allacciato le scarpe deposita il pallone in rete. 11 secondi, 50 metri percorsi, 5 giocatori inglesi superati, il portiere ha girato, ogni tocco perfetto, ogni cambio di direzione eseguito senza perdere il controllo del pallone che sembra seguire delle leggi della fisica diverse quando lo tocca Maradona e quando lo toccano gli altri. Sembra un trucco, sembra un montaggio televisivo. Il pallone non rimbalza, non sfugge, resta sempre esattamente alla stessa distanza dal piede sinistro di Maradona qualsiasi cosa egli faccia, qualunque cambio di direzione egli decida di intraprendere. Il telecronista uruguaiano Victor Hugo Morales impazzisce di entusiasmo, urla una frase diventata leggendaria. Barigliete cosmico, de che planeta viniste? Aquilone cosmico, ma da quale pianeta sei venuto?

cioè lo stesso Maradona riceve il pallone nella propria metà campo, si guarda davanti e decide che se il primo gol l'aveva fatto un po' sporco,

Nel 2002 la FIFA chiese ai tifosi di tutto il mondo di votare il più bel gol della storia dei mondiali e naturalmente vinse proprio quello, il gol del secolo. È qui che Maradona è qualcosa in più di un calciatore, perché nello spazio di 4 minuti mostra due facce completamente opposte della natura umana, l'inganno ed il genio, la furbizia e la bellezza. Prima il gesto che qualsiasi allenatore insegnerebbe a non fare, poi quello che nessun allenatore potrebbe insegnare. È come se tutta la complessità della sua personalità e forse di quella di tutti noi fosse racchiusa in quei 4 minuti. Dopo la partita, un giornalista gli chiederà se aveva effettivamente segnato con la mano. Diego sorride e pronuncia una frase destinata a entrare nella storia dello sport e forse non solo. Come ho segnato? Beh, usando un po' la testa di Maradona e un po' la mano di Dio.

0: come di consueto, anche questa puntata potete riascoltarla in podcast sul nostro sito radiorock.it e sulle principali piattaforme streaming, completamente rivisitata dalla sonorizzazione di David Guido Guerriero.
1: Wake up pills.
2: Wake up pills.
3: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
4: Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.
4: Rock Spot.

0: sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Let's get back to the rock.
0: State ascoltando
2: The Rock Show,
0: il morning show di Radio Rock.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti. Come va? Come state? 6, 1 minuto 20 secondi, giovedì 23 luglio 2026. Buongiorno. Benvenuti al Rock Show da Alessandro Tinocchi.
4: E buongiorno, buongiorno e benvenuti da Maurizio Paniconi.
3: Buongiorno Mauri, come stai? Come va?
4: Tutto bene, tu come stai?
3: Bene, molto bene. Oh, ma dico, sono io che ho delle allucinazioni o stamattina quando sono uscito non ho avuto quell'attacco alla gola dovuto dal caldo degli ultimi giorni, che insomma anche uscendo di casa dalle 5 era fortissimo.
4: Questa mattina
3: c'era un venticello stranissimo, meraviglioso,
4: era assolutamente tutto più gestibile.
3: Bello, bello, chissà, chissà, chissà se è veramente figlio di un frutto di, come dire, di temperatura un pochino abbassata, insomma temperature più mite, oppure se è solo un momento, un passaggio e torneremo a bruciare sulla canicola. Buongiorno a tutti signori, come state, come va? Fatecelo sapere al 3899 106 600. Per il momento utilizzate Telegram, ripeto, utilizzate Telegram almeno per questa prima ora. Utilizzate Telegram. Maurizio, 3899 106 600, come per esempio già hanno fatto il nostro Giancarlone, il nostro Andrea, che ci mandano il buongiorno tra i primissimi. E allora signori, che si parta con i Motorhead.

0: buongiorno, da due settimane dentro. Se volete votare questa novità andate sul sito radiorock.it, la sezione è quella appunto della novità, delle quante trovate tutte le nostre proposte musicali che vi proponiamo due volte l'ora per tutto il giorno. Sono 15 a settimana che chiaramente cambiano in virtù del vostro voto. Buongiorno signori, come state? Come va? Avanti, su! È giovedì 23 luglio signori, mancano 8 giorni al termine di questo mese, tra l'altro al termine di questa stagione, la stagione 25-26 del The Rock Show, che tornerà da settembre, chissà con chi. Caro Mauri, chissà con chi. Forse Giuliano Leone?
1: Scusami.
0: Magari Giuliano Leone ha vinto il microfono di oro, probabilmente merita una chance al timone di comando del The Rock Show.
1: Io credo,
0: chi lo sa, caro Maurizio, vedremo.
1: La chance che gli ha dato la vita già è tanta. per cui...
0: Allora potrebbe essere la chance di Giampiero Giuli? Al timone del The Rock Show?
1: Guarda, se dovesse succedere.
0: È finita.
1: Se dovesse succedere.
0: Allora.
1: Una cosa del genere.
0: Potrebbe essere la chance di Emanuele Lollobrigida?
1: Allora, se dovesse succedere, okay, mi metto sul Colosseo, mi metto.
0: Allora potrebbe essere la chance di Simone Maurovic al timone del The Rock Show.
1: Ma potrebbe essere,
0: se dovesse succedere,
1: di...
0: è la chance
1: di chiunque.
0: Signori, sentiamo un po' Mr. Nice.
2: Un buongiorno al dottor Tirocchio, un buongiorno all'avvocato Manicone. Come state? Tutto bene, ragazzi?
0: Qua a Milano, ciao Tony.
2: È una figata, c'è un fresco incredibile. Si sta bene, che bello, che bello. Oh, finalmente si può lavorare senza rotture di balle. Ho sentito che pure da voi a Roma la situazione inizia a migliorare. Ve lo auguro, raga, perché veramente è improponibile le temperature così. Raga, io vado a lavorare come sempre. Vi auguro una buona giornata. Un abbraccione. Siete due bezzozzoni, ma lo sapete.
0: Come sempre.
2: Ciao.
0: Un abbraccio a te, buona giornata, caro Donald.
2: Ciao.
0: Dalla redazione milanese. Sì, insomma, dicevamo stamattina, ve ne accorgerete, magari qualcuno che è già uscito lo ha fatto. Diciamo che rispetto agli ultimi giorni io salivo in macchina con già 29-30 gradi, che stamattina la mia macchina segnava 26, che significa che ce ne stanno 3 e mezzo in meno, che sembra poco ma in realtà non lo è rispetto alla canicola di questi giorni. Quindi speriamo che sia così anche per il resto della giornata, magari nelle ore centrali, e ci dia un pochino di tregua. Allora, ladies and gentlemen, tra pochino un po' di notizie insieme a voi. Intanto arrivano anche gli Shinedown, Devil

0: Posso dire? Molto bella, signori. Buongiorno. Allora a tutti. Allora, giovani ragazzi, c'è una notizia che vi volevo dare, bellina, della quale potremmo parlare insieme. Ah, ecco qua. No, una cosa fantastica, ragazzi. Che uno dice, io sarei impazzito in coppa a quell'aereo. Allora, dimentica il portafoglio su un aereo a Bari, ma non l'hanno fatto salire per riprendere. Cioè, voi immaginate, ti sei dimenticato il portafoglio. Allora, è una rottura dei coglioni, io dico fai attenzione, no, però vabbè, può capitare, può succedere, no? Ti cade da una tasca, qualcosa, insomma.
1: L'ho letta stamattina.
0: Si è dimenticato il portafoglio su un aereo a Bari, non l'hanno fatto salire a riprenderlo.
1: Ma perché?
0: Il mezzo riparte, lui è costretto a prendere un volo per Varsavia per andarla a riprendere. Cioè, lui. Oddio, che bello, è arrivato a Bari. Allora, per riprendere il suo portafoglio, il signor Gianni La Torre ha dovuto prendere diversi voli, fare un giro per l'Europa non previsto. L'uomo era andato al concerto di Bad Bunny a Varsavia ed era atterrato all'aeroporto Palese di Bari. Poco dopo essere sceso dal velivolo, si è accorto di aver dimenticato l'oggetto, il portafogli, a bordo, con dentro le carte di credito, bancomat, patente statunitense, assicurazione sanitaria sempre statunitense e un tracket. Insomma, ha chiesto quindi di poter andare a riprenderlo, ma non gli è stato concesso perché stavano effettuando le operazioni di pulizia. Proprio grazie al tracker è riuscito a localizzare gli spostamenti del portafogli, che nel frattempo è raggiunto in Polonia. Il Lost and Found di Varsavia lo ha preso, tenuto con sé, ridandolo alla Torre, che ha preso un altro volo pagando 350 euro per poter tornare nella città polacca.
1: Vabbè.
0: Quindi è stata un po'.
1: Però quello che voglio dire, no? Cioè, ti dicono ho dimenticato, non puoi andarlo a prendere, ma prendeteglielo voi. Cioè, qualcuno io prendo. Se c'era gente che faceva le pulizie, poteva benissimo prenderlo, magari portarlo a qualche gate, no?
0: Ma io infatti non ho capito una cosa. Cioè, nel senso, dici, vabbè, avessi allora, fosse stato in un momento nel quale c'era come dire, le procedure di spostamento perché l'aereo deve andare da un'altra parte, lo posso capire. Ma se stanno facendo le pulizie, io quello non ho capito. Cioè, se stanno facendo le pulizie, ma fallo salire oppure a uno delle pulizie, glielo fai prendere, quando ha finito glielo porta.
1: E io quello dico.
0: Ma che cavolo di modo è? Ma che modo è? Oh, ma non si fa, no, poraccio. È dovuto arrivare fino a cosa? A Varsavia. Andiamo, ma che era? Che è una roba? Ma pensa tutte le altre cose.
1: Poi io una volta che ho pagato il volo a sto punto a Varsavia, due giorni mi faccio.
0: Sai che sì, c'hai ragione. La Polonia mi incuriosisce da morire. Insomma, ho dei conoscenti che ci sono stati, degli amici anche, insomma, che mi hanno descritto la Polonia come uno di quei posti che ne so, magari. Non è nelle prime 10 tappe, no? Che uno mette.
1: No, perché non ci pensi.
0: Come location. E invece, sia per esempio Varsavia che Cracovia che Danzica sono città molto belle, molto moderne, anche con grandi valenze e portanza storica. Moderne nel senso contemporaneo del termine, cioè hanno saputo guardare avanti, ma soprattutto proprio la Polonia in genere è uno stato da visitare. Anzi, se c'è qualcuno all'ascolto, se è andato, la conosce, fateci un po' sapere, eh? Forza un bocco.

0: Rolf, trovate tutti i brani che vi regaliamo durante la giornata nella sezione playlist del nostro sito. Buongiorno, sentiamo Federico.
1: Dal patto di Varsavia al portafoglio di Varsavia è un attimo,
0: il portafoglio dopo il patto di Varsavia, caro Mauri,
2: ha ragione.
0: Il portafoglio di Varsavia,
2: ha ragione.
0: Attenzione, è normale? Succede tutto a caso, caro Mauri, oppure è una pianificazione, caro Mauri? Che succede?
2: Pianificazione di chi?
0: Beh, potrebbe essere una pianificazione, caro Maurizio.
2: Ma che sai?
0: È una pianificazione, Mauri, è una pianificazione. Oh, a proposito, sai che la Vazza ha annunciato il ritorno ai chicchi di caffè, l'era delle capsule è finita? Il boom di capsule e cialde di caffè, che negli ultimi anni ha rivoluzionato il consumo domestico anche, mostra i primi segni di rallentamento. A spingere il cambiamento sono soprattutto i rincari. Come se non... Se non ci fossero rincari in ogni cosa che stiamo facendo in questi anni della nostra vita. I rincari delle materie prime hanno una nuova attenzione dei consumatori verso la qualità, che sta riportando in auge il caffè in grani, le macchine automatiche dotate di macina caffè. Lo ha dimostrato e lo dimostrano i dati Nielsen. Nei primi 5 mesi dell'anno le vendite di grani in Italia sono cresciute del 33%. Quindi anche la cialda come dire, attività da fare anche casalinga sembra che sia un pochino messa da parte, anche se poi alla fine devo dire, non lo so, tu che fa cialda o bevi a casa?
2: No,
0: cioè
2: solo
0: la moca o c'hai anche...
2: Un periodo avevo la macchinetta, poi si è rotta, non l'ho più presa e ho la moca. E come mai? Che ne so, c'avevo la moca.
0: E come mai, Mauri?
2: Come mai? Non lo so, si è rotta e non l'ho...
0: Ma si è rotta e non l'hai riparata per un discorso, diciamo, di tua gestione personale, oppure stai nascondendo qualcosa, Mauri? E se stai nascondendo qualcosa, che cosa, Maurizio?
2: Cioè, non ho riparato la macchinetta.
0: Come mai non l'hai riparata? Eh? Facile parlare così. 3899-106-600, WhatsApp.
2: Buonanotte.
0: No, per il momento. Telegram, sì. Scriveteci. Perché Maurizio non ha riparato la macchinetta del caffè, quella con le cialde? Cos'è accaduto? Perché lo ha fatto? Quando è successo?
2: Perché non mandava la
0: macchina
2: dove la riparava?
0: No, non ce l'ha.

0: Up in featuring con Casio Kids, Fanny Ann, ancora pochi, pochi secondi per stare tutti insieme. Alessandra scrive: sono rientrata da pochissimo da Cracovia e Varsavia, innamoratissima soprattutto della prima, quindi di Cracovia. Bella, pulita, viva. Sono rimasta impressionata dalla sensazione di sicurezza provata camminando anche a tarda serata per strade e parchi pubblici. Ciao da Alessandra. Alessandra, grazie. Grazie tante per la tua informazione, grazie per la tua condivisione, grazie davvero, soprattutto perché insomma, ti ho detto, mi mette tanta, molta curiosità. Quindi siccome sentivo ormai da qualche anno, a dire la verità, dei giudizi sempre molto positivi, anche, come dire, un po' sorpresi, non me l'aspettavo, l'ho trovata così. Quindi insomma, tu confermi, per cui sarebbe da farlo. E
1: bravo, fallo.
0: Un
1: dai.
0: tre giorni? Basta, no?
1: Vai,
0: oddio,
1: vai,
0: forse
1: vai,
0: per una
1: parti
0: città.
1: Oggi e vai, dai.
0: E oggi non posso.
1: Vai, vai, vai, vai, Ale, vai,
0: non
1: vai.
0: Posso, oggi
1: che
0: non
1: stai
0: posso.
1: A fa qua? Vai.
0: Non posso oggi.
1: Vai. A proposito, oggi che è? 23? Quando è che finiamo noi sta trasmissione? Quando finisce? A fine mese? Quando è fine mese?
0: Prossimo
1: oggi
0: venerdì,
1: 23.
0: No,
1: prossimo venerdì. Ah, è 31. Oh. Finalmente siamo arrivati, dai.
0: Finalmente
1: dai.
0: Che?
1: Finalmente, dai.
0: Ma poi
1: dai.
0: Che devi fare tu?
1: Che devo fare? No, devo rimanere qua, però che significa?
0: No, ma in genere, ma che ce la fa in vacanza? Non te parla nessuno. No, in vacanza
1: per
0: non ci vai. Intente, la gente
1: quello.
0: Ti evita perché sei cattivo. Dai.
1: Bravo.
0: Sei una persona violenta quando ti picchi la
1: ma
0: gente.
1: Per
0: gli
1: quello
0: sputti.
1: Vado, così sto per affari miei.
0: Vabbè.
1: Non devo
0: allora
1: parlare,
0: allora vai.
1: Non devo comunicare.
0: 3899106600, WhatsApp e Telegram. Oh, quando partite voi, ragazzi? Quando andate in vacanza? Più in là, verso Ferragosto, o partite già la prossima settimana?

0: See you later.
1: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: La migliore musica rock tutto il giorno.
3: Very well. Radio Rock.
2: Tutta un'altra storia.
1: .com.
2: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
3: On Radio Rock.
4: Bravi, questo dovete far ascoltare il Rock Show di Radio Rock. Buongiorno, 6:32 minuti 35 secondi, giovedì 23 luglio 2026. Siamo sempre qua, riprendiamo con la musica dei Kiss, Rock and Roll All Night.
3: Radio Rock.

0: dopo aver pubblicato nei mesi scorsi due EP, Days of Ashes, Sterling, U2 condividono la prima anticipazione del loro prossimo album vero e proprio, ancora senza titolo, in uscita entro la fine dell'anno. Questo singolo si chiama Street of Dreams, loro sono gli U2, se volete votarli anche questa la trovate nella lista delle novità, nella sezione novità del nostro sito radiorock.it. 3899 106 600. Dario,
1: ragazzi, buongiorno. Lei. Sono contento che ve ne andate in vacanza, sono triste perché non ci siete la mattina.
0: Ai.
1: Ma da quest'anno mi ha detto Emilio che c'è una novità: Ale se ne continua ad andare in giro a riposarsi, a fare le vacanze e tutto, mentre Mauri invece dovrà continuare a fare la trasmissione non in diretta ma dal parchetto sotto casa sua, una roba tipo Aristotele alla scuola di Atene, per un nucolo di eletti. E Mauri, so che tu sarai contentissimo. Bravo. Da questo nucolo di eletti ci sta tutta gente come giusto, me, carina, simpatica, poco fastidiosa.
0: Esattamente così, caro Dario, hai indovinato. Mauri farà il The Rock Show in un parchetto, anzi in più parchetti, ogni giorno in un parco di un municipio di Roma.
2: Però ti posso
0: dove
2: dire,
0: potete andare lì tutti seduti intorno e lui fa The Rock Show.
2: Ad esempio Dario questa mattina ha dato una grande soddisfazione.
0: Cioè?
2: Perché, come cioè? Cioè ha riconosciuto che è fastidioso.
0: Bravo!
2: E questo l'ha fatto grazie al, anche, posso dire anche a me che... Certo. Insomma, gli ho fatto prendere coscienza,
0: fatto notare,
2: questa cosa.
0: Certo, bravo il nostro Dario che
2: grazie
0: ha preso coscienza.
2: Dario, almeno uno che insomma gli insegnamenti li prende, li fa suoi e li mette a regime.
0: Allora ragazzi, vediamo se recupero questa roba che, con la, della quale volevo un po' parlarvi. Allora, noi diciamo sempre in questa trasmissione, no? E diciamo, forse siamo anche convinti di avere ragione, che, come dire, ognuno faccia un po' quel che vuole con... I propri gusti, le proprie come dire, identità, le proprie i propri pensieri, le scelte, cioè siamo dei fautori della libertà personale e del rispetto, giusto? Molto
2: giusto.
0: Spesso parlando anche ad esempio di estetica abbiamo sempre detto l'importante è solo una cosa, che una persona si senta bene con se stessa e che abbia, no, come dire, soddisfazione da quello che vede allo specchio. Quindi per esempio, se ti va bene così, bene, se vuoi intervenire intervieni, cioè massima libertà e soprattutto benessere con se stessi, quello prima di ogni altra cosa, ma soprattutto grande libertà. Allora però c'è da parlare di una roba che si chiama looks maxing, che è una pratica un po' estrema che sta spopolando. Che cos'è? È l'ossessione di massimizzare il proprio aspetto attraverso allenamento o cura della pelle. Sui social viene raccontato come un normale percorso di miglioramento personale. Dagli algoritmi di TikTok si passa rapidamente a dei canali Telegram e Discord, cioè dai video che si vedono su, come dire, le guide anche per questa pratica, ti rimandano a dei canali Telegram e Discord, non lo conosco, dove questo fenomeno diventa estremo e un filino pericoloso, perché il corpo viene trattato proprio come un progetto biologico da ottimizzare, da rendere, come dire, proprio migliore.
2: In questo modo,
0: in questi forum il volto viene delle persone che ci accedono, quindi anche per dice ok, mi voglio curare, ecco, il volto viene scomposto in angoli, proporzioni, millimetri, viene valutato e gli viene attribuito un punteggio.
2: Addirittura
0: da qui nascono delle pratiche per dire ok, allora caro amico, abbiamo fatto tutta l'analisi, sta angolatura qui, il millimetro di qua, di sopra e di sotto, devi modificare queste cose per avere questo aspetto perfetto secondo dei canoni.
2: Che poi perfetto
0: una delle
2: è
0: pratiche,
2: un canone comunque, cioè beh, deve, sì, rispetta dei canoni.
0: Da qui nascono pratiche come il bone smashing, colpirsi la faccia con un martello per creare micro fratture con la convinzione che le ossa ricrescano più spigolose. Cioè, vale a dire, se si vogliono dei lineamenti di un certo tipo, fratturano. Il risultato reale? Danni ai nervi, deformazioni, lesioni permanenti.
2: Che cosa violenta, ma che
0: ora
2: cosa
0: ne
2: è?
0: Parliamo tra pochissimo. Approfittiamo.
2: Cioè, una martellata in faccia, te rompi uno zigomo perché poi ricresci e vi ho puntito.
0: E ha una roba, come ti posso dire?
2: Ma davvero c'è
0: una...
2: chi fa sta
0: sì,
2: cosa?
0: Sì, sì, sì, assolutamente. No, tra poco ne parliamo, signori.
2: No.
0: Sì,
2: no,
0: ne parliamo.
2: No, no,
0: ti ho detto che ne parliamo, ne parliamo, no. Che

0: Pelvis on Fire. 6:45, 35 secondi, giovedì 23 luglio 2025. No, 25, vedi, era tutti 5. 2026, buongiorno signori. Andrea dice: mi propongo di farlo a tante persone. Io ho mani grandi ma precise, capaci di lasciare segni profondi ma efficaci. Con grande soddisfazione del sottoscritto, parliamo di questa pratica. Lux Maxing, cioè, che cerca la perfezione sostanzialmente, si conviene con la valutazione del proprio volto su varie piattaforme che se ne occupano, che lo scorpora, lo seziona parte per parte, sezione per sezione, proporzione per proporzione, millimetro per millimetro, fino a dare delle indicazioni. Dice: ok ragazzo, dunque, o ragazza, per migliorare questo siccome qui devi darti delle martellate in faccia, e la gente lo fa. È una pratica.
1: Poi tutto questo per rispondere a dei
2: ciao gambi. Ragazzi, ma alla fine Tirocchi se l'è comprata la Tiroc?
0: No Robby, no. Anche perché ho deciso che non la compro, me la devono regalare.
1: E cioè, c'ha ragione.
0: Me la devono dare in comodato d'uso come sponsorizzazione. Ma santi nomi, parlo agli amici Volkswagen. Sono Alessandro Tirocchi, lavoro a Radio Rock. Non credete voi che è lo spot perfetto per voi? Io non lo so, non vi chiedo niente manco come testimonial, datemi la macchina. Però, cioè, no?
1: A meno andiamo, che tu no? Non che inizi cazzo? A chiamarti Alessandro
0: che
1: Tiroc.
0: Va bene, non c'è problemi. Allora, sentiamo un po', ecco qua.
3: Che c'è una gerarchia basata sull'aspetto sentite. Fisico. Se sei brutto e sei in fondo alla classifica, vieni definito subumano. C'è però un modo per scalare la classifica e uscire dallo stato di subumano. Bisogna scendere. Ma come? Nei forum scrivono: agisci prima che sia troppo tardi. Prima inizi, meglio è. Ci sono anche strane teorie sull'assumere sostanze in giovane età per avere, per esempio, una struttura muscolare da adulti più formata o raggiungere una statura più alta. Ed è qui che il fenomeno diventa davvero inquietante, perché gli adolescenti spesso non possono permettersi cure costose o terapie. E allora vengono spinti verso il fai da te: mercato nero, sostanze illegali, ormoni, autolesionismo.
0: E questo è quello di cui parlavamo. Allora, c'è un'inchiesta di Fanpage, questa giornalista

0: Coso. I volti dei ragazzi vengono scomposti in millimetri, votati, bollati fino al livello più basso, diciamo, delle categorie, che è il subumano. Per scalare queste classifiche, appunto, diciamo, chi partecipa, soprattutto adolescenti, purtroppo, e tantissimi ragazzi. Ora, non voglio fare un discorso, come dire, né sessista, né, però, diciamo che, come dire, sorprende anche, insomma, alla luce di questa intervista, il fatto che ci sono tanti ragazzi, che, adolescenti, che, come dire, sono, si sentono oggettivamente nella loro testa, nei loro canoni, brutti, per cui cercano di ricorrere a sta roba. Però il problema è che, appunto, vengono spinti verso autolesionismo vero e proprio, e verso anche il mercato nero di ormoni e sostanze pericolose, perché è vero che ci sono dei processi anche medici nel caso in cui uno non avesse bisogno, per, come dire, aumentare la massa muscolare piuttosto che crescere in statura. Per esempio, Lionel Messi, parlando proprio di, era un ragazzo con una malattia da piccolo, e seguito da medici, però gli fu fatta una cura che, insomma, gli potesse consentire la possibilità di acquistare dei centimetri, ma con un medico, santa miseria. Comunque, dietro questo sistema ci sono poi dei guru che monetizzano chiaramente queste insicurezze, vendendo consulenze, pacchetti, sostanze illegali, insomma, una roba veramente pietosa. Ma la cosa
1: caso...
0: strana è sta pratica del... dov'era? Ci avevamo fatto il nome, una pratica molto strana, il bone smashing, cioè colpirsi la faccia con un martello per creare micro fratture nelle zone, con la convinzione che le ossa crescano in un altro modo e possano dare la proporzione che si vuole. Dicevi, Maurizio?
1: No, dico, ma in questo caso non si può poi, per carità,
0: dimmi.
1: Fa come gli pare, però questa ne va proprio anche della sicurezza di alcuni, per cui non si può fare in modo che queste pagine vengano
0: di tutti, cioè,
1: appunto,
0: martellate, cazzo.
1: Però voglio dire, no, quando sei un ragazzo magari sei anche molto più circuibile,
0: certo,
1: ecco,
0: come no, ha voglia.
1: Non si può fare in modo che queste pagine del genere vengano chiuse, censurate,
0: no, perché,
1: cioè,
0: il problema in realtà è che se sulle pagine delle piattaforme social non ci sono inviti a robe del genere, ma quelle pagine possano rimandare invece a canali di un certo tipo, lì la situazione si complica, perché diventa tutto più difficile, per esempio, da proprio da intercettare nel web. Rimane il fatto che è una cosa abbastanza, come dire,
1: è borderline, è proprio come cosa, cioè, nel
0: veramente
1: senso
0: inquietante,
1: che spinge all'autolesionismo per fare che poi
0: ma ragazzi, ma le martellate in faccia,
1: martellate
0: in faccia, ma di che stiamo a parlare? Martellate in faccia, innanzitutto di avere il coraggio di darti la martellata in faccia, ma poi oltre al dolore è una cosa pericolosa, perché è come se io ti dicessi: ho portato la macchina in carrozzeria. Sai quando si dice l'ho portata in carrozzeria e due martellate abbiamo attrezzato il cofano? È solo che non siamo automatici.

0: Con Troubled Son. Buongiorno signori belli, 3899 106 600. Allora sentiamo.
1: Ale, darsi la martellata in faccia è una cosa, diciamo, abbastanza appariscente e pazzesca. Ma peggio è prendersi i farmaci. Per
0: sì,
1: esempio
0: sì,
1: il GH, certo. Mi viene in mente,
0: certo.
1: Il GH che ti fa crescere, ti fa diventare più muscoloso, più grosso. Questo quando sei ragazzo. Ma poi quando sei grande, come è successo a Schwarzenegger, ti viene quella che si chiama l'acromegalia, cioè queste ossa giganti e deformi. E questo è un problema grosso se non lo fai sotto controllo medico,
0: ma
1: perché
0: certo.
1: Quello è un effetto del GH, l'acromegalia.
0: Sì.
1: Ma se tu lo fai perché te l'ha consigliato un idiota che non sa nemmeno di che cosa sta parlando, sono guai amari, cioè è una roba.
0: No, no, ma
1: fuori,
0: attenzione, sì, noi ne parlavamo, nel senso che il bone smashing è la cosa un pochino più evidente, eclatante, perché tra l'altro, cioè, secondo me dice anche molto dello stato personale, anche mentale, in cui si trova chi
2: sì.
0: Decide di, cioè, chi arriva a pensare, ma lo sai che mi fosse quasi in effetti
2: bello.
0: Se mi sposto lo zigomo io lo rompo, così ricresce. Ragazzi, penso che queste persone stiano attraversando un momento un pochino
2: difficile.
0: Perché come puoi pensare tu che martellandoti, mo dico una cretinata, un sopracciglio ti possa poi venire in un altro modo?
2: Ragioni in maniera razionale. Io credo che lì entri in gioco una razionalità dovuta.
0: Io non ho niente contro nessun utilizzo di nessuna sostanza e nessun tipo di attività che serva per migliorare cose che non ci piacciono, a patto che sia seguita da un professionista, da un medico. Cioè anche il discorso del non lo so, qualsiasi esso sia, fatto come va fatto, cioè
2: certo.
0: Con un consulto, un professionista, un medico, un sanitario che ti dica come si fa e se lo puoi fare. Ma ragazzi, la martellata,
2: ma tu pensi che i medici possano consigliare tipo farmaci che fanno crescere i muscoli e cose del
0: allora
2: genere?
0: No, aspetta, se tu mi dici salve dottor, un essere umano adulto va da un dottore qualsiasi, dice salve, siccome vorrei avere un
2: magari
0: corpo da bodybuilder, mi prescrive il GH, quello ti guarda e ti dice tu sei scemo, e sicuramente ti prescrive un'alimentazione di un certo tipo e ti consiglia un allenatore di un certo tipo che ti consenta di crescere muscolarmente anche molto, ma nei canoni e nel rispetto anche per esempio dell'età che hai.
2: Ma poi non so,
0: cioè, oggi noi over 50, anche allenandoci molto,
2: no,
0: con una
2: certo.
0: buona alimentazione,
2: vabbè, ovvio che
0: non potrai più mettere quella massa muscolare che potevi mettere a 25 anni, no?
2: Ma è normale. È pure vero che poi questo è, allora è una cosa sulla quale non si può transigere. Dei fisici del genere richiedono dei sacrifici.
0: Se, a parte
2: a meno
0: sì.
2: che tu non ce
0: l'hai
2: e c'hai la fortuna,
0: ma è una dote naturale.
2: Insomma, voglio
0: dire. Sì, alcuni sono dote naturali,
2: sì,
0: perché
2: appunto,
0: tu nasci così.
2: Nasci così.
0: Però,
2: se
0: ragazzi,
2: non ce nasci, lo raggiungi con con, diciamo,
0: con lavoro, con allenamento,
2: esatto. A meno che non ti appassioni, no,
0: detto
2: di quel
0: questo,
2: tipo di allenamento.
0: Anche il cambio del connotato attraverso quella roba là, ma è pericoloso.
2: No,
0: ora,
2: poi perché?
0: Stante il fatto che noi diciamo appunto che ognuno deve fare quello che vuole in grande libertà, a patto che stia bene con se stesso. Ci sono poi dei limiti.
2: Ho capito, ma manco te puoi fare.
0: No, no,
2: del
0: ci sono
2: male,
0: proprio. Cavolo, ci sono
2: fisico,
0: proprio dei limiti,
2: capito?
0: Secondo me, che vanno. Ma rispettati più che perché è pericoloso.
2: Più che altro, anche perché poi, tra l'altro, è fallace, è menzognero. Cioè, è qualcosa che non
0: ma
2: è.
0: Ma si può
2: vera.
0: Pensare che te martelli non zigomo come ti ricresce giusto con la proporzione.
2: Sì, certo.
0: Ma mica siamo pupazzi,
2: ma io. Che male.
0: Sugar Ray, Me and Machine, tra poco torniamo, dopo il break delle 7. Tutto in

sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services entro il 29 luglio 2026.
1: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
2: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
3: Lo voglio.
2: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
4: Lo prometto.
2: Vi dichiaro uniti per sempre.
5: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Dietro ogni artigiano c'è una storia, dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio, sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora, cnaroma.it.
8: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
9: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
8: Dinanzi a richieste inconcepibili,
10: me va tutto un po' più grosso?
8: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
11: Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: banka.com. The Rock Show! The Rock
1: Show! The Rock Show! Questo è il Morning Show di Radio Rock.
2: Yes! Sono le 7:04 minuti, oggi è giovedì 24 luglio 2026. Buongiorno da Emilio Pappagallo, insieme sino alle 10 anche quest'oggi con Maurizio Paniconi.
3: Buongiorno.
2: Martina Caron, Alessandro Tirocchi. Yuhu! Buongiorno, partiamo subito con i Rage Against the Machine, Killing in the Name. Radio.

0: Rage Against the Machine su Radio Rock. Buongiorno ragazzi. E allora qualcuno ci scrive: posso dire una cattiveria? La posso
1: anche
0: dire?
1: Due.
0: Vediamo un po'. Cattiveria sì, cattiveria no.
1: Sondaggio.
0: 3899 106 600. Parte il sondaggio. Negli anni 80 queste cazzate non esistevano. E comunque mi sono detto 13 anni, date una martellata in faccia, così te crescono gli zigomi. Io minimo la martellata gli avrei data sugli zebedei. Adesso tra Blue Whale e Bone Smashing si fa leva su una debolezza psichica di queste nuove generazioni, che secondo me rasenta un po' la selezione naturale. Ma un minimo di spirito di preservazione, ci scrive Mirko.
2: Blue Whale era una fake news.
0: Questa è una boomerata, sì. però ragazzi, perché guarda che sono sempre state queste cose,
2: sì.
0: Dai.
2: Magari avevano altri nomi,
0: esatto. Altri sistemi, altri meccanismi.
2: Quegli elettrostimulatori negli anni
1: cosa
2: 80
1: ridi,
2: che andavano
1: cosa
2: forte.
1: Elettrostimulatori,
0: cosa ridi?
2: Cosa ridi?
0: Che cazzo vuoi? Perché
3: mi devo
0: censurare, ma di quello che senti,
1: no,
0: ma di quello che provi,
1: posso,
0: no?
1: No.
4: Certo,
1: non posso, perché succede il
4: concerto
1: di
4: Bad Bunny, un po' lo meriti.
0: Allora,
2: no,
0: qualcuno, ma che la grandine? La grandine?
1: No, quella quel signore
0: che ha grandinato
1: il portafogli sul volo, non gliel'hanno fatto riprendere perché stiamo facendo le pulizie, ha detto non te lo diamo, e l'aereo se n'è riandato, quindi lui ha dovuto rincorrere il portafogli fino a Varsavia con un altro volo per andarsela a riprendere.
0: Allora, qualcun altro ci scrive sempre al 3899 106 600: se sei andato a vedere Bad Bunny te lo meriti.
2: Ma dai, è vero, dai, c'è cioè molto di peggio. Bad Bunny è un figo per
0: diversi. Ragazzi, se te sei andato a vedere Bad Bunny con la U, però no, con la vabbè, te lo meriti.
1: Lo sai che Maurizio un po' me lo ricorda Bad Bunny.
2: Ma è vero, Mauri, sai.
0: Allora, il miglior pogo per me è stato il concerto dei Foreign Beggers. No, parlavamo stamattina dei migliori poghi, no, della vita.
2: Con
0: il mio amico ubriaco che inizia a vomitare in preda alle spallate, scena poetica. Vabbè.
3: Poco
0: allora,
3: tempo
0: domani si parte, ragazzi, né di Venere né di Marte ci si sposa, né si parte né si dà principio all'arte. Invece parte il nostro Pino Falegname.
2: E dove va in vacanza?
1: Ah, pensavo che era un format.
0: No, sì, Pino Falegname è il format. Il format è nuova rubrica Pino Falegname. No, anzi no, le vacanze di Pino Falegname.
2: Bello, interessante.
0: Domani si parte per il... Prima indovinate dove andare Pino Falegname, prego.
2: Va in Costa Rica.
0: No, sbagliatissimo, prego.
1: No, dai.
2: Sbagliatissimo.
1: Va ad Annamar, papà di Gesù, in Galilea.
0: Lo vedi? Ni.
1: Perché impara a fare croci.
0: Ni, bravo, bravissimo.
2: Ma che
0: impara a fare le croci.
1: Faceva il falegname.
0: Domani
2: sì, ma
0: no, lui
2: Pino
0: insegna
2: falegname.
0: A fare le croci, falegname.
2: Falegname.
0: Insegna a fare le croci. Prego Maurizio, tu lo sai?
3: Dipende se va al matrimonio o al funerale del fio, cioè no.
0: Allora, entrambe le cose. Allora, Pino falegname,
3: Giuseppe, no, a dipende.
0: E poi ride da solo.
2: Però faceva ridere.
0: Vabbè, allora senti, Pino falegname. Dove può andare Pino Falegname?
1: Ma sta nel nome,
2: andrà...
1: no? A falegnameria?
2: No,
1: al mare,
0: bravo.
1: Perché ci sono i pini, va in
0: pineta.
3: Al tavoliere.
0: E dove va il nostro signore Gesù al mare?
1: Alla pineta di Castelfusano.
0: Ma no,
2: ma
0: nostro signore Gesù.
1: Mar Rosso.
2: Palestina.
0: Mar Rosso.
3: Secondo me va al tavoliere delle Puglie.
0: Falla finita sul Mar Rosso, il signor Pino Falegname. Bello sdraiato sul Mar Rosso per 10 giorni di relax. Non voglio sapere un cazzo. Vabbè, ci vediamo lì, Pino. Ci vediamo lì tra poco. Non voglio sapere nulla. Se non mi bombardano,
2: sì.
0: Domani, va bene? Domani.
1: Ma parti con Pino?
0: Parto Pino.
2: Ma ci va andando quando gli pare.
0: Posso partire con Pino Falegname?
2: Pino
0: Falegname.
2: Solo con lui puoi fare le cose.
4: Buongiorno, ragazzi. Ma la domanda è: ma alla fine, Tirocchi, se l'è comprato sto Tiroc?
0: Allora, questa è la domanda.
1: No,
0: Dream Theater as I am. Vediamo un po' chi c'è, dai, sentiamo.
5: Buongiorno ragazzi,
0: buongiorno.
5: Sono Justina. È il mio primo messaggio che vi invio,
2: però
5: volevo farlo perché io sono polacca.
0: Polacca,
5: vivo a Roma,
0: signori,
5: da 20 anni.
0: Quindi questo lo
5: sapevo. Però
0: dire,
5: ecco, diciamo che il richiamo alle radici persiste, anzi con il passare del tempo è ancora più forte. E devo dire che ogni volta che torno in Polonia è quasi una scoperta, appunto perché sono 20 anni che sono qui ed è davvero molto bella, organizzata molto bene.
0: Vero, verissimo.
5: E pulitissima.
0: Abbiamo ragione gli amici polacchi.
5: Come diceva la ragazza di prima, il senso di sicurezza lo avverti. E ci sono un sacco di città bellissime, a parte Cracovia, c'è Danzica e Gdańsk, e Varsavia, che è un
0: bellissima,
5: po' più moderna,
0: sì,
5: molto bella, e tante altre
1: Polonia,
5: città,
1: forse.
5: Però abbiamo anche una bellissima natura, le montagne,
2: vero, campagne
5: Bresciate, no. Zakopane, sì. Abbiamo anche una regione dei laghi che è Masure, ah, e poi abbiamo
0: il turismo polacco.
5: E quindi niente, io ve la consiglio, è stupenda e si mangia anche bene.
0: Molto bene, molto bene. Allora, in attesa del messaggio, potrebbe volerci un po' di tempo, per saperne di più clicca qui. Clicca qui, vai, sentiamo.
6: Una volta si rompevano un dito dentro la bottiglia da birra per non farmi ridare, mo se danno le martellate in faccia per essere più belli.
0: Allora, sì, volevo sapere se valeva quando io e il mio amico abbiamo portato l'auto dal carrozziere e per risparmiare sulla riparazione abbiamo cominciato a prenderla a testate, vale?
1: Ragazzi, però stiamo a sto livello, il che è preoccupante, eh?
0: Bene, siamo bene, bene, bene, bene. All'epoca, negli anni 90, c'era la lunga pene, ti mettevi un peso legato alla fava che lentamente nel tempo
1: non ha mai funzionato,
0: se l'avrebbe allungato, verità
1: ci
0: o no?
1: Ho provato, non
0: sentiamo
1: funziona.
0: Pino Faleniame su questo, no? Pino Faleniame, peso di legno, peso di legno, Maurizio, peso di legno. Ma Polanca era polacco? Ah, giustamente,
1: certo,
0: Polanca.
1: È nel nome Polanca.
0: Poi l'ascoltatrice è Polanca. Allora, attenzione, sentiamo chi c'è, vai.
6: Oh, Martino, ho visto il video, quello che faceva il serpente con la mano. Ma come fai a farlo? Ma che c'hai? Falangi liquide.
0: Serpente con la mano. Pino Faleniame, vai, sentiamo.
4: Volevo dire a Pino Faleniame che sono Tiglio Faleniame e io rimango aperto invece, quindi venite da me.
3: Ma in che senso, scusami,
1: la guerra dei falegnami?
3: Allora, no, per dire rimango aperto, venite
0: no,
3: da me.
0: No, Maurizio, non è così, non è così, Maurizio. Pino Faleniame è chiuso da domani, 10 giorni sul Mar Rosso, al suo posto c'è cioè, Attilio Faleniame.

0: meno.
1: Bene, vediamo un po', ragazzi. Qui la situazione è, diciamo, ha dell'incredibile. Vediamo.
2: Abbiamo scoperto una cosa, caro Emilio,
1: prego,
2: che c'è in atto una faida tra i falegnami, almeno
3: di Radio Rock,
2: qui in questa città.
1: Sì, perché sai che c'è Attilio che ha detto: ci sono io falegname al posto di Pino falegname. Pino falegname ha scritto: no, no, no, ragazzi, ad agosto sono aperto. Quindi, se volete falegname ad agosto, c'è Pino falegname.
3: Attilio no.
1: Attilio prende tutto il mese di agosto per sé e per gli altri. Intanto c'era la canzone della Rettore: il cobra non è un serpente con la mano. Te lo ricordi?
3: Come no?
1: Il cobra non è il serpente con la mano, fa giochi di cartone. Pensando.
2: No, prego? Spegni.
4: Il cobra non è.
1: No, spengo Maurizio.
3: Che bravo invece. Guarda quanto è migliorato Mauri a cantare.
1: Mauri era cobra
3: con il coro.
1: Guarda che era cobra con la K, non era cobra con la C. Che cazzo
2: non
1: dici?
2: Mauri era cobra col K.
1: Cazzo canti.
2: Cazzo canti.
1: Cazzo canti.

0: fare un altro po' di... Oggi non è venerdì però, di Casual Friday come facevamo una volta, con venerdì. Tanta musica, che bello, bello, bello ragazzi. Beh, una cosa riguardante lo squisito Gesù Falegname, avrà ma Gesù non era falegname, era il padre che era falegname.
1: Beh, però lui avrà
0: con due cose diverse, o no?
2: Emilio, babbo,
0: qualche cosa
2: avrà
0: fatto, un tavolino, due sedie, una cassapanca.
1: Lo aiutava, lo aiutava.
0: Ah, giusto, dice, dove sono finite? Bravo, ha ragione lui. Dove sono finite le sedie, il tavolino, la cassapanca fatta da Gesù nella bottega del babbo?
2: Maurizio,
0: allora,
3: poi negli anni
1: si è deteriorato.
2: Ma negli anni che ti sei rubato al sozzo.
0: Allora, chiusi per sé, che scrivono. Attenzione, attenzione. Ma questo è country metal? Il video di quelli con le maschere da cavallo? Ah no, questa è mezza irlandese, fighissima. Mi casa, Marianna.
1: Molto bella, sì.
0: In più andrò a fare compagnia a Maurizio mentre trasmette.
1: Dove?
0: Dal parchetto.
1: Maurizio dal parchetto, Maurizio.
2: No, veramente c'è un ascoltatore che ha detto che Emilio gli ha rivelato quanto segue.
0: Allora,
2: che ad agosto lui sarà nei parchetti dei municipi romani a fare.
1: Bello, Mauri.
0: Allora, vieni proprio al mio. Perché, ragazzi, qua purtroppo la situazione è questa. Allora, io sono Gino Falegname, con mio fratello Pino e mio cugino Rino resteremo aperti tutto il mese di agosto. Attenzione, sentiamo, sentiamo.
4: Pino Falegname.
0: No, no, no, Pino Falegname niente. Allora, attenzione, sciacqua di la bocca a venire a parlare di Pino Falegname.
4: Pino Falegname va al lido dei pini.
0: Bene, allora, il muro a secco ci scrivono. Sono più adatto alla scultura, Pino è per l'edilizia. Tiglio Falegname.
1: Ah, Tiglio è più adatto
5: alla scultura. Buongiorno, ragazzi. Tiglio Falegname. E in più vorrei aggiungere che in Polonia ci sono, vabbè, ormai chiusi, però tanti ex centri benessere, spa e tedeschi di fine seconda guerra mondiale che fallimento. Mamma mia.
0: Cosa hai detto? Non ho capito niente. Non ho capito nulla. Ma che cazzo
3: io
0: dici?
3: Io credo che
0: ma cosa credi?
3: Sui campi di concentramento.
0: Ma cosa campi di concentramento? Che cosa dite? Che cosa? Allora, sono fatti da Gesù. Quindi saranno santi e quindi sono eterni. Ragazzi,
2: la soluzione regniamo in genere?
0: La soluzione è dietro l'angolo.
1: I tavolini, le cassapanche.
0: Allora, nello stesso disco della rettore c'è pure Ben Venuto uomo, benvenuto, no benvenuto, occhio, attenzione,
3: benvenuto.
0: Attenzione, oh, vedi. Ciao Emilio Pappagallo, salam aleikum, mi mandano la foto, bellissimo, delle ciabatte fuori dalla preghiera, alla moschea. Attenzione, e sto aspettando un fratello che non finisce di pregare questa mattina.
1: È molto devoto,
0: molto da pregare, molte cose da dire, molte cose da dire, attenzione, molto da pregare, molto bene. Allora, vediamo un attimo, dai, 3899 106 600, le notizie di oggi. Giusto, i Sandali di Cristo.
1: Certo, i famosi
0: Sandalo di Cristo.
2: Beh, ma io non ho mai capito una cosa, ma erano in legno tipo quelle ciabatte dei giapponesi?
0: Sandalo di Cristo,
1: no, erano di cuoio, no?
0: L'ha fatto lui, no?
2: Non
0: l'ha
2: era in legno, lui. Perché falegname,
1: no, no, di,
0: sì, di legno.
3: E
0: però...
3: che stava in Olanda?
0: No,
2: un'altra cosa, che scusami, c'entra? Se io dico mannaggia i sandali di, è una bestemmia, no?
0: Allora, allora. Follower di Tajani.
2: Tajani,
0: no? Sì. Follower di Tajani, 159.000. Vabbè, non so, ragazzi, parliamo però del leader di Forza Italia.
1: Non so tanto.
2: 159.000.
0: Che cazzo vuol dire? È il leader di Forza Italia, politico. 159.000. Follower di Calenda, 302.000.
2: Aia, no. Comunica meglio.
0: Meglio, sì, meglio, però sempre, insomma, forse non tantissimi. Però il leader di Azione, comunque. Follower di Mario Roggero, 379.000. Più di Calenda, più di Tajani. Signor Mario Roggero si può presentare a questo punto in politica, non può essere eletto.
3: Non solo, può fare anche pubblicità col proprio sito, no? Cioè, nel senso,
0: ai fucili
2: che fa carcerato.
3: Che ne so, però ci stanno
0: tipo testimonial
3: a Veretta,
2: insomma.
0: Vabbè, comunque anche mio cognato Vincenzo, che fa il falegname, resterà aperto tutto il mese d'agosto, che si è messo gli attini. Se avete bisogno di falegname ad agosto, siamo pieni di falegnami, soprattutto come si chiama?
2: Fiero Falegname.
0: Allora, follower di Salvini, 49 milioni. Ragazzi, così no, così no, attenzione. Tell tales and the crack in the wall, the man is a shiny key.
6: tales upon the crack on the wall.

0: vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rockstar.

0: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
1: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
0: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
2: Al Freschetto dei Castelli Romani, Sconfinate, la terza edizione del festival sulle tracce della Resistenza. Sabato 25 luglio, nel Parco Romano Biodistretto di Fustoc, dalle 10.30, il giorno fuori dal tempo. Un appuntamento tra natura, cultura, benessere e musica. Dalle 21, i concerti di Miele e a seguire Cristina Donà, con l'anteprima del nuovo album e i suoi brani più amati. Per info, Eppur si muove su Instagram e Facebook. Ingresso gratuito.

0: subito il numero verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
2: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
3: Always the best music.
2: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: ascoltando
1: The Rock Show,
2: il morning show di Radio Rock on Radio
3: Rock. Rientriamo alle 7:34 minuti in diretta nel

Getting Away with Murder. Io vi ricordo che al freschetto dei Castelli Romani, sabato 25 luglio, cioè dopodomani, sabato prossimo, ci sarà un evento molto particolare, molto interessante, di cui vi parliamo subito. Radio Rock Promotion. Infatti svolgerà la terza stagione di terza edizione di Sconfinate al Freschetto dei Castelli Romani, il festival sulle tracce della Resistenza nel Parco Romano Biodistretto di Fustoc ad Ariccia alle ore 10.30, il giorno fuori dal tempo, un appuntamento fra natura, cultura, benessere e musica. Dalle 21 i concerti di Miele, a seguire Cristina D'Anna con l'anteprima del nuovo album e i suoi brani più amati. Per info e Pur Si Muove su Instagram e Facebook, l'ingresso è gratuito naturalmente, un evento Radio Rock. Intanto arriva la nuova dei Queens of the Stone Age. Brand new music right here. Brand.

0: nuovo singolo molto particolare, molto diverso dal solito, dei Queens of the Stone Age, tra le nostre 15 novità. Allora, Guardiola verso il nona nazionale italiana, ma non come si era detto in un primo tempo, perché non ho voglia, mi voglio riposare, ma pare che la richiesta sia stata un po' particolare, cioè nel senso che Guardiola ha detto sì, va bene, ci vengo, ma voglio 20 milioni di euro l'anno, se no non vengo. Che però è anche
1: proprio uno che fuma, dai.
0: Sì, no, che però è anche un modo per
1: farti dire di no.
2: Per dire no,
0: per esatto. Dire io non la voglio fare questa cosa. Mi voglio prendere magari un anno sabbatico, mi voglio riposare, anche perché sono 13 stagioni che alleno continuativamente, però se mi date 20 milioni di euro ci vengo. E quindi insomma, ovviamente la richiesta è stata bocciata, adesso si va su Conte, vediamo un po'. E ha un po' un attimo che cosa accadrà per quanto riguarda la nostra nazionale. Invece vedevo Mamdani che, insomma, sapete che lui aveva fatto questa dichiarazione: stiamo cercando di capire come poter fare per arrestare Netanyahu se verrà a New York.

0: bus in tutta l'Inghilterra. Fermi tutti. Il prezzo massimo del bus Max trasportatore. Trasportatore. Ieri ho avuto un'epifania, ci scrive l'amico. L'amico si chiama Simone e dice: ieri ho capito che mio suocero parla come Max il trasportatore. No. Forse è lui. Il tuo suocero.
1: Forse è il
0: stesso
1: suocero,
0: tono di voce.
2: Sì. Simone. Simone, guarda il bici.
0: Stesse argomentazioni, stesso fisico da anzianotto aitante che ti vuole far toccare il suo bicipite, pompato. Simone, tocca qua. Simone.
3: Guarda, aitante, Max, guarda
0: che pisello.
3: Però, no, Max.
0: Guarda,
1: ma è fisicato, ma non è tanto anziano, ma
3: anziano no, ma che anziano?
1: Non è anziano.
0: Che pompa.
1: Senti
0: la pompa. Allora, ieri sera a cena mia. Sai che io quelli che fanno così, tipo Max trasportatore, io ci vedo un'omosessualità repressa. Latente.
3: Ma questa è una cosa
1: forte. Max era un infarto.
3: Una cosa forte.
0: Uno che mi manda, uno che mi manda un messaggio.
3: Emilio, devo solo dire, a me mi piace la fregna.
0: Ma non c'è niente di male, naturalmente. È una cosa bellissima. Però Max abbraccia questo tuo lato. 3, 2, 1, ok. Ieri sera a casa, a cena, mi ha fatto un discorso assurdo sui vaccini. La guerra, la massoneria, Emilio, gli alieni, Simone. Con quel tono di voce mezzo aggressivo e mezzo da mercatario rionale. Era lui identico. E allora probabilmente è così. C'è un Max trasportatore in ogni famiglia che ti sussurra all'orecchio di toccargli il bicipite e di non inocularti il siero. Simone, non incularti il siero.
1: No,
0: allora, intanto
4: Maurizio.
0: Allora, io devo capire una cosa, la devo capire e la devo capire. Tu ti puoi mangiare la carne di bisonte e non te lo mangiare le forniche.
4: Ma perché non te lo mangiare?
0: Non te lo mangiare le forniche. Guarda che è una cosa assurda.
1: Lasci vivi gli animali, per favore.
3: Ma anche la zebra c'è una carne dolcissima.

0: I Cars o The Cars nei pressi di Parigi è stato trovato morto per cause misteriose Daniel Siad, che era stato accusato di aver procurato giovani donne a Jeffrey Epstein. Emilio, case misteriose, Emilio. Ma che te devo di tutto io, Emilio?
1: No, nel senso, sicuramente si scoprirà che è assolutamente casuale, morte accidentale, però insomma comunque
0: bene. Allora, bene.
2: Guarda me le vene.
0: Allora, si muore, ragazzi, si muore pure, cioè la gente c'ha l'infarto,
1: sicuramente,
0: anche perché è passato tanto tempo, quindi voglio dire, allora se volevano far fuori facevano fare prima, cioè aspettare adesso.
3: Vabbè,
0: tocca al bicipite, Mauri. Tocca al bicipite. Allora, il caldo, grande caldo perde di intensità, diminuiscono le città in allerta per il caldo. Il maltempo che ha già colpito il nord si sta spostando verso sud. Intanto due custodi sono i sospettati. Dove eri tu, Maurizio? Custode tu?
3: Ma perché? Beh, Mauri è custode.
0: Tu sei custode, Maurizio?
3: Mauri è custode.
0: Tu mi devi spiegare una cosa.
4: Io sono custode.
0: Perché
4: del
0: si può mangiare la carne di alce e non si può mangiare le formiche?
4: Ma perché non si può mangiare
1: la carne di alce?
0: Allora, tu mi devi spiegare il motivo.
3: Tutti gli esseri che camminano sulla
0: terra. Allora,
3: terra.
0: Io sono andato in Norvegia. Non si può andare in Norvegia senza mangiare la carne di balena.
3: No, non si può fare proprio.
0: Non ti fanno neanche atterrare all'aeroporto.
3: Eh sì.
0: E si possono mangiare le formiche.
4: Ma perché non si può mangiare?
1: In Islanda ho mangiato lo squalo.
3: A parte lo squalo lo mangi anche qua, perché la verdesca è uno
1: squalo. State città, ho mangiato quello che ha coltivato dentro
4: squalo.
1: I campi.
4: Quale ha mangiato?
3: Squello.
1: Squello.
3: Vabbè,
1: squello.
0: Benissimo. Allora, dunque volevo
1: dire,
0: intanto
1: mattina, perdonatemi, che veramente la,
0: no,
1: la, no, veramente la
0: no,
1: carne di alce è buona, anche quella del zebra.
0: Allora, vabbè, è buona un altro discorso.
3: Ma io che non ho dubbi.
4: Così.
3: Non
4: guarda
3: ho
4: che
3: dubbi,
4: sei
3: che
4: sto
3: adesso infatti io rompo il malleolo.
0: Ma sei un cretino, ma guarda che la carne di formica è buona, allora, sai, su questo piano.
1: Ma la formica, secondo te, bisogna farne un po' di quantità.
0: Allora, tu mi devi spiegare una cosa. Per quale cazzo di motivo?
1: Rilancio.
0: Per quale stracazzo di motivo tu ti puoi mangiare, no, la carne di renna e non ti puoi mangiare la formica?
4: Ma perché non ti puoi mangiare?
3: Sarebbe meglio.
0: Io ti giuro, non riesco a capire. Ma non riesco a capire. C'è gente che si mangia le lumache e non ti può mangiare la formica.
1: Lumaca l'ho assaggiata, buonissima al sugo. Sì.
0: Cioè, c'è gente, ragazzi.
3: Se tutti fossero
0: io
3: come
0: non riesco
3: te,
0: a capire. Io non
3: vi
0: riesco
3: animale.
0: A capire. Ragazzi, non vi riesco a capire.
1: State calmi.
0: Guardate me. Oh. Ma non vi riesco a capire. C'è gente che si mangia le formiche e non ti può mangiare le formiche.
4: Ma perché guarda non mangiare le formiche?
0: Allora, è morto dopo una lunga agonia Monica Esposito, la donna di 55 anni che era stata travolta dall'attentatore di Modena Salim El Kudri. Quindi diciamo prima vittima del perché non erano non erano morti altre persone. Prima vittima dell'attentatore di Modena. Due custodi, dicevo, sono i sospettati principali. Dov'eri, Maurizio?
3: Quando
0: c'è il custode, dov'eri? Vabbè, comunque. Del furto di 80 fiale di fentanyl nella cassa dalla cassaforte. Vuol dire che bevi. Dell'ospedale israelitico di Roma.
3: Vuol dire che bevi, Mauri.
0: Allora,
3: devi starci.
0: Potrebbe essere stata uccisa Daphne R., la donna di 30 anni trovata morta in strada a Torbella Monaco dopo una caduta dal terzo piano. Per incendiare i boschi del Pollino, sai il Pollino in Calabria?
3: Pollino.
0: Sì. Pollino in Calabria. I piromani avrebbero usato gatti.
3: Cioè, pezzi di merda due volte. Capito?
0: Praticamente hanno impregnato uno straccio liquido infiammabile nei gatti.
3: Ah, poi,
0: hanno dato fuoco al gatto. Dall'interno, però.
3: Certo. Esempio,
1: ma
3: se il gatto corre,
1: questo
3: fa,
1: qua, no?
3: Fa...
1: quanti anni prendono di detenzione?
3: Ma dipende dal maltrattamento degli animali, però forse per la piromania di più.
0: Tu puoi dar fuoco ai gatti e non ti puoi andare le forniche.
3: Incredibile. No, comunque non potresti dar fuoco ai gatti di base. Poi.
0: Vabbè, comunque. Allora, tre uomini mascherati hanno fatto irruzione nella villa di Vanda Nara.
1: Nara, mi dispiace.
0: Vanda. Dove si trovavano? Chi? La signora Vandanara? No, signore.
3: No,
0: la signora, il signor Manuel Icardi?
1: Ma no, sono separati dalla vita.
3: Quindi non penso.
0: Non c'era, infatti.
1: Ma Manuel Icardi non esiste proprio.
3: Non era Manuel. Come si chiama Icardi?
0: Roberto Icardi.
3: Romero.
0: Franco Icardi.
3: Romero.
0: Va bene. No, c'era la mamma della showgirl e i suoi cinque bambini.
1: No,
0: vai
1: coi
0: nomi, Maurizio. Vai coi nomi.
2: Alberto, no, Gilberto, sì. Roberto,
0: sì.
2: Adalberto,
0: sì.
2: Irene.
0: No, sì. Mauro, sì. L'ultimo si chiama Mauro come il babbo, no? Hanno razziato la casa senza far male ai, ai presenti. Oh, per l'omicidio, Maurizio. Dov'eri tu? Vabbè. Per l'omicidio Bocchi, Boiocchi.
4: Stavo mangiando forniche.
0: Ma l'omicidio Boiocchi,
1: faccio un bel
0: Maurizio, sarà processato Mauro Nepi. Maurizio Nepi.
1: Maurizio Attenzione. Mauro Nepi.
0: Anni 43, ultra interista, soprannominato il vocalist della Curva Nord. Mauro Nepi. Al Tour de France la tappa è stata vinta dal belga Philipsen. Pogačar ha conservato la maglia gialla pur essendo arrivato. Poi non si dice Pogačar, si dice Pogačar.
1: Poche chance.
0: Allora, pur essendo arrivato con oltre 8 minuti di distacco dal primo classificato. Intanto Elon Musk sfida Christopher Nolan e dice: no signore, caro Nolan, realizzerò un'odissea più bella della tua e lo farò con l'intelligenza artificiale.
3: Vai, faccio vedere.
1: Bello,
0: allora, l'intelligenza artificiale.
1: L'intelligenza artificiale.
0: Con l'intelligenza. Cioè, tu ti rendi conto di una cosa incredibile. Tu a questo punto c'è gente che si mangia pane e cipolla e te puoi mangiare le forniche.
5: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna. Vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
6: Stay with us.
5: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 902. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026.
1: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
2: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
3: 814 10 13 Acqua Smart SRL.
2: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
4: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
5: Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
6: Radio Rock.
5: Tutta un'altra storia.

0: to the rock.
1: State ascoltando
2: The Rock Show,
1: il morning show di Radio Rock.
3: Sono le 8 e 5 minuti e noi rientriamo con un nostro back in time. Arrivano i Radiohead.
4: Radio

0: loro sono i Radiohead. Allora, a me questa dei Queens of the Stone Age mi scrivete ricorda She's So High di Tal Bachman. La ricordi She's So High? Fu una hit, One Hit Wonder, perché lui poi non... quel pezzo andò su tutte le radio. Te la ricordi tu, Martina?
1: Sai che il titolo andò non mi è nuovo, ma me la devi cantare. Io con i titoli faccio un po'.
0: Mauri, tu lo puoi cantare.
2: Andò su tutte le furie.
0: Sì. Chi andò su tutte
1: il
0: le furie?
1: Il ritmo, ma
3: Chisto White fu una hit.
0: Allora, fu una One Hit Wonder, praticamente. Perché
3: fu una White Wonder.
0: Perché soltanto quella ricordi. Tu ricordamene un'altra, di Tal Bachman.
2: Ah, ma tu dici di un certo Tal Bachman.
0: Però era, vabbè, un pezzo pop, insomma.
1: Dai,
0: che
1: sentire, io sicuramente la conosco. Beh,
2: questa, no?
3: She's So White fu una
1: hit. Ah, sì.
0: 1999.
1: Ma non stava in una pubblicità anche?
0: Sì, stava in una pubblicità. Sì. Aspetta, anzi, ma torniamo un po' indietro.

0: bravo, vieni, vieni Tal. Vieni Tal, bravo Tal.
1: Questo è un Tal.
0: Bene, bene, bene. Allora, attenzione, vabbè, comunque era questa, secondo Davide. Vediamo ancora chi c'è, dai, 3899.
2: Comunque,
0: 100.
2: Ragazzi, attenzione, perché la moglie di Ruggero è Ruggero con la parrucca, eh.
0: Ah, attenzione questo, non lo so. Tu dici che è evaso in questa maniera? No, non lo so, che cazzo vuol dire questo signore? No, boh, so. Vabbè. Sentiamo ancora.
3: Una cosa poco carina, no, però è la stessa cosa che ho pensato io ieri. No.
4: Sulla, su gioielliere.
5: Sì.
0: Sessismo.
4: Comunque non capisco perché nel calcio c'è la regola del fallo e quindi e poi la reazione al fallo viene punita con l'espulsione o
0: sì.
4: Il giallo.
0: Sì.
4: E nella vita no, se succede questo, cioè nel calcio lo accettiamo, nella vita no.
0: Bravo, nel calcio lo accettiamo.
3: Che dovrei accettare una vita? Uno che vita... ammonisce per fare cose, non
5: no,
3: ho capito.
5: No, vabbè, la munizione della vita è quella.
0: Lui sa,
5: sa, certo che proprio
0: ma sei proprio, guarda, dipende da che formiche erano. Se fossero delle formiche proiettile, dubito che il dolce sarebbe stato di gradimento. Caro direttore, ora mi dici dove hai mangiato il dolce guarnito con la carne di mucca? No, io dico, ci possiamo mangiare la carne? Cioè, il problema non è che... Allora, attenzione. Non è che il problema era che le formiche stavano sul dolce, immagino. Il problema è che le formiche... Che
5: possono essere servite.
0: No, formiche va bene, ma non sul dolce. No, cioè, il problema era servire le formiche. Allora, io lì ho detto, la carne di mucca, la carne di pecora.
3: Molto
0: cioè,
3: buona.
0: Te mangi gli arrosticini, Maurì, e poi te puoi mangiare le formiche.
3: Ma perché non ti puoi mangiare formiche?
0: Allora, speriamo che Max era sceso per una consegna. Te l'ho detto che è latente omosessuale. Secondo me Max è uno di quelli che si masturba fortemente sui porno gay. E poi dice, però a me piacciono le donne.
5: Ma sai che c'è ragione, sai che pure.
0: Che poi sono quasi tutti, eh? Che poi sono quasi
3: ma
0: tutti.
3: Ma che immagine è?
0: Che poi sono quasi tutti.
3: Cioè, sti immagini di Max che si masturba.
6: Quello c'ha la saggezza in più.
0: La saggezza popolare.
6: Quello lo devi ascoltare.
0: La saggezza popolare.
3: Fai vedere la saggezza in pugno.
0: Questa è la saggezza.
5: E il pugno qual è?
0: Il pugno è questo.
5: È quello.
0: Allora, vabbè.
3: Questa è roba da video, amici. Canale 833.
0: Vai, sentiamo, vai.
7: Buongiorno,
5: buongiorno
7: Ale,
0: sì.
7: Paniconi, Papagallo
0: sì.
7: E Martina
5: buongiorno.
7: Carona,
0: sì.
7: Io cosa che ti sì. Può raccontare
0: sì?
7: È
0: racconta, racconta.
7: Quando era
0: piccolo
7: noi mangiavamo l'ave tenera che producono il mele. Questo
0: certo,
7: le api,
0: certo.
7: Ovviamente le nel mio paese è sì, l'Honduras.
0: Sì. L'Honduras.
5: Una persona delle mele, ha detto.
7: Lo hai fatto.
6: Miele.
7: A parte sì. Di me.
0: Mangiavano le api che producono il miele. Attenzione, Naravota. Naravota. Vai, sentiamo ancora.
8: Ragazzuoli, buongiorno.
0: Buongiorno. Abbiamo
8: io
0: spoilerato? Non abbiamo spoilerato.
8: Sono perfettamente d'accordo sulla limitazione derivante dai poveri insetti. Così meglio. Liberiamo gli animali di questo fardello del dover soffrire, anche perché gli insetti ce ne sono tantissimissimi, soltanto che eticamente il pensiero che degli insetti vengano allevati in maniera intensiva soltanto per la nostra nutrizione mi lascia così, quindi anche gli insetti
5: bellissima.
8: Li dovremmo cacciare materialmente
0: grazie
8: a mano,
0: Alessandra
8: quindi, non lo so,
0: grazie Alessandra grazie
8: Alessandra
0: no. Allora tu che cosa fai? Tu non trucideresti le formiche che vanno a pizzeria che vanno...
5: in pizzeria?
0: No, allora se tu stai in piscina, no, mettiamo se tu stai in Umbria in piscina, te casca un pacchetto di patatine per terra, c'hanno tutte le formiche dentro il pacchetto di patatine, tu non
5: le soffi, le puoi soffiare via.
0: Tu vai
3: le soffi le
0: no,
3: ulti, le patatine, no?
5: Tu
0: le butti le patatine e poi prendi la pompa e anneghi, le anneghi tutte.
5: Ma
0: le anneghi tutte e le anneghi tutte.
3: Acqua,
0: 200.000 formiche e cazzo soffi.
5: Soffiatore,
0: eh sì, soffi il cazzo. Dai. Minchia il colombiano, minchia il colombiano.
3: Non è colombiano?
6: Ma un po'
0: minchia il colombiano.
9: Ah, oh, come l'uma che gli levi la cacchina alle avi, gli levi il puncione.
0: Oh, non faccio il questo quando parla pare il papa. Vabbè, comunque, non faccio il falegname, ma anche io da domenica parto con la mia nipote, andiamo per ben 5 giorni a Cracovia e allora torni all'argomento di prima, cioè nel senso
3: giorno, oggi
0: torniamo, no, torniamo alla allora, nostra amica polacca, la quale giustamente oh, vediamo un po' come si rideva nella nostra rubrica come si rideva anni fa delitto al ristorante cinese Thomas Millian.
10: Hai capito? Questo fa il riso imbottito come facciamo noi a Napoli con i peperoni.
11: Che si prende pistole si taglia che
0: che poi era lui era Thomas Millian
11: sì.
0: No? Che faceva il ristoratore cinese
11: pensa
5: taglia
11: che
5: mai più fa
11: poi Michela
1: Come no, io faccio
11: formichina dentro lo chicco.
1: Detto lo chicco.
0: Faremo questa rubrica nel senso è inclusivo o non inclusivo? È rispettoso o non è rispettoso?
1: Direi di no.
5: Forse spavolazzo. Ragioniamoci.
11: Ecco, è lei che bene bene. Ecco, ho cose. Ecco,
5: male,
0: sembri te che hanno fatto il cinese.
11: Sì, ma tagliale è fatto. Ecco.
12: Ma per preparare la pozione quanto ci metti?
11: Ah, io prenderle molto tempo perché avere molta pazienza. Ah, ma se io volerle farle molto in fretta.
12: Me le puoi far vedere una veloce?
11: Ah, certo.
1: Ma fa vedere?
11: Ah, che ecco, tagliale.
0: E qui si accelera la...
11: Ecco, che co, ah, tagliale, ah, formichina, ah, legale, ecco, che co, ah, formichina, ah, tagliale.
12: Ammazza, oh, mi pare Speedy Gonzales.
10: Ma chi te l'ha insegnato? Come hai imparato a fare questo?
11: Ah, mi segnala il mio babbo.
10: Ah, hai capito?
11: Ah, lui insegnala a me fare l'isso lì pieno, ma poi quando troppo vecchietto, poverino, invece dell'isso ho tagliale tutta l'età.
10: Poveretto. E come si chiamava papà?
11: Oh, minchio.
12: Apposta si tagliava le dita minchio. Perché era un minchio.
11: Oh, no, minchion de scemo. Oh, minchion de nome, come Ciucci, ciao. Oh, ah, ciù vuol dire callo.
10: Ah, è chiaro, io non avevo capito, ma ho capito. C'ha il callo sul piede.
11: No. A callo, a come callo, Max.
10: Ah.
11: A ciù vuol dire callo.
0: Ok, Maurizio senti, ride anche adesso. Maurizio ride invece.
5: Ma c'è un imbarazzo profondo in te.
11: Ciao, oh, vuol dire mongoloide. Ci vedremo vai. Un'altra volta.
0: Di tutto.
12: E allora io mi chiamo Franco, me ne vado perché sono stanco.
0: Vabbè ragazzi, no, che spettacolo. Allora
5: posso farti una domanda però sincera? Vai, vai.
1: Cosa senza... vuoi?
5: Una domanda sincera.
0: Ma lui ha riso, che domanda vuoi fare?
5: Aspetta,
0: ha riso.
5: Lo faccio a chi non ha riso. A voi ho fatto ridere?
0: Arriva, ma l'hai visto che rideva?
5: Mauri, no, io Mauri,
0: a noi chi
5: riso,
0: allora?
5: A te e alle
0: e io ho riso. Certo.
5: Io allora, mi sto chiedendo.
0: Io ho riso io.
6: Io con il
5: non cioè, lo so, non ti ho guardato.
0: Riso... Ma te puoi mangiare il riso, non te puoi mangiare le forniche, non ho capito.
5: No, è una
13: brand new music right here. Brand new.

0: Buongiorno ragazzi, ha ragione Martina, orgoglioso di non aver visto mai ste cagate di film nemmeno da piccolo, insulto all'intelligenza umana, hanno creato humus fertile per la mentalità da italiano medio, ma non so se hanno creato humus fertile, però insomma di vederle oggi è veramente sombrente, imbarazzante.
1: Sono proprio completamente anacronistiche, pur vero che se uno vuole crescere, cresce.
0: Ma questo è un film degli anni, dei primissimi anni 80, ma se voi andate a vedere, io mi è capitato di recente di rivedere Fratelli d'Italia, che è un film che io so a memoria, 1990,
1: io non l'ho mai visto.
0: Ecco, non ti sei perso niente. 1990, ragazzi, è agghiacciante.
2: Spettacolare.
0: Battute veramente.
2: Tra l'altro, adesso fanno così. Noi stasera ci avevamo un appuntamento. Io, Emilio, certo, Maurizio,
0: Maratona
2: Thomas Milian.
0: Marx, il trasportatore.
3: Perché io non sono stata invitata a questo appuntamento?
2: Ho detto io, Maurizio, Emilio.
0: Okay, Maratona Thomas Milian, andiamo a vedere.
1: Vabbè,
3: ho capito, però, una volta che fate una cosa insieme, possiamo fare una cosa che piace a tutti, no?
0: Maratona Thomas Milian, più di così.
3: Milano.
0: Facciamo la maratona di Thomas Milian, no? La maratona di Thomas
2: maratona
0: di Thomas Milian, ma ispettore. Perché sai che lui era ispettore e commissario, lui inizia con i poliziotteschi seri. Era ladro.
2: Poi inizia
0: a fare i poliziotteschi in cui il poliziotto. Ma serio, ragazzi, un attore cubano meraviglioso.
3: Ma quanti film ha fatto Maratona? Cioè, ragazzi, 6 giorni stiamo così.
0: Vabbè, 6 giorni
2: parecchi,
0: non so quanti sono il totale
2: della saga, però sono tantini.
0: Poi con Max ci inchiappettiamo, no? Tra un film e l'altro.
3: Ma viene pure Max?
0: Certo, viene Max.
2: A Max non piacciono gli uomini.
0: Allora, io poi sono convinto che piacciono gli uomini maggiormente alle persone che dicono non mi piacciono gli uomini, quindi sono quelli a cui piace di più.
2: Max, rispondici.
0: Allora, l'attrice italiana Ornella Muti e sua figlia Naika Rivelli intendono presentare denuncia per ottenere la cittadinanza russa. Vabbè, però questo perché la mamma
1: di
0: Ornella Muti era russa,
1: sì.
0: Quindi voglio dire, non è che stanno chiedendo la città, che cazzo, che notizia?
3: Ma che notizia? Vabbè.
0: Va bene, no, qual è il problema? Non capisco. Vabbè. Intanto l'europarlamentare di AVS Ilaria Salis è stata condannata a esercire poco più di 300.000 euro di danni a due ex collaboratori ai quali nel 2025 ha comunicato il recesso anticipato del contratto senza giusta causa. L'ho deciso il giudice del Tribunale del Lavoro di Milano, Franco Caroleo, dopo il ricorso dei due ex assistenti rappresentati dagli avvocati Francesca Verdura, Tiziana Laratta e Sergio Romanotto. La sentenza, depositata lo scorso 10 marzo, è stata anche pubblicata senza riferimenti su una rivista giuridica. Secondo il giudice sarebbe spettato a Salis, datrice di lavoro, l'onere della prova della giusta causa, ma l'eurodeputata è rimasta contumace nel procedimento. Salis ha respinto le contestazioni affermando che la causa milanese non le era stata notificata e ora confida nel giudizio di appello. Molto, ma molto bene. Vedremo come andrà. Intanto il TG La 7 ha trasmesso in esclusiva le immagini dei momenti immediatamente precedenti all'intervento della polizia che ha portato alla morte di Abderrahim Fakir, l'uomo di 42 anni, origini marocchine, deceduto domenica 19 nel quartiere Pilastro di Bologna. Il video mostra Fakir disteso sul cemento di un garage con le gambe appoggiate a un muretto prima ancora dell'arrivo della volante. Le immagini già note, riprese da un residente dalla finestra di casa, mostrano invece la fase del fermo con Fakir a terra faccia in giù. Tra i due momenti, sulla base del filmato della 7, sul posto sarebbe arrivata un'auto con due persone a bordo. Fakir l'avrebbe colpita e i due sarebbero scesi intenzionati a picchiarlo. Qui sarebbe avvenuto l'intervento dei poliziotti, uno dei quali sarebbe stato morsicato ad una gamba. Dopo questa concitata fase, l'uomo è stato immobilizzato ed è seguita la morte, sulle cui case si pronunceranno i periti dopo l'autopsia attesa ad ore. Molto bene, arriva Janis Joplin, questa è Me and Bobby Baggy.
4: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train

mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso? Li vendiamo noi per te. Banco 16. WhatsApp 331 388 5787. Libri16.it.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Domino 3 etti a 1,90 euro. Todis, buongiorno convenienza.
5: Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
6: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
7: Oh, papà! Sarà la prima parola.
8: La laminectomia lombare.
7: Andava bene anche mamma.
9: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
10: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
11: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
12: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
11: Dinanzi a richieste inconcepibili,
13: ne va tutto un po' più grosso?
11: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
14: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
15: Get into the best.
14: Radio Rock. Tutta un'altra storia.
16: A di felicità.
14: State ascoltando
17: The Rock Show,
14: il morning show di Radio Rock.
18: On Radio Rock.
19: 8:34 minuti, giovedì 23 luglio 2026, e rientriamo con i Pixies. Torniamo al 1989. Here comes your man.
18: Radio Rock. Back in time.

0: Man. Allora, Martina che non ama il trash è come Max che non ama gli uomini,
1: no, allora io il trash lo amo. Trash lo amo tantissimo. Questo però secondo me va oltre il trash. Mi sento solo a disagio nel sentirlo, ragazzi, non è manco trash.
0: Però ti faccio una domanda, Martina. Non potrebbe essere un discorso anche di abitudine a un certo tipo,
1: certo,
0: di cosa? Tu non sei abituata perché non sei cresciuta magari con questo tipo di umorismo,
1: certo,
0: e quindi magari non lo riconosci.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, sicuramente sì. Poi io veramente sono una grandissima amante del trash, quindi faccio outing.
0: Per quello dico.
1: Però questo tipo di cosa qua non, per me non è manco trash, è che proprio non riesco. Non sta sulle mie linee.
2: Cioè,
1: non
2: tu mi stai dicendo, cara Martina, che delitto
1: mi
2: al ristorante disagio cinese non lo metti nei primi tre film della storia?
1: Non l'ho mai visto, neanche sapevo il titolo.
0: Allora, Mario Roggero resta in carcere. L'ufficio di sorveglianza del Tribunale di Torino ha respinto la richiesta di sospensione e differimento della pena al gioielliere di Grinzare Cavour, in provincia di Cuneo, condannato in via definitiva a 14 anni e 8 mesi per aver ucciso due dei tre rapinatori che fuggirono dopo l'assalto alla sua attività commerciale. L'istanza era stata avanzata dall'avvocato del negoziante in attesa della decisione sulla domanda di grazia avanzata dal presidente Mattarella dalla moglie di Roggero, Mariangela Sandrone. Ora, cosa succede? Che la moglie aveva fatto una richiesta, ha fatto una richiesta di grazia al presidente della Repubblica. Quindi, sì, l'avvocato, alla luce di questa richiesta, l'avvocato, beh, ci hanno provato evidentemente. Ma l'avvocato, certo, certo, ha chiesto, certo, al giudice di scarcerare il signor Roggero in attesa del pronunciamento del presidente della Repubblica. Però diciamo che le grazie non è che si danno così, insomma, quindi vabbè, comunque ci hanno provato. La giudice di sorveglianza Elena Massucco ha motivato la decisione in quanto il beneficio richiesto sarebbe previsto per situazioni diverse da quelle in esame, essendo destinata ai casi in cui l'esecuzione della condanna non sia ancora iniziata. Cioè, dice, se non ha ancora iniziato la sua condanna si può provare, ma in genere riguarda comunque pene di durata contenuta. Nel caso di Roggero la detenzione era già iniziata dopo l'ingresso nel carcere di Bollate. La figlia del gioielliere ha commentato la decisione dicendo che ora la speranza delle famiglie è legata alla grazia o alla concessione dei domiciliari. Comunque, volevano rapinare un'azienda di elettromeccanica a Crespellano, provincia di Bologna. Il custode se ne è accorto e, per mettere in fuga i potenziali ladri, ha deciso di sparare diversi colpi di pistola, un revolver calibro 357 Magnum, quindi insomma manca una pistola di poco conto, perché se sapete, conoscete un minimo le armi come le conosco io alla perfezione, me l'ha detto, sapete che la 357 Magnum è un'arma particolarmente potente, Mauri. E quindi i proiettili sono andati a vuoto, conficcandosi nella parete dell'azienda. Sparare un uomo di 63 anni con porto d'arma scaduto nel 2014, rifà un'altra storia qui. Nel 2014, italiano custode dell'azienda di elettromeccanica in cui stava per avvenire il furto. L'uomo è stato denunciato dai carabinieri. E giù Salvini, oh, vergogna, hanno denunciato. Perché? Perché lavorava abusivamente, tanto per cominciare, quindi già questo vabbè, è ok. E possedeva l'arma. Tra l'altro mi viene da dire, tu sai che lavori abusivamente, sai che c'è un porto d'arma scaduto, ma che cazzo spari? Ma fatti i cazzi tuoi.
2: Che gli farei fare il carcere perché è stupido?
1: Sì, forse sì, un po'.
2: Io dico, ma il cervello che cazzo ti dice?
0: Non lo so, non lo so, non lo so. Non lo so, ma lo sapremo presto, perché ci riflettiamoci durante la nostra novità. Brand new music right here.

0: adesso mi domandavo, no? Vedevo scrollare una roba là, ricostruire Gaza su Sky DG24 costerà 71 miliardi. Chi ce li mette questi 71 miliardi? Questa
1: Trump,
0: è la mia domanda.
2: La comunità internazionale oppure chi vincerà gli appalti?
0: Seconda domanda, chi metterà 71 miliardi? Lo farà per il bene dei palestinesi
1: o
0: lo farà per rivedere? Tu metteresti 71 miliardi per non riprenderli?
1: Appunto,
0: li venderai per riprenderli.
1: Certo, una bella cosa.
0: E chi glieli dà questi soldi a chi investe? Ricchi. I palestinesi?
2: No.
0: Ricchi. Come finisce questa storia?
2: Che compreranno casa lì.
0: Come va a finire questa storia?
3: Che già hanno diviso il territorio e se lo divideranno.
1: Trump l'ha dichiarato in vari modi che è quello che ha intenzione di fare.
0: Vabbè. Ragazzi, sono allora, sfregia il compagno con l'acido. La Repubblica ha discusso con il compagno per un motivo banale, gli ha lanciato contro dell'acido muriatico, sfigurandolo per sempre. Il 9 luglio scorso a Pomezia i carabinieri hanno arrestato una donna di 29 anni, già sottoposta alla messa alla prova con lavoro di pubblica utilità per un caso di ricettazione. Essa è accusata di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso. La lite è scoppiata nell'appartamento. Secondo quanto ricostruito, l'uomo Aldo Moro, 37 anni, aveva comunicato. No, scusa, ho sbagliato. Era in piazzale Aldo Moro. Scusa. L'uomo, 37 anni, aveva comunicato alla compagna l'intenzione di trasferirsi dalla madre per prestarle assistenza. Se esci, non rientri più a casa. Gli avrebbe risposto la donna. La discussione è quindi degenerata. Lei avrebbe preso l'acido e glielo avrebbe lanciato sul viso e sul corpo. Subito dopo è stato chiamato il 112. L'uomo è stato portato d'urgenza all'ospedale Sant'Eugenio di Roma in codice rosso. È stato ricoverato al reparto ustionati. Poche ore dopo la donna è stata arrestata e trovata la bottiglia di acido che aveva usato. Dal Post, negli Stati Uniti, un giudice federale di San Francisco ha approvato l'accordo da 1,5 miliardi di dollari, cioè 1,3 miliardi di euro, raggiunto dall'azienda di intelligenza artificiale Anthropic, cioè Claude, per chiudere una causa in cui un gruppo, quindi ha pagato, in cui un gruppo di scrittori l'accusavano di aver violato il diritto d'autore nello sviluppo di Claude, il chatbot per cui l'azienda è famosa. L'accordo è il più ricco mai raggiunto in una, e potrebbe aprire strade, ragazzi, per risarcimenti milionari in una causa sul diritto d'autore legata all'intelligenza artificiale di cui si ha notizia. L'accordo coinvolge circa il 91% delle persone che avevano fatto causa, dato che alcune hanno deciso di non accettarlo, preferendo andare a processo. Quindi il 9% hanno detto non vogliamo i soldi, si va a processo. Altri invece hanno diciamo accettato questo accordo preliminare e si sono presi questi
2: sono
0: soldini.
2: Che potrebbero, in modo coatto, perché arrivano con una sentenza, però potrebbero regolare un po' quel sistema, nel senso che se adesso Claude si trova a dover sborsare dei rimborsi, probabilmente quella roba lì non la farà più.
0: Bene, bene.
2: O no?
0: Vediamo, lo stabiliamo più tardi. Allora, attenzione, vai, chi c'è?
4: Buongiorno, ragazzi.
0: Buongiorno.
4: Guarda, io arresterebbe.
0: Sì, chi arresterebbe?
4: Netanyahu e Trump.
0: Netanyahu e Trump. Lui allora, chi arresteremmo? Questo è l'argomento di oggi. 3899-106-600. Parte anche il sondaggio. Via Radio Voto. Netanyahu, Trump, dice questo nostro amico. Chi arrestereste in modo coatto, naturalmente?
2: Adesso,
0: voi altri. Chi arrestereste? Voi altri.
2: Adesso.
5: Buongiorno, ragazzi. Vi ricordate il caso Re Cecconi? Ecco, quello praticamente. Ora, parte il dubbio se si fosse trattato davvero di uno scherzo o meno.
0: Sì.
5: Vabbè, all'epoca non c'erano le videocamere, cioè ci sono soltanto testimonianze.
0: Fermiamo un secondo. Allora, Re Cecconi era un giocatore della Lazio.
2: Capitano,
0: che diciamo. Questa è diciamo la ricostruzione più accreditata. È entrato per far uno scherzo ad un suo amico con un altro amico all'interno di una gioielleria, volto coperto, fingendo una rapina.
2: Sì.
0: Il rapinatore si è spaventato, ha preso la pistola. Il rapinato si è spaventato, ha preso la pistola e gli ha sparato, è morto. Quindi questa è la cosa. Vai,
5: però alla fine al gioielliere Tabocchini lo hanno scagionato perché quello è entrato, ha fatto finta, diciamo così, di fare uno scherzo e quello gli ha sparato. Bene, scagionato, cioè assolto, nessun reato commesso da parte del gioielliere. Ma uno che rincorre i ladri gli spara per strada, ma tu che cosa vuoi, la legittima difesa? Ma dai, su, devi stare in carcere, punto.
0: Sì,
5: basta.
0: E tra l'altro c'è da dire anche una cosa, che tutto questo avveniva nel 1977,
1: esatto,
0: quindi è una roba che non è che è successa ieri, quindi è chiaro che era un altro tipo di società, tra l'altro ricordiamo, all'interno degli anni di piombo, insomma era un periodo anche molto,
1: cioè, va anche contestualizzato,
0: molto complesso,
1: certo.
0: e quindi insomma questa purtroppo la situazione. Vai, sentiamo chi c'è ancora. Vai, sentiamo.
6: Buongiorno Radio Rock e buongiorno a tutti ragazzi.
0: Ciao, buongiorno,
6: sono Mauro.
0: Ciao, Mauro.
6: Volevo dire una cosa che non c'entra nulla con l'argomento di cui state parlando. Ho visto adesso stamattina, perché chiaramente l'orario alle 2 di notte non era possibile, ho registrato Libero sempre comunque mai, la storia di Libero di Rienzo.
0: Sì.
6: Non so se l'avete vista, è spettacolare.
0: Il nostro Boris
6: con l'intervista agli attori e con tutti i loro argomenti e con lui chiaramente fenomenale. Bellissimo,
0: grazie, grazie di questo input.
6: Niente, volevo solamente dire questo. Buona giornata a tutti. C'è anche il mitico Boris Sollazzo, a proposito, intervistato tra gli altri attori.
0: Che
6: buona giornata a tutti, grazie, ragazzi. Un grazie, bacio ancora.
0: L'attore Boris Sollazzo, Andrea.
7: Buongiorno,
0: Andrea.
7: Ragazzi. Ciao. Chi pensate che paga la ricostruzione della striscia di Gaza? Israele, visto che già ci ha messo un bel muro vicino e ha già dichiarato che sarà un nuovo insediamento per i coloni israeliani. Dai, regà.
0: Bene.
7: Sempre.

0: one to one, tu entri, io non la faccio più, esasperato, mi metti paura e te sparo dentro la gioielleria, no, aspetta, perché ho paura.
1: Però scusa Ale, un attimo, distinguiamo, hai detto due cose contrastanti, distinguiamo tra la paura e il te sparo perché frustrazione, tra virgolette, perché la paura è un'altra cosa, è un sentimento. Se tu stai in una, allora, premesso che tu hai il porto d'armi regolare, questo signore non aveva, hai tutto regolare, tutto, che poi io manco io darei il porto d'armi a una persona così, perché è chiaro che se tu hai il porto d'armi poi hai una pistola e poi sparare a
0: qualcosa, ce farai,
1: quindi io non lo darei, sì. Però vabbè, comunque lo diamo, lo Stato lo dà, bene, allora tu hai una pistola, dopodiché entra uno, ti punta la pistola, tu a tuo rischio e pericolo, perché rischi pure che tiri fuori la pistola e quello ti spara,
0: chiaro,
1: tu rischi e pericolo, tiri fuori la pistola, gli spari, è un discorso. Ma che tu, l'abbiamo detto tante volte, insegui una persona, rapina finita, gli spari a distanza, tutto quanto, alle spalle o comunque mentre sta scappando, è chiaro che era altro, lì è un'esecuzione, è diverso, quindi
0: si chiama regolamento di conti.
1: Quindi non possiamo, ragazzi, dire siccome ha avuto tante, perché se no con sto principio, siccome a me mi hanno rapinato, che ne so, mi hanno rubato la macchina, io gli sparo a, cioè, capito? Esatto. Regoliamo le cose così,
0: non
1: cioè
0: si
1: regoliamo,
0: può fare,
1: come dici tu, regoliamo i conti così, non possiamo delegare, cioè lo Stato non può delegare la giustizia al privato cittadino.
2: Buongiorno ragazzi. Ciao. Visto che avete nominato la questione della ricostruzione di Gaza, volevo ricordare che mesi fa, credo a novembre, un giornalista che si chiama Gabriele Nunziati,
1: sì,
2: è stato licenziato dall'agenzia,
1: come no,
2: con cui collaborava Nova,
1: no,
2: perché all'Unione Europea ha chiesto: ma visto che abbiamo detto che Putin o che la Russia dovrà risarcire i danni all'Ucraina, Israele dovrà risarcire i danni a Gaza? A quella risposta non è mai, quella domanda non è mai stata data,
1: sì,
2: risposta,
1: l'hanno cacciato,
2: è stato licenziato.
1: L'hanno licenziato per la domanda, per aver fatto una domanda, tra l'altro, che poi sarebbe il lavoro dei giornalisti,
3: e questa è l'omertà dell'Europa, che evidentemente ci avrà già qualche appezzamento comprato.

0: Bene, si chiamano Mirat, vengono dalla Tunisia e questa era la loro Believer, che molto piacerà al nostro Max il trasportatore, naturalmente. Va bene, vediamo un po', dai, comunque è stato accertato che aveva subito una rapina solo, tra virgolette, un'altra volta 10 anni fa. Questo dice Dario, come per dire, non è che avesse avuto poi tutte ste rapine, come dice, sì, era talmente esasperato. No, perché si era detto questo,
1: però anche là, anche fosse una. Sì. Il punto è che le rapine lo Stato deve fare in modo che non
0: però se uno ti dice io ogni anno, ogni 6 mesi subisco una rapina, sto alla 10ª rapina. Quindi è chiaro che è diverso, no?
1: Ma che il signor Ruggero sia un tipo un po' particolare, lo dice il fatto che il porto d'armi gli è stato tolto perché lui con quella pistola ci ha minacciato l'ex fidanzato di una figlia,
2: padre, tutta la famiglia.
1: Allora aspetta, sì, ok, fa niente quanti, però dico, l'ha usata non per difendersi da una rapina, l'ha già usata come strumento atto all'offesa.
0: Chiaramente
1: vuol dire
0: anche questo incide, no? Perché è chiaro che tu, tra l'altro, avevi una pistola che non potevi utilizzare, no? Quindi vabbè. Comunque, allora, intanto c'è Donny che mi manda un vocale, dice: quello che segue è un messaggio vocale per Emilio da non mandare in onda.
3: Però questa è la
0: prossima in onda sicura.
3: Dai, mi ha detto
0: no, facciamo decidere ai nostri ascoltatori. Mandiamo in onda sì, mandiamo in onda no, mandiamo in onda ni. Attenzione,
1: forse
0: vediamo
1: se
0: un attimo.
1: Tu lo mandi
0: 3899 106 600 via al radiovoto. Intanto vediamo un po'. Chi è questo bel ragazzo qua? Ah, so io. Allora, vediamo un attimo, dai, sentiamo.
4: Buongiorno. Per quanto mi riguarda ha fatto non bene, benissimo, perché dobbiamo smettere di incolpare chi si difende, anche chi è frustrato.
0: Ma non mi pare che sia difesa, ha ammazzato 2 persone, quella non mi pare difesa, mi pare offesa, francamente. Comunque, vai.
4: Sperato reagisce per rabbia. Qua la colpa è di quelli che c'hanno, di quelli che fanno le rapine, no, del gioielliere,
0: i buonisti, i sinistrosi,
4: di quelli che vanno a rubare in casa la gente, la borsetta, la vecchia,
3: ci sono più le mezze
4: stagioni, di questa la colpa, di quelli che spacciano.
0: Però perdonami Francesco, allora
2: ognuno ha le proprie colpe,
0: confondiamo azione e reazione. Allora nessuno dice che un rapinatore deve essere fatto diventare un eroe o deve non deve andare in carcere o non deve fare il suo percorso,
3: certo.
0: Il punto è un altro, Pier Francesco. Il punto non è cosa faccio. Il punto è che rispetto a un rapinatore che ruba, la reazione non può essere l'esecuzione. Ma lo capite o no? Cioè, è un principio molto semplice.
3: Esatto.
0: Cioè, la persona che ruba o commette qualsiasi altro reato deve essere giudicata da un tribunale in 3 gradi di giudizio, esattamente come è capitato al gioielliere, in 3 gradi di giudizio, condannato e si fa il suo carcere, quello che si deve fare. Non deve essere il cittadino. Perché se no stabiliamo, Pier Francesco, perdonami, il principio che qualunque abuso io subisca, cioè mi hanno fatto un torto, piglio e sparo. Piglio e cioè, meno.
1: Il passaggio è quello.
3: Mi sembra anche intuibile che non possiamo ragionare così, perché sennò questa
0: senza
3: cosa
0: contare, Pier Francesco, che tu capirai che c'è una sproporzione tra uno che te ruba. Che poi molto spesso, ce lo diceva anche un gioielliere di Milano che è intervenuto giorni fa, sono assicurati uno ti ruba un questo non per sminuire, però dico per mettere al suo posto Pier Francesco, uno ti ruba un collier o anche tanta roba del valore di centinaia di migliaia di euro, non c'è dubbio, però tu gli levi la vita, cioè nel senso ti rendi conto che c'è una sproporzione in queste due cose, no? Non è che tu ci sei andato là e gli ho dato un pugno sul naso, no, sei andato là e gli hai sparato tra l'altro cercando di ammazzarne
2: comunque
0: in 3.
2: L'unica rapina che ha subito è documentata, cioè l'unica rapina documentata è quella del 2015, una.
0: Allora, è quello che abbiamo appena detto.
2: Sono andato a verificare.
0: Non sarebbe stato corretto nemmeno se fosse stato no. Però è per abbattere un luogo comune che si sente dire perché esasperato dall'ennesima.
1: No, può succedere. Non è il caso del signor Ruggero.
0: Allora, il merito, sì, può succedere, ma non deve succedere anche in quel caso.
1: Deve succedere, però
0: è in merito all'intervista che volevi fare a Davide Bengacci. Ha accettato, sì. Allora, Davide Bengacci ha accettato la sua intervista. E sarà con noi presto e parlerà del caso, no? Del caso di Ruggero, no? Del signor Ruggero.
3: Che Mengacci, so? Perché io facciamo... esperto di Ruggero?
0: No, io
3: ma no, ma lui facciamo no, parlare di
0: un pranzo è servito.
3: Bravo, di qualche regione d'Italia.
1: No, ha faceva lui, scene no? Da un matrimonio.
0: No, poi
1: faceva...
0: ci sbagliamo, il pranzo è servito, io non ho mai
3: non
0: conosciuto
3: pranzo. Faceva quel programma che andava in giro a intervistare le persone nei paesi.
0: Tu non sai, Donny, in che casino ti sei messo. Noi ti facciamo fare altro che non fatemi fare una figura di merda. Noi ti facciamo fare una figura di merda epocale.
3: No, troppo
0: epocale, perché fatela sì intervista, se no mi fate fare una figura di merda. E no, Donny, noi ti facciamo fare una figura di merda proprio perché la facciamo intervista, esatto. Perché diremo innanzitutto che tu hai detto che è uno zozzone, tanto per cominciare,
3: questa certo. È la prima cosa.
0: Quindi il signore che ti ha portato qua sostiene che tu sia uno zozzone, primo, e poi secondo cominciamo a insultarlo pesantemente,
3: certo,
0: no? Quello
3: certo.
0: Che facciamo un po' con tutti gli ospiti,
1: brutto figlio della
0: ma quei programmi di merda che facevi, no. No. Veramente io veramente che cosa, stai zitto,
1: ha pressolato
0: benissimo. Allora signori, torniamo fra poco. C'è un Emiliano Rubbi, io l'ho già visto passare ai nostri corridoi, al Fulmicotone.
1: Sì, oggi sì.
0: Oggi, ragazzi, se non parte la querela oggi...
3: Parte più.
0: Se non querelo oggi Emiliano Rubbi, non lo querelo più.
3: Perché lo dovresti querelare?
0: Lo querelo, oggi,
3: quereli così.
0: Lo querelo per diffamazione aggravata, a mezzo stampa.
1: Gioco d'azzardo.
0: Calunnia, gioco d'azzardo e occultamento di cadavere.
3: Anche occultamento di cadavere.
0: Ragazzi, fai bene.
5: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
6: Always the best music.
5: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.

0: chiama subito il numero verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
2: Oh, papà, sarà la prima parola.
3: La laminectomia lombare.
2: Andava bene anche mamma.
0: È nata CorMed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
4: Ricordati, CorMed si scrive con la K.
5: Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
6: Radio Rock dal 2018 è green.
7: È green.
6: Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
8: Stai ascoltando
9: Radio Rock.
8: Musica rock allo stato puro.
9: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: ascoltando
1: The Rock Show,
2: il morning show di Radio Rock on Radio
3: Rock. E noi entriamo con i Police di Every Little Thing She Does Is Magic. Radio

0: oggi, ve lo dico ragazzi, sarà dura, sarà una giornata molto molto pesante, perché ci sarà un, non dico tra chi, ma tra due persone presenti in questo studio ci sarà, si aprirà un dibattito al limite della violenza verbale, io lo dico, e anche forse anche fisica. Grande novità per Radio Rock, da oggi puoi ascoltare, ma soprattutto vedere Radio Rock anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile in tutta Italia. Clicca il pulsante rosso dell'interattività e seleziona Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure ascolta Radio Rock Italia, un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Quindi Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in TV in tutta Italia.
1: Brand new music right here.
2: Brand

0: Molto bene, diamo un buongiorno al nostro Emiliano Rubbi. Ciao Emiliano, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
0: Ci ha portato
1: buongiorno
0: della musica da ascoltare, sì, tra poco lo faremo, eh. Attenzione, attenzione, intanto ascoltiamo, vai.
2: Buongiorno ragazzi, no, buongiorno. Proprio ieri leggevo che tra le altre cose questo gioielliere ha anche trasferito dei soldi che derivanti da una raccolta fondi in suo favore su un suo conto personale in Tunisia, credo, fuori dall'Italia, sì, cosa che gli è stata contestata perché di fatto ha utilizzato delle donazioni che avevano uno scopo ben preciso a uso personale, quindi tendenzialmente non è che sia una persona che si muova nella legalità, a quel che vedo, eh.
1: Allora, sì, diciamo che poi sono spuntate anche delle puntate di talk show nei quali lui è stato ospite. Allora, sicuramente sì, è un personaggio un po' particolare, questo si può dire.
3: Vabbè,
1: no? Okay. Cioè no, senza timore di essere, vabbè, additati come uno che ce la possa avere con Ruggero.
0: Siamo tutti un po' particolari, perché te sei particolare,
1: no, sì,
0: è bello,
1: però,
0: particolare pure te,
1: sì,
0: eh?
1: Sì, però dico proprio nella tematica in cui che sta vivendo oggi, no? Ecco, come dire, non mi sembra proprio la classica vittima designata, poverino, che è lì, sì, vessato dalla vita, ecco. Diciamo.
0: Allora, senza contare che sicuramente una gioielleria è assicurata per questi eventi, questo l'abbiamo già detto più volte.
4: Se, stato, se sai che uno ha subito 10 rapine, deve intervenire su quel povero Cristo che è stato traumatizzato e lo obbliga a fare un percorso terapeutico.
3: Sì, c'è anche da dire che lui ha detto questa cosa ed è stata ripetuta anche da diversi politici, tra i quali Vannacci, che ha parlato di 7 rapine subite, eccetera, eccetera. Ragazzi, ne risulta una.
0: Una nel 2015, sì. Ma dai, stiamo ancora discutendo di questa storia. Dare voce a Stemente. Sì, le stiamo discutendo. Scusate, faccio un piccolo recap, perché se no sembra che siamo dei matti che ogni giorno vogliamo dire fuori la stessa storia. No, lo stiamo facendo, l'abbiamo fatto perché oggi è stata una notizia che riguarda l'istanza che è stata presentata, legittima, per carità, certo, ognuno fa il suo. Ci mancherebbe altro che uno non possa presentare un'istanza per essere scarcerato in attesa della decisione sulla domanda di grazia avanzata dalla moglie di Ruggero. Ora, questa richiesta, il cosiddetto differimento di pena, tecnicamente è stata respinta, quindi il gioielliere rimarrà in carcere. Senti, quindi, e qui da lì poi è ripartito un po' il dibattito. Ma dai, siamo ancora in scuola, dare voce a ste menti brillanti. Ma mi dite che cosa porta la discussione? Porta il fatto che, ragazzi, ci confrontiamo sulle cose
5: e sono punti di vista che esistono,
0: anche, bravo, quindi, anche perché, cioè, bravo, anche perché cara Francesca, queste persone, se noi non gli diamo voce, non è che smettono di pensare queste cose, per far passare i messaggi di sta gente che non distingue offesa e difesa, ma PD nel senso Partito Democratico, no?
1: Credo,
0: diciamo, Partito Democratico, che cavolo facciamo, no? Adesso ti capita certe volte, no?
5: Come
0: che,
5: no,
1: io purtroppo faccio ammenda, ma quando mi arrabbio particolarmente,
0: io a volte sì, a volte Partito Monarchico, no? Perché insomma, le volte,
5: certo, sì, anche,
0: anche per variare,
5: sì,
0: no? Allora dovremmo mettere la pena di morte per chi ruba, ci scrive qualcuna. Sì, in realtà il punto proprio è farlo da soli, che ti dà più gusto, no?
5: Sì,
0: nel senso,
5: meglio,
0: più
5: meglio
0: che la pena di morte è la giustizia privata, diciamo,
3: sì,
0: così.
3: La legge del taglione è una cosa estremamente più evoluta di quello, sì, che volete voi. Cioè,
5: sì,
3: la legge,
5: sì, no, sì, è vero.
3: Nel
5: è
3: senso, vero, la legge del taglione prevede effettivamente una norma che dice: tu hai rubato una cosa, allora ti taglio la mano. Invece no, voi volete una cosa che viene,
5: esatto,
3: viene prima della legge,
0: esatto,
3: del taglione, esatto, storicamente,
0: esatto, esatto,
3: tu rubi ti ammazzo,
0: sì,
3: punto,
0: sì,
3: cioè,
0: sì,
3: non,
0: esattamente, esattamente.
6: Ciao ragazzi, scusate, bravo, che intervengo di nuovo, ma il,
0: prego,
6: discorso è interessante.
0: Prego. Sono
6: sto
0: 100 euro
6: il traffico. Comunque vorrei dire che se, sì, uno legalizzasse la vendetta,
0: sì,
6: come vorrebbero fare per Ruggero,
0: sì,
6: il ladro di conseguenza potrebbe diventare più aggressivo e quindi spara per
0: tra
6: primo
0: l'altro,
6: perché dice se no tu mi spari, sì, è un discorso che non viene affrontato, ma
5: no,
6: secondo me è cruciale.
0: Beh, ma tra l'altro tutte le società nelle quali è stato un po',
5: esatto,
0: sdoganato questo,
5: cioè,
0: atteggiamento molto oppressivo, no, nei confronti dei hanno dimostrato, dati alla mano, che non hanno avuto un calo degli eventi.
3: Un po' come gli Stati Uniti, che si stupiscono del fatto che comunque la gente si ammazzi durante le rapine, mentre negli altri paesi avviene
0: appunto,
3: molto di meno. Perché?
0: Appunto, appunto.
3: Perché il rapinatore statunitense sa che quello dall'altra parte c'ha il
5: armato,
3: fucile a canne mozze,
5: esatto,
3: e quindi come si muove un attimo gli spara. Ok, se io rapinatore non so che tu in linea di massima il fucile a canne mozze non ce l'hai, magari non ti sparo.
5: No,
3: funziona,
5: certo,
3: così.
0: Sì, sì, tendenzialmente sì.
7: Ma no, non è che siccome ti chiami Pier Francesco ti devi voglia di ammazzare le persone. Al massimo prenditela con i tuoi genitori. Cioè.
0: Allora, questo è un pochino è vero, tanto è vero che il signor Favino, quando è stato ospite nei nostri studi, voleva uccidere un paio di persone, nella fattispecie lo voglio dire Alessandro non c'era, Marco Muscarà
5: sì. E?
0: Lo devo dire, Simone Maurovic li voleva fare fuori,
1: soprattutto Simone,
0: non so, coadiuvato da Anna Ferzetti, Betty Pedrazzi e Totonnis. Quindi questa è la situazione.
1: Perché Totonnis è cattivo.
8: Ma come fate a dire che uno che ha fatto quello che ha fatto Roggero è una brava persona, che ha fatto bene? Ma che state fuori, cazzo, cioè,
1: bene.
8: Non puoi sparare,
1: ma l'ha fatto bene,
8: a sangue freddo a uno perché è un ladro, e poi c'hai gente come la Santanchè in Parlamento, andate
0: vabbè,
8: a fare.
0: Vabbè, però
1: non famo manco questi discorsi, se no è un nuovo mischione, dai. Che
0: no, pare. però il principio secondo me potrebbe essere quello. Dice, ma tu sei attento alla legalità e al rispetto solo quando ti pare,
9: e poi blocchi le chat del mastro con un camorrista.
0: Se no, altre volte
3: legalità, però
0: mettetelo in mezzo e non lo muovete più. Mettetelo in mezzo tra di voi e non lo muovete più. Grazie. Vai, sentiamo ancora.
8: Dicono spara qua, spara là, spara su, spara giù. Vorrei dire, magari un giorno il rapinatore che viene sparato a cui sparano potrebbe essere tuo figlio. Perché questi qua che sono stati uccisi hanno una madre, un padre, un fratello, una sorella. Cioè, non è che tu rubi e quindi ti devono sparare.
0: Tra l'altro, c'è anche lui. Ma non gliene frega un cazzo.
5: Non
0: gliene frega.
5: Credo che ci sia proprio questo pensiero, Emiliano.
0: Vabbè, ascoltiamo una roba.
3: Forse non hai capito quello che ho detto. No?
0: Emiliano Ruppi.
5: Che hai detto tu, Emilia?
0: No, niente. Ma è stato. Allora, Emiliano ha detto qualcosa di molto grave.
5: Che
0: sarà. Allora, signori, questi signori che stiamo.
3: Perché mi stai dicendo questa cosa?
9: Credo che lui è Ruppi, Ruppi.
0: Ruppi Emiliano, no? Ruppi ed Emiliano. Dai, su. Okay. The Last Slice sono una band indipendente americana di Tulsa, Oklahoma. E quindi come vogliamo definirla musicalmente?
3: Guarda, io dico
0: reggae rock?
3: No,
0: ska punk?
3: Neanche.
0: Musica classica?
3: Sono qualche cosa dalle parti direi dei Rage Against the Machine.
0: No,
5: crossover.
0: Questo non te lo permetto. Sezione fiati?
3: No, non c'è. E posso dire una cosa, guarda, io in realtà
0: Ritmi in levare.
3: Guarda, no,
5: Rhythm and Blues.
3: Li ho ascoltati per la prima volta ieri, mi sono capitati su Instagram per sbaglio suggeriti. Li ho ascoltati un pochettino e ho detto "Fighi questi, sono bravi". Ma vuoi vedere che comunque potrebbero essere una cosa che piace ai Riccardoni, amici di Emilio? E quindi mettiamola su Radio Rock. E secondo
5: Riccardoni,
3: me.
5: Vai.
0: Allora,
3: secondo me sono bravi, veramente.
0: Allora, vediamo un attimo se sono bravi. Lo decideranno i nostri ascoltatori. 3899-106-600.
1: Che è il radiosondaggio.
0: Sono bravi o non sono bravi? Hanno fatto un disco solo, se non sbaglio.
3: Sì, si sono formati 2 anni fa.
0: Che si chiama Devil's Auction. Devil's Auction. Fanno un mix fra ska, punk, reggae, alternative, musica classica. E chi più ne ha più ne metta. E chi più ne ha più ne metta.
3: Sì, direi crossover, dai.
0: Crossover. Questa
5: appena
0: è
5: crossover.
0: Questa dei The Last Slice. La canzone si intitola Feed the Fire. Pronti, signori, con un vocale di 10 secondi di recensione condito di voto da 1 a 10.
1: Via.
0: Condito di voto da 1 a 10, e da questo dipenderà tutto. The Last Slice, Feed the Fire.

0: che dite? Loro sono di Los Angeles, California, Nevada, Oklahoma. Attenzione, signori, Stati Uniti d'America. Una band molto recente, nata nell'estate del 2024 grazie a un incontro fortunato tra Emiliano Rubbi e gli altri membri del gruppo. Il content creator, piace così, sì, Kyle Norris, molto conosciuto sui social per i suoi video dedicati alla chitarra, faceva dei video tutorial dedicati alla chitarra.
1: Infatti, l'idea, ragazzi, era quella, è rispuntato il solo,
0: di trasformare la sua popolarità online in un vero e proprio progetto artistico con brani originali. Musicalmente propongono un hard rock moderno con influenze che vanno dall'alternative rock al metal melodico fino ad elementi pop e funk. Attenzione, il loro punto di forza è l'energia, riff molto incisivi, ritornelli immediati e una produzione contemporanea pensata per essere potente ma anche accessibile. La voce di Allen Rose, che è il fratello, ricordiamo, di Axl Rose, sì, contribuisce, lui. O lo zio, il nipote.
1: Sì, però
0: nipote.
1: È nero, è il fratello nero.
0: Fratello nero di... perché poi non puoi... Scusa, poi è il fratello nero.
1: Sì, sì, a voglia, certo. Axl Rose è proprio chiaramente...
0: Io pure ho una sorella donna, che vuol dire, sì, sì, tante cose. Allora, la voce di Allen Rose contribuisce con uno stile aggressivo ma melodico. Hanno fatto un solo disco, che si chiama Devil's Auction, 2026, e insomma, se vi piacciono band come Shine Down, Nothing More, Bring Me the Horizon, Bad Omens e Falling in Reverse, potrebbero piacervi anche questi signori. Allora,
2: questi signori qui.
0: Allora, vediamo un attimo. A me pare che Rogero, la cosa è talmente solare, non si debba nemmeno discutere. Ha ammazzato due persone sparando alle spalle, ne ha quasi ammazzato un terzo a terra a calci. Nonostante questo, gli hanno dato tutte le attenuanti del caso. Per cui, di cosa parliamo? L'unica cosa che ho infracapito da un suo interrogatorio è che lui si difendeva dicendo che non aveva capito se avevano ammazzato o rapito la moglie. Non sono sicuro, ma c'è un video in giro. Vediamo un po', ragazzi, su questo aspetto di Rogero va detto una cosa. Secondo me, dice Matteo, la maggior parte di quelli che è a favore risponde a un sentimento di pancia che dice: pensa che c'eri tu e minacciavano tua figlia e tua moglie con una pistola. Ma tutto l'impianto legislativo che ci regola viene proprio dallo sforzo di escludere l'emozione e giudicare un fatto nel modo più oggettivo possibile. La prova ne è anche il fatto che quando uno di questi casi coinvolge parenti o conoscenti di persone coinvolte nell'investigazione, questi vengono esclusi perché con tutta probabilità, ragazzi, mi sembra talmente evidente, incapaci di giudicare senza essere influenzati dai sentimenti e dalle emozioni. Ecco, secondo me bisognerebbe fare lo sforzo di escludere il sentimento di pancia che viene dall'istinto e provare a ragionare. Poi vabbè, c'è chi non ragiona,
1: però anche
0: comunque
1: la legge,
0: ci si può fa poco.
1: Anche la legge, sì, in qualche modo tiene conto di alcune attenuanti. Io, sì, no, nel senso, se qualcuno uccide mia moglie, ok, e io in un impeto di rabbia vado là e le uccido, è un omicidio perché rimane un omicidio. Tu non puoi dire che, nel senso, vabbè, ma se uccidessero tua moglie tu non uccideresti quello,
0: sì,
1: teoricamente, allora, non si dovrebbe fare, però ti danno un attenuante perché tu eri chiaramente in preda al
0: che
1: delito.
0: Da noi, quasi, dato che quasi nessuno ha un'arma, spesso i ladri usano pistole finte. Pistole finte,
3: sì, come, sì, dice Emiliano, casi, sapendo, sì, che molto spesso non vengono utilizzate. Anche la rapina, per quanto brutale, però diciamo che è un filo più come gestibile. Ecco.
0: Bene, bene, bene. Allora sentiamo ancora chi c'è, chi vuole parlare a Radio Rock.
4: L'ennesima figura barbina che ha fatto ieri sera Salvini, ne volevamo parlare. Che non è.
0: E parliamo.
4: A domanda della giornalista che gli ha detto: ma lei lo sa che è ineleggibile chi viene condannato? E lui ha detto: no, beh, ma vedremo. Ma che cazzo devo vedere? Ma vedi quanto
0: no, tra l'altro qualcuno mi scrive: l'avete visto Salvini? Gli viene chiesto: ma lo sa lei che poi, tra l'altro, parliamo di uno che cioè che è un ministro, è un vice presidente del consiglio, sta in Parlamento da una vita, e gli dicono, che non è uno al bar così, no? O perlomeno non dovrebbe essere.
1: Beh, oddio.
0: No, però,
2: dovrebbe
0: però,
2: essere.
0: Però lui tecnicamente non è uno al bar, quindi, ma lo
2: anni?
0: Sa che un condannato non è candidabile e non può votare? Risposta di Salvini: sì, infatti stiamo chiedendo la grazia, ma la grazia cancella la pena, ma non la condanna. Stiamo valutando. Cosa cazzo devi valutare?
3: Guarda, da quanto devi valutare? Gli direbbe, vabbè, insomma, citando.
0: Che grande, non dico cosa. Vabbè.
5: Ascoltatori, quanto abbiamo votato? Voto 10.
0: Bene, allora, bel gruppo, hanno rubato la mia attenzione, gli sparerei almeno 8 volte, ci scrive qualcun altro. Oh, vi faccio una provocazione, considerando che questo di Roggero è l'unico caso in cui la destra vuole un alleggerimento della pena, non si potrebbe sfruttare l'occasione per riconsiderare in Italia un alleggerimento delle pene, soffermandoci più sull'aspetto riabilitativo del carcere che su quello punitivo? E no, perché vuole l'alleggerimento, perché lui è italiano questo signore, quindi certo, vuole l'alleggerimento, se no dobbiamo appesantire nel caso siano...
1: Ma hanno fatto notare, io ho letto sì, diversi punti che spiegavano che c'è stato un episodio molto simile con due cinesi che
0: lì però non hanno invocato,
1: che sono usciti da sì, dopo una rapina e hanno accoltellato con delle forbici un rapinatore. Però lì non
0: è stata invocata la...
1: per qualche motivo questa cosa non ha indicato nessuno. Strano,
0: siamo tutti cinesi. Siamo tutti, no? La maglietta, no? Con scritto io sto con i cinesi. Non l'abbiamo fatta. Vabbè,
3: ma il problema è che poi gli viene dato anche spazio in talk show, che quelle magliette le indossano personaggi pubblici, una cosa
0: vabbè, però ragazzi,
1: e se non sbaglio questi due cinesi hanno avuto 17 anni, quindi di più di
0: A me pare break staff ci scrivono, attenzione, Emiliano, mi ricordano il Limp Bizkit, scrive un altro, quindi sono già due che dicono che ricordano i Limp Bizkit. Poi sentiamo, vai.
2: A me mi parlano in Rage Against the Machine in versione Backstreet Boys. Incoraggiamento.
0: Questo è pesante, mi aspettavo che da un momento all'altro entrasse nel brano John Jett con I Love Rock and Roll.
1: È vero, quella ha ragione, perché c'è il Papa. Cioè sembra effettivamente.
0: Bene, sentiamo ancora, vai.
5: Comunque, parlando un po' più seriamente sul caso di sto tipo, che non voglio neanche nominare, cioè possono coesistere le due cose. Io non impeto di paura, perché suppongo, abbiamo rapito mia moglie, io posso dire ok, posso sparare pure io, però poi dico, poi mi attacca il cazzo, però accetto che abito in uno stato di diritto, e quindi ma questo guarda, è un atteggiamento.
0: Ma poi che cosa vuol dire aveva capito che avevano ammazzato? Che cosa vuol dire? Allora tu insegui, cioè uno se hanno rapito o ammazzato
6: un'intuizione,
0: che fai?
6: Ma di che cosa stiamo parlando?
0: Vabbè, ci fermiamo un secondo a pubblicità, torniamo fra pochissimo.
7: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza: Radio Rock. Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
1: Modifiche agli orari di apertura dei PIT per il rilascio della carta d'identità elettronica ad agosto. Chiusi nei primi tre fine settimana del mese tutti i PIT. Il 22 e il 23 agosto aperti i PIT di Petruselli, Santa Maria Maggiore e Piazza delle Cinque Lune. Tutti aperti il 29 e 30 agosto. Per l'intero mese, inoltre, il punto di rilascio di via Petruselli non sarà operativo da lunedì al venerdì. Presentato un nuovo bando per la ristorazione scolastica, un appalto quadriennale di 766 milioni di euro che garantirà ogni anno quasi 24 milioni di pasti in 816 scuole e servizi educativi della città. Nel menù non ci saranno alimenti ultra processati, mentre aumentano l'offerta di frutta di stagione, prodotti del territorio, biologici e le filiere corte. Roma ospita la mostra Diego Rivera e la costruzione dell'arte moderna in Messico nel XX secolo. Una straordinaria retrospettiva dedicata al pittore muralista messicano più famoso al mondo, nella cornice di Villa Caffarelli ai Musei Capitolini. Info su comune.roma.it.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
4: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
4: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: Ciao, sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
7: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
6: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
8: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
6: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
9: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
10: 814 10 13 Acqua Smart SRL.
9: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
11: Radio Rock dal 2018 è green. È green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
12: 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su

0: Non tocca a me.
1: Let's get back to the rock.
2: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
3: Noi entriamo alle 9:39 minuti con i Placebo di The Bitter End.
1: Radio

0: Vivo con The Bitter End. E allora ragazzi, sono le 9:42 minuti, mandate in onda, ma parlateci sopra, ci scrive, rispetto al messaggio di prima del nostro amico, mandate in onda e parlateci sopra. Vai, sentiamo chi c'è. Vai.
1: Ragazzi, scusate, ma il gruppo passato poco fa, chi erano quelli un po' rabbeggianti? Mirat o similari? Mi fate sapere, grazie.
0: Bravissimo. Mirat, bravissimo. Allora, mio zio in Puglia hanno rubato la macchina 5 volte e un'altra volta gliel'hanno bruciata sotto casa, e quando dico sotto casa voglio dire che la rimessa era sotto casa, sotto il balcone di casa. Quindi il fuoco si è propagato a casa con tutta la famiglia dentro casa. Quindi il fuoco, quindi per fortuna se ne sono accorti, anche se era tardi, è morto solo il cognato di mio cugino, per fortuna, non è successo niente, insomma, quindi...
2: Vabbè dai, meno male.
0: Andata bene, tutto sommato, dai. No, scusa, sbagliato. È morto solo il coniglio di mio cugino, quindi...
3: No!
0: Allora, voglio far notare una cosa. È morto il cognato di mio cugino, matte risate. È morto il coniglio di mio cugino. No! Ma tu sei da ricovero, cazzo, cioè, non è possibile.
4: Ma Martì, veramente, cioè, è una cosa grave questa.
3: Allora, posso dire
0: una cosa grave? Ma che è una cosa grave? Parliamo di una che io ho detto preferisci che muora un neonato o un pollo, è uguale per me.
3: Posso dire una cosa? Me ne sono resa conto mentre lo facevo, basta.
0: Ma non è la prima volta che lo fai, quindi.
3: Vabbè, questa non è la strada
4: per andare in paradiso.
0: Quindi va bene, ma guarda, ecco, ragazzi, sì. A me va bene tutto. Cioè, nel senso, voi non avete capito, io nella vita mi va bene tutto. Cioè, se viene uno e dice Adolf Hitler era un grande, va benissimo. Per me sei un coglione, però va benissimo. Cioè, nel senso, uno deve poter dire quello che vuole nella vita. Per me, secondo me, esistono le Torri Gemelle, si sono buttati giù da soli. Benissimo. L'oroscopo ti diciamo decide i tuoi destini della tua vita.
2: Però questo è vero,
0: Ma quello che vuoi.
3: Oh, però guarda, io ci rifletto su questa
0: la
3: cosa.
0: La Terra è quadrata.
3: E lo penso, come mai verso un animale mi fa subito tenerezza. È vero.
0: Eh sì. Povero il cognato di suo cugino.
3: Rifletto.
0: magari il cognato era un fiore della mignotta, era uno stronzo che ha mozzicato diversi cristiani. E il cognato del cugino era una bellissima persona.
2: Tutto questo perché il cognato del cugino è una parentela veramente difficile da realizzare.
0: Il cognato di mio cugino.
4: Il cognato no.
0: Cognato rosso. Guarda che buono il cognato rosso.
3: Non
0: c'è cosa più divina di mangiarsi il cognato arrosto di mia cugina.
3: Bello.
0: All'epoca mio zio faceva il medico. Ora fa, all'epoca era sindaco, ora fa il medico, o viceversa.
4: Ma all'epoca di che?
0: All'epoca dei fatti. Che doveva fare? Prendere il mitra e sparare sulla folla?
4: Sì,
0: sì signore. Certo che prendere il mitra e sparare
4: però, a caso sulla
2: diciamo,
4: folla.
2: Messa così, sicuramente lui aveva in questo, cioè, dei nemici in questo, cioè la gente che l'ha fatta apposta.
0: Scusa,
2: non è che è una rapina, non è che io vado a rapinare qualcuno perché mi sta sulle palle, vado là perché voglio prendere i soldi. In questo caso, se io do fuoco alla macchina a uno nel
4: sotto casa sua,
2: vuol dire che evidentemente
0: ammazzi il cognato del cugino, insomma, no?
4: Poi ci scrive dalle Puglie questa.
0: Allora, qui si tratta di mettere in discussione un principio cardine del diritto romano: farsi giustizia da solo oppure impostare lo Stato in modo che faccia giustizia in base a delle leggi. La differenza tra i due sistemi spero non sia necessario spiegarla. Ci scrive un signore. Niente di nuovo, ma mi piacciono, questo qui. Niente di nuovo. Poi arriva Pier Francesco appena uscito dalle caverne. A me ricordano un sacco i Limp Bizkit. Dai, e tre.
2: Vabbè, è vero.
0: Niente male, Marco.
4: Che stanno a fare è complimento, cioè,
0: allora,
4: nel senso, no.
0: Allora,
2: no, è vero, un po' sì.
0: E mi puoi non dire che non seguo la trasmissione, dice Gigi Bilancioni, io cerco di partecipare, però i miei vocali non vanno in onda. Maurizio, sei contento? Sei riuscito nel tuo intento.
5: Ma che cazzo vuoi? Ma te sei proprio tu sei una persona che devi essere curata. Tu ti devi andare a curare, ma che cazzo vuoi?
2: Vabbè, però ragazzi, questa faida tra Gigi Bilancioni e Maurizio Paniconi è posso dire che è bella in qualche
5: ti posso dire che a me invece no, per me no, anche perché non me lo so coperto, ma che cazzo vuole?
2: Vabbè, dai, però
5: manco gli rispondo più quando parla, ma che cazzo vuole?
0: Allora, io ho detto che sarebbe
5: partita
0: Allora, io ho detto sarebbe partita la querela stamattina
3: cioè,
0: e quindi c'avevo ragione, però è partita già, attenzione però su questo.
4: Querela.
0: Perché tra l'altro la cosa bella sai qual è? Che lui, il povero Gigi Bilancioli, alla fine lo stronzo so io, perché Gigi Bilancioli voleva attenzioni, io non glielo date, chi ha date? Maurizio, dando, rendendolo partecipe come al solito. E che cosa? Che cosa fai sta faccia? Perché hai dovuto... questo mo scrive 200.000 messaggi, no? Gli ha dovuto dire che fatte cura, scusa, no?
5: Ma
0: capito?
5: Ma sei un altro che si dovrebbe curare, perché il fatto che lui scrive non è detto che tu devi leggere tutto come un deficiente.
0: Io leggo tutto quello che...
5: Che cazzo? C'hai ma lo sai che leggo un lobo destro e un lobo sinistro del
0: nessun
5: cervello?
0: Lobo.
5: Usali tutte e
0: nessun
5: due.
0: Nessun lobo.
3: Hai due lobi, Emilio,
0: non ho nessun lobo.
4: Usa i lobi.
0: Nessun lobo. Oh.
3: Usali tutti.
0: Allora, però Emilio, tu dovresti mandare in onda i miei avvocati. Io mando in onda quello che cazzo mi pare a me.
4: Usa i lobby. Oh. Usa i lobby.
0: Non mi rompere i coglioni.
5: E l'ha detto il direttore della radio.
2: Vogliamo, oh, vogliamo dire che Emilio è succube di Maurizio Paniconi?
0: Sì, bravo.
2: Vogliamo
5: sì,
0: dire
5: infatti.
4: Usate i lobby.
0: Oh, mi baciate Maurizio per me? Dice Marco, te lo baciamo. Adesso te lo baciamo. In bocca con la lingua. Attenzione. I conigli sono brutte persone, scrive Francesco. Vabbè, Emilio, danno tutti che la terra è cubica. Emilio
4: Kubrick.
0: La terra è cubica, Emilio.
4: Guarda male.
0: Allora, guarda qua, guarda la terra, guarda che cubo. Allora, Emiliano Rubbi riesce a dare la colpa alla vittima solo perché stava in politica. Rubbi, fai autoanalisi insieme a Martina.
4: La colpa alla vittima in che senso? Aspetta,
3: ma
4: mi sono perso
3: fai
4: un
3: da
4: passaggio.
3: Me poi? Ma perché non ho capito?
2: No, aspetta, scusa.
3: Ci
2: perdona, no, no, ti piego, ti prego, guarda, non ti
4: piego.
2: No,
4: ma ti piego.
2: Ti piego pure, però
0: perché
2: ti questo
0: ascolto
2: di questo ti prego prima.
0: Come avevo piegato per cominciare? A 90, lo sapevo. Però un maiale,
2: però ti posso dire.
0: Sì, sta metta a 90 ascoltatrice.
2: È una donna, non lo sapevo.
0: Non riesco a concepirla questa
4: però,
0: cosa.
4: Sai lobby.
0: Per fare che cosa vuoi lavorare?
2: Ma non so neanche è una donna o un uomo, non lo so. Non...
0: È una donna che sì.
4: Uguale,
0: so, e dice non mi sodomizzare, non mi mette in questa maniera.
3: Ma
0: e tu
3: rileggi,
0: e io ti piego.
3: Ma ci spieghi che cosa
2: però, aspetta,
3: dire?
2: No,
0: Emiliano
2: no, no,
0: Rubbi
2: no.
0: Riesce a dare la colpa alla vittima. Ragazzi, qui sta succedendo una cosa di grave.
2: Alla vittima?
0: Solo perché stava in politica. Rubbi, fai autoanalisi insieme a Martina.
2: A che vittima ho dato io?
3: Facciamo autoanalisi.
0: Che vergogna.
2: Faccio autoanalisi. Io, ragazzi, do la colpa alla vittima. Perché, ma perché?
0: Che
2: ma quando?
0: Scandalo.
2: Ma
5: posso no. dire che, però, questa diatriba è molto bella.
0: Ah, toh, Emiliano, toh.
4: Usa i lobby.
0: Non sputare in aria, che ti ritorna in faccia.
3: Comunque, abbiamo
0: allora,
3: fatto analisi.
0: Scusate, ma perché Gigi Bilancioli non lavora a Radio Rock?
3: Io faccio da 15 anni analisi.
0: Allora, no, pensa, ti ammazzano perché il cognato di tuo cugino, che al 99,99% manco sai chi sia, ha fatto un torto a qualcuno. Che vita grama. Può succedere, ragazzi, può succedere. A me è capitato una volta che il cognato di mio... Non
4: che
0: sto scherzando. No, il cognato di mio cugino, che era uno che andava a camminare e leggeva, cioè camminava mentre leggeva, ha sbattuto, ha intruppato con una persona. Questo si è incazzato, gli ha messo la bomba.
4: Addirittura.
0: Sì, si è ammazzato.
3: Mi pare troppo.
0: E quindi capace ci andava a finire in mezzo io. Che mai lui mi offriva passaggio per strada, certo. Io andavo. Vabbè, comunque, pazienza. Allora, dunque, saluto tutti i colleghi. Maurizio in particolare, ci scrive Gigi. Oh, saluto vigorosamente il compagno subcomandante Emiliano, attenzione, compagno
2: beh, però aspetta, è anche odiatore di, com'era, politici?
0: Di odiatore di politici.
3: No, di vittime.
2: Di vittime.
0: No,
2: vittime
0: vittimizza i politici.
2: Vittimizza i politici.
0: Cioè, tu sostieni, se non ho capito male, che se mettono una bomba a un politico e l'ammazzano, è giusto a questo punto, no?
2: Io ho detto così, se non sbaglio, sì.
0: A me ricordano i Downset, ma parlate anche dell'arroganza con cui chiede la grazia e soprattutto senza mostrare un benché minimo pentimento, anzi dicendo che
4: non
0: gli farebbe
4: pentito.
0: Altri
4: la sua grazia non
0: volte.
4: Punta sul fatto che lui si è pentito,
0: no, ma
4: e
0: certo,
4: chiede scusa,
0: certo.
4: Lui punta sul fatto che ha ragione,
0: sì, però,
4: e
0: però,
4: quindi...
0: sì, no, però il requisito della grazia è il pentimento,
4: ma appunto
0: sì.
4: Non gli si può dare, non la riceverà mai,
0: la vogliamo
4: manco
0: dare?
4: Se Mattarella
3: no.
0: Mezza?
3: No,
0: un'anticchia?
3: La punta, solo
0: un
3: la punta.

0: Bene, allora i Green Day, dai, divertente, dai, questa è
1: Ricordano un po'
0: Gonna Rest in Peace. Allora, vediamo un po', ricordano un pochino The Last Slice. Sentiamo
2: Radio Rock, buongiorno agli ascoltatori.
0: Buongiorno.
2: Intervengo sulla questione ormai famosa.
0: Prego, carissimo.
2: Condannato.
0: Sì, signore.
2: La questione è molto semplice dal punto di vista di fatto e di diritto.
0: Bene.
2: Perché a mio parere, al di là di quello che dicono molti politici,
0: sì,
2: che usano alcuni, almeno strumentalmente, questa vicenda, siamo in una questione molto semplice, perché siamo al di fuori del perimetro della legittima difesa. Perché, come dice il termine, c'è una difesa. In questo caso il povero gioielliere non si stava affatto difendendo né se stesso né altri, perché ha inseguito questi.
0: Vabbè, ma questo lo sappiamo, ragazzi. Nel senso, noi dobbiamo tornare. Sì, però l'abbiamo già detto mille volte. Che dobbiamo tornare.
3: Vabbè, però lui magari non ha ascoltato. Però
0: è male, molto male. Questo
1: però
0: da punire altresì
1: una buona terminologia,
0: con una pena assolutamente all'altezza della situazione. Sono sicuro che il cognato non abbia mai morso nessuno. Ci scrive qualcuno.
4: Non è detto. Non è detto.
0: Per esempio, il cognato non ha morso. Il coniglio ha morso. Chi è meglio, il cognato o il coniglio?
4: Tu che ne sai, il cognato non ha morso.
0: Il cognato non ha morso. Non può aver morso.
3: Dipende, allora, il cognato era italiano?
0: Il cognato non morde.
3: Il cognato è italiano?
0: Sì. Vabbè.
3: E il coniglio?
1: No.
4: No.
3: Se il coniglio non è italiano, la colpa è del coniglio.
0: Questo pure è vero. Allora, ma poi perché il cognato teneva il coniglio a casa del cugino? Ah, questa pure è interessante.
4: Infatti,
0: Anna, perché il. Anna, perché
4: cazzo,
0: il cognato teneva il
1: coniglio?
0: No, tra l'altro, la cosa più assurda è come mai tu pensi di poter mettere in fuga dei rapinatori sparandogli dei conigli, cioè la trovo una cosa assurda, no?
4: Tutto molto strano.
0: Gli ha tirato su i conigli, cioè una cosa ammazzante.
4: Ha sparato ai conigli.
0: Con i conigli.
4: Quelli hanno corso e hanno dato fuoco.
0: Ma poi allora, come i gatti di prima.
4: Come i gatti di prima, bravo.
3: Come cognato di chi?
0: I gatti di prima. Allora, attenzione.
1: Brava Martina, c'hai ragione, faccio un bel coniglio.
0: Io continuo a ripetere i gatti di prima, i gatti di prima.
5: Buongiorno. Sono d'accordo. Vatti a curare. Vatti a curare.
0: Bene. Allora, così. Allora,
4: mai più.
0: Mai più. Allora, vogliamo. Allora, attenzione.
3: Chi è che si deve
0: sposare? Ecco, ecco l'argomento del giorno.
1: Alle 9:55
0: l'argomento. Siamo arrivati finalmente all'argomento del giorno. Ovvero sia. Un vocale o un messaggio 3899 106 600. Vatti a curare col nome. Faccio un esempio. Vatti a curare, che ne so, Maurizio Paniconi. Oppure vatti a curare, che ne so, Nino Pigliacchi.
1: Pigliacchi si è già curato.
0: Ma no, si deve continuare a curare. Vatti a curare, che ne so, bravo. Vatti a curare Emiliano Rubi. Vatti a curare, che
4: alla
0: ne so,
4: Panzetti.
0: Si è capito il meccanismo come funziona?
1: No, ancora.
0: Vatti a curare Sergio Benvenuti.
1: Poi?
0: Vatti a curare
1: Bruno.
0: Che ne so. No, Bruno, vai, sentiamo.
6: Buongiorno rockettari, come state? Ma un pezzo, un singolo nuovo dei U2,
0: no.
6: Sweet Old Dreams.
0: Questo proprio non possiamo assolutamente concedertelo. No, mi dispiace, abbiamo fatto.

0: fin troppo per voi. Allora, sentiamo ancora, vai, sentiamo.
1: Se non gli potevo dare la grazia, damogli la graziella.
0: Bene, allora, da giovane con gli amici abbiamo creato lo sparapatate con tubi e accendino. Lo sparapatate, filarono le patate all'interno di un tubo e le sparavano sopra i conigli.
2: Ma che gioco è? No, per fare cosa?
0: Allora, si può fare anche al contrario. Cioè, spari i conigli sopra le patate. Sopra le patate. Allora,
3: comunque Anna ci ha risposto e ha detto perché il coniglio.
0: Ma non spoilerare!
3: No, ti volevo dire.
0: Non spoilerare, no. Allora, il cognato teneva il coniglio a casa di mio cugino. Perché mio cugino teneva il coniglio sotto casa.
2: Ma che cosa hai detto?
0: E io ho letto, che cazzo.
2: Non ho capito niente.
0: Ragazzi, ma che volete da me, scusa?
4: Che cazzo? Storia.
0: Ma non ho capito niente. Cosa è la colpa? Allora, la mia, non ho capito, non ho capito niente. Che è la sozzona, non ho capito. Che vuol dire? Allora, brava. Finalmente siamo arrivati al punto.
2: Non ho capito.
0: Il proprietario di un noto ristorante di Seul rischia un anno di carcere per aver servito dei piatti con le formiche. E questa è la richiesta della procura, che è sbagliato, però, secondo me. Perché tu mi devi spiegare per quale motivo Emiliano te può mangiare un coniglio, ma non te può mangiare le formiche.
5: In Corea del Sud si possono mangiare, da questo l'ho appreso adesso leggendo questa notizia.
4: L'ho appreso
5: 10 tipi diversi di insetti, tra i quali non rientrano le formiche.
0: E questa è la richiesta della procura, che ha aperto un'indagine dopo aver scoperto tramite i video e le foto dei clienti quel che succedeva in quel locale. Il nome del ristorante non è stato reso noto, ma si tratta di un locale con 2 stelle Michelin, dove il nostro uomo delle stelle, che avremo presto ai nostri microfoni, è andato a visitare quel che è accaduto. E quindi il nostro uomo delle stelle, appena sarà possibile per lui raggiungerci, nei prossimi giorni, vedremo, ci raggiungerà e lo dirà. Chiaramente, secondo la procura, l'uso delle formiche come ingrediente è contrario alle leggi sanitarie. Sbagliatissimo. Lo chef ha ammesso di aver usato gli insetti, ma solo. Allora,
4: se Emiliano Rubbi ha detto che c'è una lista.
0: La cosa più bella è questa: è la difesa.
4: Sì.
0: Allora, gli hanno detto: tu hai usato le formiche, Sozzone? E la risposta dello chef è meravigliosa. Dice: sì, ho usato le formiche, ma solo come guarnizione. Cioè, non era il piatto principale, era solo la guarnizione. Va bene, le formiche. La procura ha chiesto una multa di 12.000 euro, circa 20 milioni di won coreani, per il proprietario del ristorante 2 Stelle, che si è difeso sostenendo che, peraltro, soltanto il 60% dei clienti solo aveva deciso di mangiare le formiche. Gli altri hanno dato delle alternative come aceto fermentato o fiori edibili. Tra l'altro ha detto anche che in alcuni paesi, come Australia e Danimarca, le formiche vengono regolarmente messe in tavola come ingrediente. La sentenza è attesa a settembre. Noi ci schieriamo dalla parte di chi? Dalla parte del ristoratore, naturalmente. Dalle parti delle formiche, dalle parti del ristoratore, del cognato e del cugino. Prego, Emiliano, chiudi tu da par tuo. Che cosa vuoi dire a questo punto?
5: Ma anche niente.
0: No.
2: Peccato.
0: È lì che ti volevo. È lì che ti volevo, caro mio. Vabbè, ciao a tutti, a domani. Ciao.

0: avete ascoltato
1: The Rock Show.
0: The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services entro il 29 luglio 2026.
1: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
2: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
3: Lo voglio.
2: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
4: Lo prometto.
2: Vi dichiaro uniti per sempre.
5: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro.
6: Todis. Buongiorno, convenienza.

0: chiama subito il numero verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
2: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
1: Dinanzi a richieste inconcepibili,
3: me va tutto un po' più grosso?
1: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
4: Sei su Radio Rock.
5: More music now.
4: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
6: Radio Rock.
4: Tutta un'altra storia.

0: Rock News, edizione della mattina.
1: Apriamo oggi con i Saxon e l'annuncio del titolo del nuovo lavoro del gruppo Gods of Thunder, in uscita molto probabilmente all'inizio del prossimo anno, come recentemente anticipato dal cantante Biff Byford. A rivelarlo è stato il chitarrista Brian Taitler, intervistato nelle scorse ore da Total Rock. Da tempo già ultimato, l'album dovrebbe più precisamente vedere la luce il 22 gennaio 2027. Proseguiamo con i Lacuna Coil, perché online il live video ufficiale dell'esibizione tenuta dalla band nel corso dell'edizione 2026 del Grass Pop Metal Festival. Proposta da 11 canzoni per una durata di poco superiore ai 40 minuti, la performance ha visto Cristina Scabbia e compagni attingere al meglio del proprio repertorio, comprese le due cover di Enjoy the Silence dei Depeche Mode e Christian Woman dei Type O Negative. Infine Janko Lesid and the Dead Beats, che in vista dell'uscita del nuovo Shapes of Midnight, prevista per il 18 settembre, condividono il singolo della title track dell'album. Già anticipato nelle scorse settimane da un altro estratto, Don't Let It Control You, il disco seguirà di 2 anni il precedente, tuttora ultimo, nell'ora blu, dato alle stampe nel 2024.
0: Le ricorrenze.
2: Oggi, 23 luglio 1965, nasce Slash, nome d'arte di Saul Hudson, chitarrista statunitense, cofondatore e membro a più riprese dei Guns N' Roses, dei Velvet Revolver, degli Slash e Snake Pit e artista solista. 1988, i Def Leppard conquistano la numero 1 delle Billboard 200 con il loro 4º album in studio, Hysteria. 2011, muore Amy Winehouse, cantautrice inglese tra le artiste di maggior successo degli anni 2000.
0: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
3: Gagarin, mi ricevi?
4: Forte e chiaro.
3: Accensione motori.
4: 3, 2, 1. Decollo.
0: Questo è Gagarin on Radio Rock.
5: Buongiorno, ben trovati, questo è Gagarin, siete in compagnia di Tatiana e Marco, con voi ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13, benvenuti anche oggi.
6: Giovedì 23 luglio, come va Tati, tutto bene?
5: Certo, tutto a posto, tu?
6: Ah, benissimo, senti questo fresco che finalmente è arrivato per tutto lo stivale, eh? Si respira oggi, non è vero, fa caldissimo.
5: Beh, un po' meglio di ieri però, vabbè, bisogna dirlo.
6: 2 gradi in meno, sarà scesa la temperatura, insomma, però vabbè, non possiamo lamentarci tutti i giorni del tempo, anche se il mio obiettivo è esattamente quello, cioè io amo lamentarmi del caldo, amo poi quando arriva il freddo lamentarmi del freddo.
5: Comunque ieri abbiamo parlato a lungo del Papa,
6: sì,
5: e ho scoperto che il Papa è fan di Bob Dylan.
6: Davvero?
5: Sì, tra poco te lo racconto.
6: Ma il Papa questo o il Papa prima?
5: Eh no, questo.
6: O il Papa quello ancora prima, Ratzinger? Perché io Ratzinger che ascolta Bob Dylan.
5: Papa Leone.
6: Non ce l'ho. Ah, ok, vabbè, perché è americano, quindi è Bob Dylan, eccetera. Chissà che musica ascoltava Papa Ratzinger?
5: No, perché è uscita Disarmata e Disarmante, nuovo volume di Papa Leone, edito da Editrice Vaticana. Lo sapevi?
6: Davvero? Non lo sapevo. Gli pagano i diritti d'autore al Papa, secondo te, sui libri?
5: Non lo so, ma questo non mi è dato sapere. Però insomma, ha detto che ha vissuto l'esplosione della musica di Dylan come una delle grandi espressioni artistiche civili del Novecento.
6: Oh, sarà contento Bob Dylan, che quando dovrà andare in Vaticano dal Papa manderà Patti Smith. Lui solitamente fa questa roba, che quando deve ritirare un premio, se non gli danno del denaro manda Patti Smith, se gli danno del denaro.
5: E chissà come
6: ci
5: se la
6: lui
5: caverà se il Papa vuole incontrarlo.
6: Non lo
5: chi
6: so
5: manderà?
6: Non ti ho detto, Patti Smith sicuramente manda sempre lei.
0: Radio.

0: Paul McCartney. Allora, io oggi in apertura voglio premiare alcuni ascoltatori che tutti i giorni scrivono e fanno le richieste.
1: Oh.
0: E noi non li accontentiamo.
1: Hai
0: ma
1: ragione.
0: Loro tutti i giorni comunque scrivono. E io adesso oggi, niente, voglio premiare la loro coerenza.
1: Vogliamo chiamarla coerenza.
0: Altro che potassio e magnesio, questi cazzari che dicono: ah, se te li prendi stai bene d'estate.
1: Vogliamo chiamarla.
0: E poi non è vero.
1: Ma sono quelli dell'Ariete comunque. Oh, se te li prendi stai bene d'estate.
0: Ariete, che fanno la stessa voce del magnesio e del potassio.
1: Esattamente. No,
0: prendimi, starai meglio. Invece non è vero.
1: La chiamiamo.
0: No, io li voglio premiare, cacchio.
1: Però tu l'hai chiamata coerenza, la vogliamo chiamare coerenza, costanza o testardaggine?
0: Anche sono anche degli inguaribili romantici, posso dirlo?
1: Sì, sì, forse sì.
0: Perché stanno sempre lì a credere, ma sì, prima o poi.
1: Io lo chiedo.
0: Oggi ti voglio premiare, perché è giusto premiare il romanticismo ogni tanto.
1: Va bene, allora va bene, va bene.
0: Giusto?
1: Premiamo il romanticismo. Tra l'altro ne arrivano
0: parecchie. Tony, tutti i giorni, guarda Tony, tutti i giorni
1: sì.
0: Che Dio manda. Lui scrive il messaggio, se gli mettiamo un brano.
1: E noi, insomma.
0: E noi non lo mettiamo.
1: Non lo mettiamo
0: e oggi
1: quasi
0: però
1: mai.
0: Te lo meriti.
1: Bravo.
0: Basta.
1: Tony, non ci sono paragoni, come si diceva.
0: Vedi che lui scrive proprio. Io rimango in ascolto. Cioè, tu glielo metti o non glielo metti?
1: Sì.
0: Lui rimane in ascolto comunque.
1: E forse è questo perché non lo accompagna con delle minacce. Se dicesse: ho rapito Tatiana dei tuoi parenti.
0: Hai ragione.
1: O
0: allora,
1: mi mandi il brano.
0: Dire,
1: o non...
0: Sai che l'amore è insostituibile. Quindi, se tu ami Gagarin, non è che dici, sai, mi mettono il brano, non mi mettono il brano. Bestemmiano, non lo so, Marco non dice più ciccifrollo, Marco
1: no.
0: Dice ciccifrollo, allora cambio stazione. No, perché lui evidentemente ci ama e l'amore è insostituibile, qualsiasi cosa accada. E allora tu oggi ti meriti questa canzone dei Testament.
1: Te la meriti anche se l'amore...
0: Che poi effettivamente ci ha chiesto ritorno alla serenità.
1: Anche se l'amore, ricordiamolo, è un gioco a perdere, is a losing
0: l'amore,
1: game,
0: esatto,
1: come cantava qualcuno.
0: Oggi moriva... Purtroppo Amy Winehouse. Ieri ho visto il documentario di cui vi ho parlato, Anima Ribelle, molto carino, molto corto, non so perché, però bello, molto, ho pianto tantissimo. E quindi se vi capita, sta su Sky Now quella roba là. Che c'è? Che fai sta
1: no,
0: faccia?
1: È che ti ho lanciato un gancio proprio per parlare della tua amata Amy
0: cioè,
1: Winehouse.
0: Adesso parleremo di Amy Winehouse, intanto arrivano i Testament per Tony.

0: Testament, ci scrive il nostro amico Tony che ce l'aveva richiesta. Questo brano somiglia a un brano dei Megadeth.
1: Vedi?
0: Nel momento del solo di chitarra. Dunque, cari amici, noi oggi vogliamo assolutamente accontentare le vostre proposte al 3899 106 600. Ce n'era un'altra,
1: sì,
0: che è piaciuta molto a Marco Muscarà.
1: È vero,
0: che ci chiedeva Occhi Bassi dei Tre Allegri Ragazzi Morti. Lui scrive semplicemente: mi è venuta voglia di quella canzone.
1: Canzone,
0: cosa ne pensate?
1: Molto molto molto molto divertente, molto. Mi ricorda a me il periodo proprio del liceo,
0: eccola qua,
1: fine anni 90 primi 2000.
0: Tutta per te, caro amico.

0: dicevamo invece che purtroppo oggi c'è un brutto anniversario, perché sono 15 anni senza Amy Winehouse, e dicevamo che c'è questo documentario che trovate appunto sulle piattaforme di streaming Sky Now eccetera eccetera, che si chiama Amy Winehouse Anima Ribelle, e vogliamo un po' anche noi, no, in qualche modo celebrarla,
1: ricordarla in qualche modo. Sembra passato molto meno tempo di questi 15 anni, e quindi insomma abbiamo deciso, come abbiamo fatto in realtà anche ieri, come facciamo in realtà molto spesso, però di ricordarla a maggior ragione il fatto che oggi ricorre un anniversario tra l'altro molto tondo, sono 15 anni.
0: Ecco, e appunto nel documentario che vi dicevo di Marina Parker c'è la mamma di Amy Winehouse che dice: credete di conoscere a mia figlia, ma c'è molto di più. Si parla anche in quel documentario di salute mentale. E devo dire che sono rimasta piacevolmente colpita dal Boss, grande amato, artista amato da Giuliano Leone, quindi non lo metteremo perché tanto lo mette lui ogni giorno tra le 15 e le, no, tra le 13 e le 15, che ha detto che la terapia gli ha cambiato la vita. Ha detto: avevo paura della vulnerabilità, ma ho capito che aprirsi, accettare di non essere perfetti è una cosa enorme. Sembrano parole scontate, ma non lo sono affatto per tante persone che ancora non credono nella terapia.
1: No? Sì, sono d'accordissimo, Tatiana. Guarda, sono sempre d'accordo con te, ma a maggior ragione
0: oggi,
1: in questi giorni.
0: Va bene, quindi
1: che fa molto caldo, quindi
0: da quel disco Frank che Amy Winehouse scrisse quando aveva 19 anni. When you walk-

Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
1: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
2: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
1: Dinanzi a richieste inconcepibili,
3: mi fa tutto un po' più grosso?
1: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
4: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
5: That'll be fun.
6: Yeah? Good.
4: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
7: Radio Rock.
4: Tutta un'altra storia.

0: Ci credi?
1: State ascoltando Gagarin. Gagarin, una trasmissione spaziale on Radio Rock.
2: E Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Torniamo con The Matthews Band.
3: Radio Rock, back in time.

0: City, ovviamente, Interpol. Potete votare le vostre novità preferite sul sito radiorock.it.
1: Senti Tati, volevo parlarti di Netflix, perché tu sai che c'è una guerra aperta, no? Tra Netflix e anche gli artisti, molti artisti, tra cui il collettivo fondato da Elio Germano, che chiede alle piattaforme di rendere pubblici i dati riguardo le visualizzazioni, no? Cioè quanta gente ha visto ogni serie TV, ogni film, perché i dati solitamente erano sempre privati. Poi ora ti racconto perché Netflix è stata la prima che ha fatto un passetto avanti, ma veramente molto piccolo, e quindi gli artisti, chi partecipa a una serie o un film, non ha mai idea di quanta gente effettivamente l'ha visto, e quindi nemmeno se effettivamente ha ricevuto, no, un ritorno economico adeguato, no, diritti adeguati rispetto a quanto venduto. Però Netflix fa una sorta di diciamo bilancio generale, si chiama What We Watched, ogni anno, adesso sarà ogni semestre, in cui dice quali sono nel mondo, però non paese per paese, senza dati dettagliati, però le serie televisive più viste. Ti interessa sapere quali sono le serie più viste di sempre?
0: Sì.
1: Su Netflix? Allora, la più vista come serie televisiva è la seconda stagione di Squid Game, con 225 milioni di visualizzazioni. Al secondo posto c'è Adolescence con 171.
0: Vista.
1: Poi la stagione 3 di Squid Game, che evidentemente funziona tantissimo, 155 milioni. Bridgerton, 154 milioni. Stranger Things e poi Fool Me Once, Miss Rachel, Wednesday, cioè Mercoledì Adams, la prima stagione di Stranger Things, e Peppa Pig al decimo posto, che comunque funziona moltissimo. Peppa Pig, la stagione 6, 127 milioni di views, per darti un'idea.
0: Mamma mia, questo non mi fa stare tranquilla.
1: No?

0: e saranno quelli della Lega, Lega Nord, Salvini e compagni, che guardano per partiti, perché a livello è quello,
1: Hai capito?
0: Sono tanti, milioni e milioni, e hanno rotto i coglioni.
1: Le stelle sono tante, milioni di milioni.
2: Va bene, va bene, va bene. Hai visto che bella questa cosa adesso che sta succedendo, no? In questi ultimi giorni? Ne hanno parlato anche a lungo del caso Roggero questa mattina all'interno del The Rock Show. Ma adesso la Lega sta chiedendo fortemente al governo, di cui la Lega fa parte, di cambiare la legge sulla legittima difesa che ha fatto la Lega. Cioè, è un cortocircuito meraviglioso questo che sta accadendo in questi giorni. È una roba...
1: Ma io hanno una capacità incredibile di concentrarsi su cose...
2: Sono bravi. Senti, hai visto cosa è successo invece a proposito di... Abbiamo parlato di Squid Game, no? Che è la serie più vista su Netflix e chiaramente... serie coreana, e a Seul è successa una cosa particolare per quanto riguarda il proprietario di un ristorante due stelle Michelin, che rischia fino a un anno di carcere perché all'interno dei suoi piatti lui aveva questo vezzo di utilizzare per lo più come guarnizione per i piatti,
1: sì,
2: delle formiche essiccate. Lui soprattutto come lo usava soprattutto come topper per il sorbetto. Cioè, tu prendevi un sorbetto e lui sopra ci sbriciolava, ci metteva queste formiche essiccate.
1: Ma non si mangiano, no, le formiche?
2: No, è proprio questo il problema. Le formiche si mangiano, sì, in alcuni stati, ma la Corea del Sud riconosce come insetti commestibili cavallette, locuste, grilli domestici e alcune tipologie di larve, bachi da seta, ma non le formiche. E qui lui diceva, però, io le mettevo come guarnizione, non ti dicevo mangiale. E loro però dicevano, no, comunque stanno sul piatto, tutto quello che nel piatto dovrebbe essere edibile, quindi insomma c'è questa cosa. Comunque rischia il carcere, fino a un anno di reclusione per questa roba, quindi non è...
1: Incredibile.
2: Non è poca roba. Posso dire, se le usi come guarnizione le formiche, perché... Vabbè, mettici dei cosi neri, dei semi neri.
1: Eh beh, è vero.
2: Cioè,
1: semi di sesamo neri.
2: Semi di sesamo neri, è fatto. Il sesamo comunque non ti manda in carcere.
1: Ma non staremo qui a parlarne per semi di sesamo neri.
2: Hai ragione.
1: Comunque oggi è il compleanno di Alison Krauss, cantante e violinista country, che nasceva appunto un 23 luglio del 1971. La ricordiamo con Can't Let Go insieme a Robert Plant.

0: Let Go, Robert Plant, Alison Krauss. Fra l'altro oggi è anche il compleanno di Martin Gore, The Depeche Mode, che nasceva invece un 23 luglio
1: del
0: 1961. Allora, ho trovato una notizia
1: Sì.
0: interessantissima.

0: writer dei magazine digitali in community editoriali. Capisci?
1: Sì.
0: Quindi da circa un anno ci sono delle inserzioni sentimentali per conto dei lettori. Quello che sembrava un formato del tutto superato e ormai relegato al giurassico sta tornando, Marco, sta tornando, mentre cresce sempre di più la stanchezza verso il dating online.
1: Madonna
0: Quindi,
1: mia.
0: Quindi se volete... Se siete frustrati dagli approcci fatti di swipe, profili che tra loro si somigliano tutti, io amo viaggiare, per esempio, fra la frase più utilizzata nelle dating di app, e conversazioni che si spengono subito, adesso potete partecipare il vostro nuovo partner con questi annunci.
1: Ma che cosa particolare, che comunque è comunque un modo per sostenere i giornali in generale, ma anche i quotidiani proprio cartacei.
0: No, fra l'altro con la newsletter,
1: sì,
0: diciamo che in qualche modo tu già fai parte di una cerchia ristretta di persone interessate a quel linguaggio, no?
1: Beh,
0: a quella
1: sì,
0: sensibilità,
1: certo,
0: perché ti sei iscritto alla newsletter,
1: quindi ti interessa,
0: quindi,
1: in qualche modo,
0: diciamo, è già filtrato culturalmente, come possiamo dire, quindi diciamo come se il lavoro un tempo facevano gli amici e in generale la tua cerchia, ma gli amici anche un po' peggio, viene già affidato a un contenuto editoriale. Quindi se volete stamattina mandateci al 3899 106 600 i vostri annunci, se cercate amici o partner, e noi li leggeremo.
1: Va bene, mi piace.
0: Ci piace
1: qualcosa.
0: Questo mondo
1: annunci
0: nostalgia,
1: per,
0: mondo nostalgia pre-social.
1: Iniziate con AAA e poi scrivete quello che vi pare dell'annuncio, però deve iniziare con AAA, perché poi che voleva dire AAA?
0: Guarda, io a me va bene qualcuno che viene a casa, ti fa la cena e poi se ne va. Neanche se dobbiamo cenare insieme, quello è perfetto.
1: Comunque, a proposito di annunci che mantengono in vita i giornali, anche quelli digitali, anche quelli di vario tipo, sai che ho letto un articolo che una delle cose che mantiene ancora in vita i quotidiani sono i necrologi? Cioè il fatto che la gente paghi per fare i necrologi sui giornali dà una sorta di entrata certa ai quotidiani, che comunque sono 300 euro circa per un necrologio di una quarantina di parole. Quindi se vai a vedere, no, tu sommali tutti i giorni, tutti i necrologi, a un certo punto i giornali riescono comunque a incassare una quantità, insomma, abbastanza discreta di guadagno, che può
0: no,
1: essere...
0: Ma, fra l'altro, io, guarda, se proprio dovessi fare un annuncio lo farei sulla settimana enigmistica, che è un caso editoriale incredibile.
1: È vero.
0: Cioè, è veramente un caso editoriale straordinario e anche difficile da capire, perché esiste da quasi un secolo e non si è mai snaturata, ha mantenuto intatta la formula che l'ha resa riconoscibile e ha costruito una comunità di lettori fedeli, perché si acquista ancora in edicola con cadenza settimanale, ha superato i 4.500 numeri e c'ha dei ricavi da vendite tra il 2019 e il 2024 di 300 milioni di euro.
1: Sì, e sostiene il mercato moltissimo, il mercato delle edicole, cioè nel senso che comunque la gente... Uno dei motivi per cui vai in edicola, soprattutto meno che comprare i quotidiani, come era un tempo, forse è proprio comprare cose tipo la settimana enigmistica.
0: Cioè, altri numeri per dire, utili netti tra il 2019 e il 2024, 75,5 milioni di euro, quindi ogni 100 euro di ricavi, 25 sono di utili.
1: Mm.
0: Poi questa continuità, no, di un fatto editoriale straordinario, non lo so. Quali altre testate sono rimaste così tanto a lungo e vanno così bene?
1: E poi così uguali, cioè con la prima pagina che c'è il cruciverba con la foto del personaggio famoso.
0: È riuscito ad affrontare uguale qualsiasi crisi rimanendo sempre in piedi.
1: È vero, è incredibile come cosa. Se
0: poi non c'è pubblicità nella settimana enigmistica.
1: Non c'è pubblicità, veramente?
0: No, non credo.
1: Forse no, è vero, non ci ho mai fatto caso. Sono le barzellette che mi piacciono.

0: You Too. Sono le 11:11 e l'universo sta lavorando per noi.
1: No, l'universo sarà andato in fe, in vacanza, no, in villeggiatura. Sì, sì,
0: assolutamente
1: sì.
0: No, deve fare qualcosa per i trigliceridi.
1: No. Allora te lo dico, l'universo c'ha una seconda casa a Tor San Lorenzo. E quindi quando diventa il 15 luglio,
0: San Marina, no, come si chiama? Marina di San Nicola, Marina dove San va Nicola. Sempre Dario.
1: Esattamente. Quindi l'universo tendenzialmente
0: ha detto che è stanco, che non va mai in vacanza.
1: Quando arriva il 15
0: ascoltate
1: luglio,
0: quanto è stanco su Radio Rock Italia.
1: Quando arriva il 15 luglio,

0: verso si mette le cioce, capito? La canotta e se ne va a Marina di San Nicola a svernare per tutto agosto, come si faceva un tempo.
1: Ma quando mai l'universo ci sta trovando un nuovo partner? Perché adesso è il momento, cioè adesso tipo agosto, settembre massimo,
0: che si fa?
1: Bisogna trovare un partner per l'inverno.
0: Ma davvero? Madonna che
1: Marco,
0: fatica.
1: Benvenuto nel mondo dei singles.
0: Io no, c'ho sempre lo stesso.
2: Per un motivo.
1: Cercasi
2: persona che come me
0: sì.
2: prende la prima cosa che fa con la settimana enigmistica è prendere e leggere le barzellette, prime quattro pagine ad andare indietro fino ad arrivare alla pagina quella con. E poi si legge tutte le barzellette dalla prima pagina fino ad arrivare a quella dove sono tutte, per poi leggere per ultima quella dei come si chiama? Quella dei colmi, non mi viene in mente adesso.
0: Non tutti sanno che. O se fosse vero, no?
2: E quella deve essere l'ultima barzelletta. Poi una volta fatto questa cosa, posso iniziare a compilare la mia settimana.
0: No. Allora, signori, la settimana enigmistica ha un ordine veramente che è preciso, molto. L'ordine preciso della settimana enigmistica è: tu la apri. Nel caso ci sia l'enigma del corvo parlante, fai subito il corvo parlante.
1: Ah, ok.
0: Quello subito. È il primo. Seconda cosa.
1: Comunque, ma tu i cruciverba li finisci senza. Aspetta, senza chiedere aiuto da casa.
0: Sì. No, noi da solo. Devo finirlo da solo.
1: Ce la fai?
0: No, sì. La seconda cosa che fai è il giallo. Hai capito? La cosa a vignette che c'è stato l'omicidio, che sta solitamente nelle ultime pagine.
1: Sì.
0: E poi a quel punto vai a fare le parole crociate, quelle grandi, senza le caselline nere, però che devi mettere te la casellina nera. Hai capito quale?
1: Però che
0: quelle senza schema.
1: Che avete.
0: Così è l'ordine preciso.
1: Vabbè, comunque
0: per me.
1: Vi abbiamo chiesto al 3899-106-600 di mandare l'annuncio AAA per cercare il vostro partner invernale.
0: Sì, anche amicizie. Anche amicizie. Se volete.
1: Da
0: non
1: mettere
0: per forza.
1: Sulla settimana enigmistica, secondo me è la decisione migliore, però potremmo fare anche la newsletter.
0: Potremmo metterla dove volete.
1: La newsletter di Gagarin, dove mandiamo informazioni, cose, eccetera, e poi facciamo pure l'annuncio.
0: Dovremmo
1: così
0: fare ogni giorno.
1: Gli ascoltatori di Gagarin si mettono insieme.
0: Dovremmo mandare ogni giorno il podcast del giorno prima, poi una barzelletta.
1: Domande sul podcast
0: e un annuncio di un ascoltatore. Sai che sarebbe bello ogni giorno, però è un lavoro troppo oneroso, insomma, da fare.
1: Se volete, fatelo
0: voi, ce lo mandate e poi non lo registriamo.
1: Comunque, ho scoperto che esiste una pagina Facebook dedicata a chi assomiglia ad Adam Sandler. L'hai vista?
0: No.
1: No,
0: cioè solo
1: bellissima.
0: Persone che gli assomigliano?
1: Sì, sembra uno scherzo, invece esiste davvero. Cioè c'è questa pagina che ci stanno persone che per un motivo o per un altro ricordano l'attore e vengono pubblicate costantemente, cioè ogni giorno, foto di utenti, amici, parenti, perfetti sconosciuti che sfoggiano questa vibe alla Adam Sandler.
0: Tra l'altro il mio sogno.
1: Questa felpa oversize, pantaloncini, capelli spettinati, espressione rilassata. E tutto quanto. E nei commenti poi ci stanno gli utenti che discutono se va bene o non va bene, se la somiglianza è vera oppure no, chi è il sosia più convincente.
0: Sai che io sto piano piano.
1: La gente veramente non sa cosa fare più nella vita.
0: Io un po' piano piano sto spostando il mio stile di vestiario verso Adam Sandler. Se
1: vero.
0: Fa vedere oggi ho maglietta
1: oggi ha
0: enorme.
1: Allora, oggi ha delle scarpe molto belle, scarpe però non so
0: belle.
1: Perché quando
0: non ci
1: cammina,
0: so più camminare.
1: Fa rumore, sembra tipo una ballerina.
0: Allora te lo spiego.
1: Tic.
0: No,
1: beh,
0: c'è un motivo.
1: Fai sentire.
0: Come faccio? Sentire
1: si sente, vai. No, questo è col tallone. Tu lo fai con la punta. Di
0: no, perché
1: ballerine.
0: Il problema è questo. Da quando ho avuto l'ernia, mi sono comprato quelle scarpe che sono tipo le scarpe di Joe Biden, capito? Che tu cammini tipo un po' ortopediche e non sono più abituato a camminare con delle scarpe normali. E quindi adesso che ho le scarpe normali non sono più capace a camminare. La realtà è che ho dimenticato come si cammina. Sto rimparando però piano piano, quindi ce la posso fare.
1: Vabbè.

0: TV on the radio, sentiamo qua.
1: Sì. Facci lo cazzo.
0: Ecco qua, ecco, e chiudiamo qua la rubrica annunci.
2: Il modo migliore per chiudere.
0: Non la facciamo la newsletter, no, lasciamo stare, perché gli annunci questi sono, i nostri ascoltatori questi sono. E noi però oggi vogliamo farvi pensare con nostalgia a qualcos'altro.
2: Esattamente, vogliamo fare un gioco con voi. Il gioco è il seguente.
0: Vuole fare?
2: Voglio farlo io, è vero, da giorni che lo voglio fare questo. 3899 106 600, il numero WhatsApp e Telegram per partecipare. Vorrei che ci diceste qualcosa di tipico della vostra generazione che possono capire solo quelli della vostra generazione. Cioè una cosa che fa capire subito qual è la vostra generazione, ma che capiscono solo quelli della vostra generazione. Faccio un esempio, faccio un esempio. La mia generazione, una roba che possono capire solo quelli della mia generazione è questa. Potrebbe essere:
0: sì,
2: mi chiamo virgola, sono un gattino, sono la stella del telefonino. Te la ricordi?
0: Che questa cosa? No, perché, non me la ricordo.
2: Perché tu hai qualche anno in meno di me, Tatiana, hai 18 anni, non puoi capire. Ma chi è della mia generazione conosce questa cosa? Oppure qualcuno che... Un'altra cosa tipica della mia generazione è... sempre andando su cose televisive. Sì. Grappa! Grappa!
0: Marco, ma sei impazzito?
2: Non
0: oggi
2: te la ricordi te? Ma davvero?
0: No.
2: È esattamente questo. Cioè, è una cosa tipica della mia generazione che tutti quelli che sono nati negli anni 80, a metà degli anni 80, conoscono, ma che gli altri non capiscono. Non sai cos'era questa cosa?
0: No.
2: Grappa, non te la ricordi?
0: Neanche questa, no, no.
2: Che altro ti posso dire, Tatiana? C'era?
0: C'era che?
2: Quando tu facevi la cosa e facevi c'era? C'era? 7 e mezzo? No, non lo facevi.
0: Manco questo ricordo. Ma forse
2: sei,
0: ho cancellato
2: perché
0: proprio
2: sei troppo giovane,
0: anni, non
2: sei troppo
0: so.
2: Però secondo me qualcosa lo puoi pensare della tua generazione di oggi, proprio
0: vediamo,
2: generazione
0: Z. Vediamo se gli ascoltatori

0: po' di messaggi ovviamente. 3899 106 600. Vai, eccoli qua.
1: Vai, vai.
0: Aspetta,
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: C'era pure WhatsApp.
1: WhatsApp. Vero, vero, poi, WhatsApp.
0: Poi
2: WhatsApp.
1: WhatsApp.
0: Vai, pure lui.
3: Oppure ehi gringo, la macchina.
2: Ava puma.
1: Mettete anche
0: la,
1: mettete anche cos'era però.
4: Vengo dopo il TG.
0: Sì, ma non state questa dicendo prima, l'anno.
1: Dite l'anno.
0: Che cosa dobbiamo esempio fare?
2: Johnny è quasi magia.
1: Ecco,
0: Johnny, questa me la ricordo.
2: No. Di nuovo Johnny è come sempre riuscirà.
1: Però questa è
2: Marco, buongiorno.
1: Buongiorno. Sembrava un po' Johnny, sembrava cantata allo stadio però la canzone.
0: Sì.
1: La caciotta fetecchia che piace tanto alla vecchia e non finisce nella secchia. Sketch di un giovanissimo Paolo Bonolis a Bim Bum Bam. Ci citano poi il Game Boy. Cosa generazionale? Vi stiamo chiedendo al 3899 106 600,
0: sì,
1: una cosa.
0: Ma poi non vi dichiarate con l'anno.
1: Dovete
0: già lo stiamo facendo.
1: Una cosa che attiene alla vostra generazione, che capiscono solo quelli della vostra generazione. Che grezza. Effettivamente che grezza è abbastanza generazionale nella,
0: sì,
1: misura in cui.
0: Grezza me lo ricordo anche io.
1: Oh, meno male Tatiana, brava, brava.
0: Quindi,
1: brava.
0: Generazione Z? No,
1: no, no, che grezza secondo me sono millenni, anni 80, secondo me che grezza, okay, sei anni 80 sicuramente. Il telefono con la rotella, ci scrivono, ci scrive Giorgia, quindi secondo me è fine 70, inizio 80 come generazione. Baleno e lavoro, comunque siamo stati cresciuti dalla televisione ragazzi, che è nato negli anni 70, 80 e anche 90 è stato cresciuto dalla TV, perché sono solo riferimenti televisivi. Baleno e lavoro meno, ci scrivono. Beh, ma se ti dico, scusa Tati, guarda come segui sicuramente.
0: Come dondolo, no.
1: Come segui sicuramente,
0: sì.
1: Sei pronta? Saratoga il... No, dai.
0: Assolutamente.
1: Tati, oggi mi stai... Allora amici,
0: dire?
1: Guarda quanto scommetti che me lo finiscono in 10.000 questa roba. Se gli dico Saratoga il... Finite, ecco. 3899 106 600. Veramente non sai cos'è?
0: No.
1: Ma dai.
0: Tanto noi riascoltiamo quel bellissimo album dei Gorillaz, uscito all'inizio di questo 2026, in questo caso in collaborazione con Idols. Un disco di hit.

Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: dai, prova a dire mamma, mamma.
1: Oh, papà! Sarà la prima parola.
2: Laminectomia lombare.
1: Andava bene anche mamma.
0: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
3: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
4: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
5: Lo voglio.
4: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
6: Lo prometto.
4: Vi dichiaro uniti per sempre.
7: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
10: 814 10 13 Acqua Smart SRL.
9: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
11: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
12: Ventiquattro ore al giorno di musica rock allo stato puro.
13: I like it.
12: Questa è Radio Rock.

0: ci credi.
1: Stai ascoltando Gagarin,
2: una trasmissione spaziale on Radio Rock.
3: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle 13 come ogni giorno. Torniamo con Soundgarden. Radio Rock.

0: Emma nell'alta rotazione di Radio Rock. Potete votare ovviamente le vostre novità preferite sul sito radiorock.it. Stiamo facendo un gioco sì, che interessa anche al principe George, che ha compiuto 13 anni.
1: Oh, perché parliamo di questioni generazionali, cioè di cose che chi è di una specifica sì, generazione può capire e gli altri no. Vi stiamo chiedendo al 3899-106-600 di raccontare la vostra generazione attraverso un qualcosa che può capire solo quella generazione. Ad esempio, io che sono molto più anziano di Tatiana, ho detto, ho dato un inizio che è Saratoga Hill,
0: ecco.
1: E Tatiana non ha capito a cosa si riferisse, mentre no, tanti ascoltatori hanno risposto in maniera...
0: Ecco, andiamo con tutti i messaggi vocali sì, arrivati, vediamo.
2: E chi se la ricorda la pubblicità della Bialetti, mi pare che era... E con la linea disegnata che prendeva vita
1: sì,
2: e andava in giro e faceva mille sciocchezze.
1: Quella è prima della mia generazione.
3: Marco,
1: proprio
3: ma
1: ricordo.
3: Essere single ti fa male.
0: Hai visto?
3: Ma che vesti stai facendo? Se lo richiami per le donne, quelle
1: sì,
3: è
1: sì,
3: un segreto tuo per cuccare.
0: Hai capito?
3: Mi insegni il trucco pure a me.
0: Ecco, Marco.
1: Va bene.
4: Ma quello di Saratoga mi ricordo solo il silicone e la pubblicità che ci sono diventato cieco
0: sì,
4: quando ero
0: diventato cieco.
5: Sì. Ciao ragazzi, Alessandro. Ciao. La musichetta era Saratoga, il silicone sigillante.
6: Poi se non mi ricordo male che da Saratoga c'era pure una bella topolona.
0: Mi sa di sì, mi sa.
1: Stanno dicendo tutti, beh sì, sì, sì.
6: Ci ripiripi Kodak!
1: Ci ripiripi Kodak, ce lo dicono in tanti. Come comunque siamo stati cresciuti non tanto dalla televisione, dalle pubblicità evidentemente, perché i riferimenti sono tantissimi, ci dicono è nuovo... No, lavato con Perlana.
0: Ah, questo lo ricordo.
1: Qualcuno
0: vedi?
1: Dice basta, adesso esco e vado con il primo che passa. E cosa
0: sì,
1: c'è dopo?
0: Ricordo.
1: Cosa c'era dopo?
0: Non me lo ricordo.
1: Buonasera,
0: però
1: ti ricordi no, che apriva e c'era il vicino che diceva buonasera? No.
0: No.
1: Non vabbè, anche quella è molto, molto caratteristica.
0: Ma è inutile che chiedi a me, chiedi agli ascoltatori che loro ti stanno seguendo, io non ti sto seguendo.
1: La lingua farfallina te la ricordi, Tati?
0: Beh, sì, quella me la
1: ricordo.
0: Lingua
1: farfallina. Poi ancora.
0: Ce la fai a dire pene almeno con la lingua farfallina?
1: Non mi ricordo come funzionava la
0: pefe
1: lingua.
0: Pefe
1: nefe. Pefe nefe? Pefe
0: invece, nefe. Guarda, è meglio pefe nefe che cicci frollo, te lo
1: dici?
0: Dico.
1: Dici? Sei sicura?
0: Sì.
1: Come cosa? Non lo so.
7: E allora
1: so,
7: ti canto Miss Lova Lova, Lova, Lova, Lova.
8: Vediamo chi se lo ricorda.
1: Vai.
8: Questo capitano, lo possiamo torturare?
1: Che cos'era?
0: Adesso non lo ricordo neanch'io.
1: Capitano, lo possiamo torturare? Vediamo chi si ricorda, aiutateci. Io classe 81, nei miei tempi ricordo le macchinette che cambiavano colore con l'acqua calda. Le macchinine giocattolo,
0: sì,
1: ti ricordi? Acqua calda. E la Lazio in Serie B, va bene, ci scrive. Poi ancora turisti fai da te, no al P-Tour. Beh,
0: sì, questa me la ricordo.
1: E poi ci stava quella là di
0: sì, però state parlando solo di pubblicità.
1: Solo
0: il
1: pubblicità.
0: Gioco era un altro.
1: Sai che le pubblicità effettivamente però ci hanno cresciuto moltissimo.
0: Eh sì, ma il gioco era un altro. Era citare qualcosa, un oggetto, un modo di dire. Anche una pubblicità tra le tante cose, una canzone. Per capire di che
1: esatto,
0: età siete.
1: Esattamente, una cosa tipica della vostra generazione. Per esempio io però non lo so fare a voce. Cioè non penso di essere in grado. La mia generazione dovrei fare il rumore. Ti ricordi del modem? Quello là 56K?
0: Ah vabbè,
1: che faceva
0: certo,
1: il numero. Sì,
0: che quando ti dovevi collegare di notte.
1: Madonna, sentivo tutto il mondo. Io sentivo tutto il mondo. E se ti collegavi di notte, fammi dire che comunque probabilmente ti collegavi per provare a scaricare in 3 ore un'immagine pruriginosa,
0: sì,
1: che poi spesso non lo era.
0: Intanto andiamo ancora di album usciti in questo 2026, perché non manca tantissimo a tirare le somme di quest'anno a livello di album migliori. Questo di Mizchi è già molto amato, devo dire, in questo 2026, uscito a fine febbraio.

0: anche ricordarvi però che potete guardarci sul nostro canale. Siamo approdati in TV.
1: Esattamente, da oggi infatti, ma già da qualche giorno potete ascoltare, ma soprattutto vedere Radio Rock sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile in tutta Italia. Come fare? Basta cliccare sul pulsante rosso dell'interattività, selezionare Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure ascoltare Radio Rock Italia. Insomma, un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in TV e in tutta Italia.

0: Vediamo un po' di vostri messaggi. 3899-106-600. Tantissimi.
1: Vai.
2: Guarda, c'è questo spot che io ho visto una volta sola, penso su una rete locale, dove c'era, era di un'azienda di porte automatiche che si aprivano da sole. C'era questo tizio che doveva passare una porta per entrare in un locale. La porta non si apre, questo dà una craniata mostruosa alla cosa e dice: Camillo, che era l'azienda che produceva le porte. Vista solo una volta mi è rimasta impressa.
1: Non me la ricordo però, questa non è generazionale, è proprio un unicum, diciamo.
0: Ecco qua, vai. Vediamo.
3: Tatiana, Marco, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Valentino, una domanda per Marco.
1: Sì.
3: Tu cedevi dicchi a uno spacciatore tuo, perché non è possibile.
1: Ma perché? Ma che ho detto?
3: Non stai bene.
1: Non sto bene.
3: Questo è
1: senso
3: positivo.
1: Senso
3: ma chi
1: positivo
3: è questo spacciatore? Diccelo, ci andiamo tutti. Dai e buona giornata.
1: Ciao.
4: Beh, guarda, potrei dirti che sto gioco fa un po' rate.
0: Fa un po' rate. Che è il modo di dire, no?
1: Oddio,

0: mi ricordi a cosa è associato questo suono? Te lo faccio sentire. Abbassa un po' la base. Senti.
1: Che cos'è?
0: Non sai cos'è?
1: Che ne so?
0: Sati.
1: E che è?
0: È il suono di... Vediamo se lo sanno. 3899-106-600. Dai, dai. Ci si può arrivare. Ma secondo me l'ha usato. Non puoi non averlo usato. Sei giovanissima, lo so, però dai. Te lo faccio risentire?
1: No, ho capito qual è. Ma se questo suono ce l'ha anche adesso.
0: No. È proprio un suono di... Che ti arrivava.
1: Aspetta, però messaggi su... no, su Messenger.
0: Ah, su MSN. Su MSN. Brava Tati, brava
1: Hai visto?
0: Tati. Quando ti facevano i trilli, ti ricordi? Che meraviglia,
1: sì.
0: Che meraviglia.
1: Dicevo, 2026, King Gordon. Vediamo un po'. Now in the mix with DJ Farmer's Market. Tim Collins gonna get a nice gift certificate to Whole Foods.

0: Play Me, si tratta di King Gordon. Invece, a proposito di ricordi, tu dicevi Messenger, io dicevo invece Mirk, non so se ti ricordi questa
1: Mirk, ma certo,
0: questa community che venne creata sempre negli anni 90, che insomma c'erano diversi canali di discussioni, c'era Corn Italia per esempio, uno dei canali che era molto frequentato, tutte le persone che amavano i Corn e non solo ovviamente, tutte
1: anche
0: le band
1: anche
0: che
1: ci
0: giravano
1: sei.
0: Intorno
1: oh. Ci scrivono, però bisogna leggerli poi col modo. Il modo era questo: vuole fare la modella. Te lo ricordi la pubblicità della Philadelphia? Oppure mi ami, ma quanto mi ami? Mi pensi, ma quanto mi pensi? Quella roba là che era Kaori, come si chiamava? Quella là della. Sempre della Philadelphia era, mi sembra, la pubblicità. Non vorrei sbagliare.

0: estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106 e 6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 902. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026.
1: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
2: Al freschetto dei Castelli Romani, Sconfinate, la terza edizione del festival sulle tracce della Resistenza. Sabato 25 luglio, nel Parco Romano Biodistretto di Fustoc, dalle 10.30, il giorno fuori dal tempo. Un appuntamento tra natura, cultura, benessere e musica. Dalle 21, i concerti di Miele e a seguire Cristina Donà, con l'anteprima del nuovo album e i suoi brani più amati. Per info, Eppur si muove su Instagram e Facebook. Ingresso gratuito.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari Grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: me va tutto un po' più grosso?
3: Il Molinari Grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica. Una specie in via di estinzione.
6: 24 ore al giorno di musica, 24 ore di puro rock.
7: Turn it up loud. Radio Rock.
6: Tutta un'altra storia.

0: Bank.com.
1: State ascoltando
2: Gagarin.
1: Gagarin, una trasmissione spaziale on Radio Rock.
3: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Torniamo con Prince.
2: Radio Rock, back in time.

0: le potete votare sul sito radiorock.it. siete sempre in compagnia di Tatiana e Marco, con voi naturalmente fino alle ore 13 come ogni giorno, anche per questo 23 luglio. Dunque ragazzi, stavamo giocando a un gioco.
1: Sì, un gioco generazionale. Vi abbiamo chiesto di provare a indicare con appunto al 3899 106 600 qualcosa tipico della vostra generazione che può capire solo chi è della vostra generazione. E quindi sono uscite fuori tantissime cose, tra cui molte cose legate alle pubblicità.
2: No, Marco, hai fatto un po' di confusione, ecco. Perché Kaori sì, era quella sì. Della Philadelphia, però Miami, ma quanto Miami sì, era sì, da team, no?
1: Era team.
2: Con Cristina Capodotto.
3: Si chiama Zucchetti, la libertà.
1: È vero.
3: Fare con l'acqua tutto ciò che ti va.
1: Molto molto bella, molto bella. Mira il dito, ti ricordi Mira il dito? Pedro,
0: sì,
1: est est te.
0: Il Crystal Ball ci dicono, me lo
1: sì,
0: ricordo.
1: Sì, Crystal Ball, se vuoi non macchiano, com'era, che poi era una roba, penso che esista ancora.
0: Mirk c'è ancora, vive e vegeto, davvero.
1: Mirk, ma davvero, andiamo
0: voglio
1: subito.
0: Voglio entrare su, ma c'è anche Cornitalia ancora?
1: Non lo so, sai.
0: Rispondimi, caro ascoltatore.
1: A me è provato urrà, urrà, ci scrivono. Anche quella è una cosa effettivamente molto tipica. Comunque siamo stati cresciuti dalle pubblicità, lo continuo a dire. Cioè, sono solo riferimenti pubblicitari che evidentemente però, insomma, ci hanno cresciuti in qualche modo. Anche quella che ti avevo detto prima io, che era virgola il gatto, ti ricordi? Scrivi virgola e prendi la suoneria del gatto virgola.
0: No, però io adesso chiamo i Ghostbusters.
1: Sì.
0: A questo punto chiamo i Ghostbuster.
1: Potrebbe essere anche questa una soluzione. Anche questa, insomma, è una roba. Black Hole Sun, passato da MTV. Anche là su MTV si potrebbero fare tutta una serie. Io ricordo chiaramente quando MTV passava 10.000 volte al giorno Around the World Daft Punk, video ipnotico, meraviglioso, in cui c'erano delle persone che giravano in tondo, vestite da mummie e da altre cose. Però insomma, una roba penso passasse almeno 50 volte al giorno. Lo trovavo sempre.

0: Maiden, ovviamente. Vediamo ancora qualche messaggio e poi naturalmente, anzi sentiamo qualche messaggio e leggiamo qualche messaggio.
1: Con Crystal Ball ci puoi giocare.
2: Crystal Ball
1: non rompe niente e poi non macchia.
2: Crystal Ball
1: ci puoi fare cose divertenti. Crystal Ball
2: mille colori differenti.
1: Era così
2: sport. Gioca un po' con Crystal Ball, che è vero.
1: Siamo vecchissimi.
2: Ci scrivono il dietro le edicole con i giornaletti zozzi, era il nostro YouPorn. Beh, sì, comunque all'epoca.
0: Ci chiedono se Ganzo si usa ancora.
2: Non lo so.
0: Non a Roma, ma penso di sì.
2: Sì, ma non penso che si usi ancora, dai,
0: sì,
2: Ganzo.
0: Sì.
2: Però è un po' agé come termine.
0: Non lo so,
2: magari.
0: Io a Massa e dintorni l'ho sentito dire, Ganzo.
2: Davvero?
0: Sì, sì.
2: Vabbè, allora forse in alcune zone. Il panettone Bistefani che diceva: e chi sono io? Babbo Natale? E scendeva il cappello e saliva la barba al protagonista. È vero, anche quella era una cosa molto, molto tipica. Comunque, ripeto. Mi rendo conto che un'intera generazione, anzi più di una generazione, è stata veramente cresciuta, forse prima di quella cresciuta da internet, è cresciuta proprio dalla televisione e dalle pubblicità televisive, quando comunque le pubblicità, ti ricordi, c'era il gran galà della pubblicità, no?
0: Sì,
2: che comunque
0: sì,
2: si spendevano un sacco di soldi per fare appunto le pubblicità. Ne abbiamo parlato anche con Paolo Calabresi qualche tempo fa, ricordi?
0: È vero.
2: Ci doveva andare vestito da Marilyn Manson, era riuscito a farsi invitare. Se vi va, recuperate quell'intervista molto molto particolare delle mille trasformazioni di Paolo Calabresi, la trovate chiaramente sul sito radiorock.it.
0: Intanto continuiamo a parlare di album anche usciti in questo 2026. Qualcuno l'ha giudicato addirittura uno dei dischi migliori dei Bleachers, questo del 2026. Questa si chiama You and Forever.

Features, arriviamo al break invece delle 12:30 insieme a Jens Diction, recuperando Jens Diction.

0: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
1: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
0: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
2: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
3: Ah, ma quindi non è un'operazione?
2: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
4: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789-346 o WhatsApp al 334-840-7923.
5: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
6: La migliore musica rock tutto il giorno.
7: Just like that!
8: Radio Rock.

0: State ascoltando
1: Gagarin.
0: Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
2: Gagarin vi tiene compagnia.

0: hit Social Distortion. Potete votare le vostre novità preferite naturalmente sul sito radiorock.it. Questo scorso 8 maggio i Social Distortion hanno pubblicato il loro ottavo album in studio, Bound to Kill.
1: E va bene, Tati, noi abbiamo fatto un passo indietro, no? Nella nostra giovinezza. Tra l'altro devo andare a vedere questa roba. Come si chiama quella roba dei Korn che mi dicevi?
0: Comunque io ti vorrei dire una frase di Calypso, proprio per questo.
1: Del Califfo mi vuoi dire una frase? No,
0: di
1: tutto
0: Calypso.
1: Il resto è noia, no.
0: Dall'Odissea di Nolan, sempre. Sì. Rinuncia a combattere, rinuncia al controllo e vivi.
1: Okay? L'Odissea di Omero, però, oppure solo in Nolan. Cioè, è una cosa che lui ha ripreso da Omero oppure l'ha messa sua?
0: Cosa
1: originale?
0: Ne sappiamo? Nolan ha fatto quello che voleva fare.
1: Me la puoi ridire che non l'ho, me la son persa. Mo' dice, me la sei persa pure te perché me la stavi dicendo.
0: E... no, non te la dico più. Cioè, non è che. Scusa, ripeto, tutto il resto è. Vabbè.
1: Voglio molto ridere. Riguardo la città proprio da cui ha origine l'Odissea.

0: tocca una notizia incredibile: è stato ritrovato e risolto uno dei misteri più longevi dell'aviazione civile.
1: Sì.
0: Perché è stato ritrovato l'aereo della Pan American Airways che era precipitato nel 1952 al largo di Puerto Rico.
1: Oh.
0: È stato ritrovato da un team di ricercatori e questa scoperta ha messo la parola fine ad uno dei misteri, appunto, dicevo, più longevi dell'aviazione civile. E riporta all'attenzione questa tragedia che però fu importante per rivoluzionare gli standard di sicurezza dei voli commerciali. Questo incidente, che avvenne l'11 aprile appunto 1952, che era partito, cioè era diretto a New York, subì un doppio guasto ai motori, quindi l'equipaggio fu costretto a tentare un ammaraggio d'emergenza nell'Atlantico. L'impatto con l'acqua fu superato dalla maggior parte dei passeggeri, ma il velivolo era affondato nel giro di pochi minuti, quindi il bilancio fu abbastanza drammatico: 52 morti e 17 sopravvissuti. Ma del relitto non si è saputo più nulla fino a ieri, quando è stato localizzato a 600 metri di profondità grazie a un drone subacqueo autonomo è equipaggiato con sonar ad alta definizione. Ma perché è importante questo disastro? Perché
1: era?
0: È stato 1952.
1: 52, ok.
0: Perché è stato praticamente questo incidente è stato importante perché le indagini hanno rivelato come molti passeggeri sono sopravvissuti ma non sono riusciti a trovare o a usare correttamente i giubbotti di salvataggio e le zattere d'emergenza. Quindi questa tragedia convinse poi le autorità aeronautiche a introdurre queste dimostrazioni di sicurezza con le istruzioni sulle uscite d'emergenza e sull'uso dei dispositivi di galleggiamento che, come sapete, ogni volta che prendete l'aereo vi fanno vedere.
1: E che noi non ci filiamo,
0: noi non
1: perché
0: vi filate.
1: Stiamo al cellulare.
0: Appunto l'ho detto, perché questa cosa è stata importantissima per introdurre questo maggior livello di sicurezza, ma nessuno ascolta veramente quelle istruzioni.
1: No,
0: possono confermare, penso, i nostri ascoltatori. No?
1: È vero, sono d'accordo. È anche vero che, insomma, col fischiettino poi che ci fai una volta che no, c'è un pezzo comico molto divertente. Che
0: no, però ti ha spiegato che questi sopravvissuti,
1: sì,
0: sono stati pochi rispetto ai morti.
1: No,
0: proprio
1: certo, perché non hanno seguito le indicazioni.
0: No, non hanno seguito,
1: non sapevano,
0: perché
1: le indicazioni.
0: Non c'erano informazioni su dove trovare e usare correttamente i giubbotti di salvataggio, mentre ora ti spiegano tutto per filo e per segno, proprio per questo incidente che ci fu nel 1952.
1: Esatto, sono d'accordo che è importante. È anche vero che poi, una volta che hai fatto tipo 10 voli, l'hai sentito 10 volte, il fatto che devi mettere prima te la mascherina a
0: allora,
1: te
0: adesso ti faccio
1: vicino.
0: No, no, adesso ti faccio le domande.
1: Va
0: bene?
1: Lo sapevo, vai.
0: Adesso ti faccio, mo preparo le domande e
1: facciamo
0: vediamo.
1: Facciamo un quiz, sono pronto.

0: nessuno rispetta le regole, però hanno tutti paura. Vabbè, piccolo. Allora, vediamo un po'.
1: Sì, tra l'altro una volta
0: ti faccio
1: in volo,
0: questo quiz veloce, prendo i punteggi e poi allora, dove si trova la maschera di ossigeno in caso di decompressione della cabina?
1: Scende
0: A, sotto il sedile, no, nel giubbotto salvagente. B, cade automaticamente dal vano sopra il tuo posto. C, nella tasca del sedile davanti a te.
1: Cade automaticamente dal vano, ma lo so perché una volta presi un aereo per andare in Tunisia, tipo 20 anni fa, e caddero per un cortocircuito, penso un errore, caddero, non c'era bisogno, la gente impazzì dalla paura.
0: Lo so, anche a me è successo una volta, non successe una cosa del genere, ma ci fecero atterrare a Genova per emergenza. Tra l'altro ero con Emilio Pappagallo e Polonia Zoom l'anno scorso, quando siamo andati al nostro live. E invece che Roma siamo atterrati a Genova perché c'era maltempo, insomma, cioè la gente è impazzita in quell'ora che siamo stati fermi sull'aereo. Addirittura persone che sono scese gli hanno detto: sì, ma se scendi poi non recuperi le valigie. Cinesi, non fa niente, io scendo anche senza valigie. Cioè,
1: erano cinesi le valigie o le persone?
0: No, le persone, due passeggeri
1: cinesi le valigie.
0: Vabbè, cosa bisogna fare prima di indossare la maschera di ossigeno? A, chiamare l'assistente di volo. B, mettere prima la propria maschera e poi aiutare i bambini o persone vicine. C, regolare il flusso dell'aria tramite l'apposita manopola.
1: Mettere prima la propria e poi metterà le persone vicine se aiutate.
0: In caso di atterraggio d'emergenza, qual è la posizione di sicurezza corretta? Sdraiarsi sul pavimento con le gambe tese, piegarsi in avanti, afferrare le proprie caviglie e poggiare la fronte sulle ginocchia, piegarsi all'indietro contro lo schienale, incrociare le braccia al petto.
1: Davanti, lo so, c'è l'immagine, me la ricordo.
0: Sempre B, dici, eh?
1: Sempre B, dico.
0: Quando si gonfia il giubbotto salvagente, se richiesto, appena ti siedi al tuo posto, prima di salire sull'aereo, subito prima di uscire dall'aereo, tirando le apposite linguette rosse.
1: Prima di uscire, ma mi chiedo se però tu stai tipo sopra gli Appennini.
0: Scusa, subito prima di uscire dall'aereo?
1: No, quando è?
0: Ho detto, appena ti siedi al tuo posto, prima di salire sull'aereo, subito prima di uscire dall'aereo.
1: Subito prima di uscire, penso.
0: Vabbè, che io non lo
1: so.
0: Perché
1: dentro ti muovi male.
0: Poi, cosa non si deve mai fare durante il decollo e l'atterraggio? A, tenere le tendine dei finestrini abbassati, tenere il tavolino abbassato e il sedile reclinato, entrambe le cose elencate sopra.
1: Entrambe le cose, e ho scoperto perché la cosa dei finestrini l'ho chiesto una volta alla hostess, perché dice che tu devi essere in grado di vedere quello che sta, cioè se tipo qualcosa va a fuoco devi avvisare, almeno così, non so se mi stava prendendo in giro quella hostess, però mi ha detto che la motivazione è quella.
0: Complimenti Marco, 5 risposte esatte, sei un pilota provetto.
1: Quindi posso farmi
0: conosci
1: fatti
0: a
1: miei.
0: Memoria tutte le procedure di sicurezza. Beh, erano molto facili.
1: Posso
0: queste,
1: farmi fatti
0: quindi...
1: miei, quindi la prossima volta quando parla la hostess, no,
0: ma
1: devo
0: sì
1: sentire,
0: vai, fatti tuoi. Niente, oggi non abbiamo fatto in tempo nemmeno a mettere un brano prima della sigla. Vi salutiamo, ciao.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Luglio nel Chiostro 2026. Tre percorsi musicali, un solo luogo da vivere. Dal 17 al 31 luglio al Chiostro del Buon Pastore, via di Bravetta 383 Roma. Jazz, folk, sonorità del Mediterraneo, nuova canzone italiana e grande tradizione lirica sotto le stelle. Con Giulia May, Newt, Javier Girotto con Aire Stango, Gabriele Bonasorte con Amid Drake e molti altri. Ingresso gratuito. Per info www.luglionelchiostro.it. Luglio nel Chiostro 2026. Musica, cultura e spettacolo sotto le stelle di Roma. Media Partner, Radio Rock.
3: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16, WhatsApp 331 388 57 87. Libri16.it.
4: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
5: Lo voglio.
4: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
6: Lo prometto.
4: Vi dichiaro uniti per sempre.
7: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Domino 3 etti a 1,90 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.
1: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
9: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
10: Radio Rock.
9: Tutta un'altra storia.

pomeriggio, buon giovedì 23 luglio, sono 5 minuti dopo le 13, siete in compagnia sui 106.6 di Radio Rock, di Giuliano Leone e la sua Soul Driver, con voi fino alle 15 per due ore di chiacchiere, ma soprattutto musica. Oggi, essendo giovedì, c'è la rubrica The Great Gig in the Sky, la musica rigorosamente suonata dal vivo, le grandi performance live che potete anche proporre o richiedere al 3899-106-600. Prima di tutto un po' di Black Crowes con Wiser Time. Radio.

0: miglior inizio possibile per le nostre due ore insieme, affidate Black Crowes di Wiser Time. E Black Crowes che anticipano anche la prima novità di Soul Driver. Si tratta degli Hard Act con New Beginnings.
1: Brand new music right here.
2: Brand

degli Yard Act con questo New Beginnings, che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 13 e 14 di giovedì 23 aprile. La voce che sentite è quella di Giuliano Leone con voi fino alle 15. Ogni giovedì c'è la musica live all'interno di, delle due ore di Soul Driver. Musica live che potete anche richiedere al 3899 106 600. E come al solito, in attesa delle vostre richieste che già arrivano zampillanti, mi tocca fare sempre di testa mia. Allora, sono gli AC/DC, pensate un po', cioè li passo spesso, però dal vivo.

Dal vivo nel 1991 gli AC/DC con la classicissima Thunderstruck, la prima scelta musicale del sottoscritto, l'ho fatto io per voi in attesa poi di dare spazio anche alle vostre richieste. Sentiamo chi c'è al 3899 106 600. Carissimo buondì, Monsieur Alfonso, proporrei e propongo Roger Miller nel live del 1983 di Me and Bobby McGee. Ma lo sanno i tuoi fan? Io non ho fan, zero, che sto capolavoro non è di Janis Joplin. Beh, ovvio, non è. Janis Joplin ha scritto due canzoni in tutto, una è Mercedes-Benz, ha collaborato alla scrittura, e l'altra è Move Over. Il resto sono tutte cover rock e blues, quindi è ovvio che è una cover, credo che lo sappiano tutti. Anche la sua versione era una cover, sì, ovvio. Roger Miller non te lo propongo come cover ma come live, rispetto il programma. Grazie, grazie mille Alfonso, grazie per questa forma di rispetto. Buongiorno Sire, qualcosa di Fleetwood Mac dal vivo? Sì, arrivano, ah guarda, arrivano subito, te lo dico, assolutamente. Ciao Giuliano, buongiorno, complimenti per il microfono d'oro. Sì, basta. Si può ascoltare qualcosa degli Aerosmith? Sì, arriveranno anche loro, assolutamente. Voi continuate. 3899 106 600, vediamo di accontentarvi un po' per volta. Soprattutto io adoro il giovedì perché mi piace tantissimo sentire le versioni live delle canzoni, quindi sì, vi accontento. Sempre poi ci sono altri saluti che leggerò dopo. Nel frattempo proviamo, dai, un po' di Fleetwood Mac dal vivo nell'82 con la classicissima The Chain.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza.
2: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services entro il 29 luglio 2026.
1: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
2: Dietro ogni artigiano c'è una storia, dietro ogni impresa il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio, sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora, cnaroma.it.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: come fa tutto un po' più grosso?
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
7: Oh, papà! Sarà la prima parola.
8: La laminectomia lombare.
7: Andava bene anche mamma.
9: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
10: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
11: Sei su Radio Rock.
12: Get ready!
11: Tutta un'altra storia.

0: Passo con Leone on Radio Rock.
1: Seconda mezz'ora di Soul Driver di questo giovedì 23 di luglio che si apre con gli Editors di An End Has a Start.
0: Radio Rock, back in time.

0: As a Start, che anticipano la novità delle 13.30. Si tratta del nuovo singolo per i Twilight Said, Designed to Lose.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: potete continuare a votare Design to Lose dei Twilight Sad sul nostro sito radiorock.it. 40 sono i minuti dopo le 13 di questo giovedì 23 luglio in compagnia di Giuliano Leone, con voi fino alle 15, e come ogni giovedì c'è la musica live nella rubrica The Great Gig in the Sky, il giovedì di Soul Driver, ma poi vediamo se mantenerla, dipende anche da voi, se vi piace, se volete continuare ad ascoltare musica live il giovedì, e poi vediamo, cambieranno un po' di cose, credo. Vediamo chi c'è al 3899106600. Buongiorno, Sua Maestà. So che non ti fa piacere perché sei un maestro di umiltà, vero? Ma ancora complimenti per la vittoria del tapiro d'oro. Possa il nostro paese prendere esempio da chi, come te, combatte ogni giorno contro la corruzione e la violenza. Benissimo. Mirko, che cazzo hai bevuto? Staffelli comunque brutta, non lo so, non ce l'ho presente fisicamente. Sì, è carino, dai, bel ragazzo. Jimi Hendrix dal vivo, anche se è morto è possibile, bellissima battuta. Magari oggi, Mirko. Comunque sì, grazie. È vero, mi mettono un po' in imbarazzo i complimenti per le mie vittorie. Vabbè, comunque grazie. Vediamo poi chi c'è, messaggi audio, dai.
1: Buongiorno Sergio.
0: Sono io, buongiorno. Che?
1: Okay. La mia proposta, sì, live, vai. È Come Bang the Drum, sì, dei Waterboys.
0: Bella, bella, bella, bella. Va bene, vediamo cosa riesco a fare. Nel frattempo vi ricordo che c'è una grande novità per Radio Rock, che da oggi potete ascoltare, ma soprattutto vedere Radio Rock anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6, è visibile in tutta Italia. Cliccate il pulsante rosso dell'interattività e selezionate Radio Rock TV per guardarci ed ascoltarci, oppure ascoltare Radio Rock Italia. Questo è un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi. Ovunque vi troviate, Radio Rock è tutta un'altra storia, anche TV in tutta Italia.

sono anche Van Halen dal vivo nel 1993 con questa Ain't Talking About Love, versione stratosferica dal vivo. È quello il senso proprio della rubrica del giovedì, The Great Gig in the Sky. Credo che la dimensione live sia l'unica che l'unico banco di prova reale su quanto valgano gli artisti che ci piacciono di più. Io la penso così, per questo adoro la musica live. Buongiorno Belloccio. Special Needs, Live in Paris 2003, Placebo, Come li amo. Va bene, Anto, mi dà proprio indicazioni. Ricordi quanti spettatori, il nome di ognuno di loro, tipo un film con Paolo Villaggio, Sogni mostruosamente proibiti, che diceva tutti i nomi della curva di una partita in Brasile. Va bene, Jimi Hendrix o Jimmy Ghione? Vabbè, allora, visto che siamo in tema di tapiro d'oro, ragazzi, io ve lo dico sempre, caro Rodolfo, non prendete troppo sole, come ride ogni tanto, che i risultati sono questi. Jimi Hendrix e Jimmy Ghione, mamma mia. Alberto mi scrive, vi vedo in TV e vi sento. Ah, mi dispiace che in questo momento hai beccato la persona meno con meno appeal in assoluto della radio. Vabbè, però se aspetti poi arrivano quei tre ragazzetti bellocci di Antipop. 3899 106 600, le vostre proposte per quel che riguarda la musica live. Jimi Hendrix.

Ovviamente dal vivo anche Jimi Hendrix insieme a Jimmy Ghione, come ha scritto qualcuno, qualche disturbato mentale che segue Soul Driver. È andata così. Jimi Hendrix dal vivo a Woodstock con questa incredibile, leggendaria versione di Foxy Lady. Vediamo chi c'è al 3899-106-600. Cuori, tanto per precisare. Ah, ok, grazie, hai precisato bene, caranto. Poi Patrizia scrive: ciao Giù, perché vuoi togliere la rubrica live? Spero di aver capito male. Credo tu abbia capito male, nel senso, non so, in vista di un eventuale probabile o non probabile nuova stagione di Soul Driver.

come va. A me piace, ripeto, per me la musica live è la cartina tornasole della, della dimensione artistica di un cantante o di un gruppo. Se suonano bene dal vivo significa che hanno talento, altrimenti... Perché in studio poi, vogliamoci chiaro, sono bravi tutti, poi per carità, però io penso che la musica live sia la massima espressione artistica di un cantante o di una cantante o di un gruppo. Va bene, ce ne andiamo in pausa.

Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Dai, prova a dire mamma, mamma.
1: Oh, papà! Sarà la prima parola.
2: Laminectomia lombare.
1: Andava bene anche mamma.
0: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
3: Ricordati, Cormed si scrive con la K. 8

0: chiama subito il numero verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
2: They play the best music.
1: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Rock News. Edizione del pomeriggio.
1: Apriamo oggi con i Saxon l'annuncio del titolo del nuovo lavoro del gruppo Gods of Thunder, in uscita molto probabilmente all'inizio del prossimo anno, come recentemente anticipato dal cantante Biff Byford. A rivelarlo è stato il chitarrista Brian Taitler, intervistato nelle scorse ore da Total Rock. Da tempo già ultimato, l'album dovrebbe più precisamente vedere la luce il 22 gennaio 2027. Proseguiamo con i Lacuna Coil, perché online il live video ufficiale dell'esibizione tenuta dalla band nel corso dell'edizione 2026 del Grass Pop Metal Festival. Composta da 11 canzoni per una durata di poco superiore ai 40 minuti, la performance ha visto Cristina Scabbia e compagni attingere al meglio del proprio repertorio, comprese le due cover di Enjoy the Silence dei Depeche Mode e Christian Woman dei Type O Negative. Infine Janko Lacid and the Dead Beats, che in vista dell'uscita del nuovo Shapes of Midnight, prevista per il 18 settembre, condividono il singolo della title track dell'album. Già anticipato nelle scorse settimane da un altro estratto, Don't Let It Control You, il disco seguirà di 2 anni il precedente, tuttora ultimo, nell'ora blu, dato alle stampe nel 2024.
0: Le ricorrenze.
2: Oggi, 23 luglio 1965, nasce Slash, nome d'arte di Saul Hudson, chitarrista statunitense, cofondatore e membro a più riprese dei Guns N' Roses, dei Velvet Revolver, degli Slash Snakepit e artista solista. 1988, i Def Leppard conquistano la numero 1 delle Billboard 200 con il loro quarto album in studio, Hysteria. 2011, muore Amy Winehouse, cantautrice inglese tra le artiste di maggior successo degli anni 2000.
0: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione. Soul Driver, a spasso con Leone. We are Radio Rock.
3: La seconda ora di Soul Driver di questo giovedì 23 luglio si apre con gli Smashing Pumpkins, Silver Eastern Times. Radio.

0: Silvery Sometimes. Loro sono gli Smashing Pumpkins, che anticipano la novità delle 14 che potete votare sul nostro sito a radiorock.it. Si tratta dei Couriers, di Party Lines.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.

Potete continuare a votare Party Lines The Couriers sul nostro sito radiorock.it. 14:10 di giovedì 23 di luglio, Giuliano con voi fino alle 15, fino all'arrivo di Antipop. Oggi c'è la musica live, vediamo, sentiamo chi c'è al 3899 106 600. C'è Fabrizio che mi manda cuori per Youngstown di Springsteen. Ciao Sire, secondo me le tue rubriche sono belle e intoccabili, specialmente il giovedì live. No, no, ma infatti farò un sondaggio, perché magari non a tutti piace la musica suonata dal vivo e preferiscono altre cose. Farò una sorta, no, di... vediamo come il vostro pensiero e poi deciderò, nell'eventualità che ci sia un'altra stagione di Soul Driver, ovviamente. Sire o segui? Bene, oggi per cambiare, sempre se si può, mi piacerebbe ascoltare Peter Frampton, una a tua scelta, va bene? Perché se non ricordo male suonava non malissimo, beh, in effetti se la cavava. Un abbraccio a te, caro Andrea. Che ne pensi di The Dry Cleaner from This Morning's Live? Ne penso un gran bene, Lorenzo, vediamo cosa riesco a fare. Sergio dice: ciao, hai qualcosa di My Chemical Romance Live? Non lo so, devo controllare in magazzino, spero non siano esaurite, che non è una Ferravena, non lo so. In onore del bellissimo concerto della settimana scorsa a Firenze, non avrei mai creduto mi intrippassero. Bene, no, sono contento. Vediamo, ora faccio una telefonata, se me li portano in magazzino magari. Vabbè, dai, ti è. Ci sono, ce li ho, freschi freschi, arrivati stamattina, My Chemical Romance.

0: Anche loro ovviamente dal vivo, My Chemical Romance con Welcome to the Black Parade, richiesta da Sergio che poi mi ringrazia con un grazie mille, ecco, bravo, bravo Sergio, così si fa. Poi vediamo un po', 3899 106 600, chi c'è a fare richieste per la musica live. C'è chi scrive: bella la trasmissione, belle le rubriche, bella la musica che metti, ma se non ci fossi tu sarebbe tutto più bello. Sai che non hai tutti questi torti. Poi con tutta probabilità tu fai parte della schiera degli ascoltatori che la mattina scrivono al The Rock Show: cacciate Leone, l'accento di Leone non si può sopportare, che palle Leone, tutta, non so, che poi Emilio non aspetta altro per darmi il ben servito. Vabbè, grazie Robby, grazie. Qualsiasi pezzo live in Texas dei Linkin Park è una bomba, vero, vero, un gran bel live, caro Stefano. Poi sentiamo chi c'è, 3899 106 600, anche audio. Che siamo calmi. Che
1: okay. Sera, Sire.
0: Sì, buonasera Sire.
1: Fatto ora dissonanza. Sera, sì.
0: Sera Sire. Sono in simpa della
1: canzone
0: cumpa.
1: Mi ricorda molto, sì, mi pare Maria si chiama, dei Rage Against the Machine.
0: Sì.
1: C'è una versione live o qualcosa da loro live?
0: Certo, sì.
1: Grazie. No.
0: Avrai quello che meriti. Buon di santità, io ci riprovo sempre fiducioso. Guarda Gianni, tu sei una delle persone che accontento di più al mondo, anche perché mi piacciono le tue proposte. E quindi ti ripropongo un brano fantastico dei Grand Funk Railroad, e beh, tratto dal loro incredibile live Bosnia, che annovero tra i top live di sempre. Il brano è Shining On. Tu fai bene ad avere tanta fiducia e non mollare mai, mai, mai, perché prima o poi sarai accontentato. E quel prima e adesso, pensa, eh? Puoi non dire.

Green Funk Railroad. E Gianni mi ringrazia scrivendo grazie, ma lo senti che sound pazzesco? Ragazzi, stiamo parlando di uno dei gruppi musicalmente più mostruosi della storia della musica, quindi sì, assolutamente un bellissimo sound. Poi vediamo chi c'è. Asire Asire è bello. Ma come la vedi Palisades Park dei Ramones? Bella, da Loco Live. Oddio, l'ho consumato io quel live. Un abbraccio da Giona, ricambio l'abbraccio assolutamente. Poi ancora Radioactive Toy live a Roma. Ciao Giuliano, sei un grande, mi scrive, chi è? Zach. La vorrei dedicare alla mia vita passata. Va bene, vediamo cosa riesco a fare. Nel frattempo Rage Against the Machine.

0: Justify, allora sono in Rage Against the Machine dal vivo, ovviamente essendo giovedì. Volevo dire solo al grande Zach, che purtroppo Rage Against the Machine dal vivo dura oltre i 13 minuti, cerca qualcosa di meno. Io mi sono anche impegnato ad accontentarti, però veramente è troppo lunga. Va bene, 3899 106 600, vediamo chi c'è. Ciao, mi potresti far ascoltare Love Rain Over Me degli Who dal vivo? Mi chiede Andrea. Sì, anche in questo caso dal vivo la fanno durare tantissimo. Vabbè, vediamo. Vabbè, sì, magari la sfumiamo. Ce ne andiamo in pausa proprio con gli Who. Love Rain Over Me.
1: This song called Love Rain Over Me.

vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tan fisso 5,99, TAEG 902. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026.
1: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagna. 25.
2: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
3: Lo voglio.
2: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
4: Lo prometto.
2: Vi dichiaro uniti per sempre.
5: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Al Freschetto dei Castelli Romani, Sconfinate, la terza edizione del festival sulle tracce della Resistenza. Sabato 25 luglio, nel Parco Romano Biodistretto di Fustoc, dalle 10.30, il giorno fuori dal tempo. Un appuntamento tra natura, cultura, benessere e musica. Dalle 21, i concerti di Miele e a seguire Cristina Donà, con l'anteprima del nuovo album e i suoi brani più amati. Per info, Eppur si muove su Instagram e Facebook. Ingresso gratuito.
8: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
9: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
10: We can have a party in there.
9: Stai ascoltando Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: www.radiodj.it.
1: Stai ascoltando
2: Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.
3: Ultima mezz'ora di Soul Driver a spasso con Leone per questo giovedì 23 di luglio, che si apre con i Darkness di One Way Ticket. Radio.

0: Darkness a Radio Rock con One Way Ticket, che anticipano l'ultima novità delle nostre due ore insieme. Si tratta del nuovo singolo per i Mastodon, Snakes for Dinner.
1: Brand new music right here. Brand.

Si chiama Snakes for Dinner, loro sono i Mastodon, novità che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 14:42 di giovedì 23 luglio in compagnia di Giuliano Leone sui 106 di Radio Rock. Tra pochissimo arrivano i vostri preferiti, i ragazzi di Antipop. Nel frattempo gli ultimi 18 minuti, grazie Mastodon, bello, sì, vi voterò, giuro. Vabbè, e continuate, allora parlate voi, vabbè, dai. Ok, grande ritorno tra l'altro dei Mastodon. Dicevo, tra pochissimo Antipop, nel frattempo ultimi 20 minuti scarsi di musica dal vivo. Grazie lo stesso Giulianino, mi si vezza che sì, purtroppo dura veramente tanto. Grazie Sire, sei un grande, vero, verissimo. Buongiorno Giuliano, mi si vede Walter, ma dopo che è scucito dal petto al direttore i suoi sgherri, il microfono d'oro, tra l'altro lo meritavano loro, lo dirò in continuazione. Ancora speri che ti riconfermi? Non è che spero, cioè così, se mi confermano è bene, se no no. L'anno prossimo, povero piccolo ingenuo ragazzo di periferia. È vero, comunque sì, sono un ingenuotto, un sognatore, un sempliciotto, un ciccio di nonna papera. Io spero vivamente tu rimanga, grazie. Sei gobbo, ma molto bravo, vero? Se ti avanza spazio, dura poco, una hooker dead penis, hooker with penis, the Tool. Grazie, Walter. Vediamo se riesco a trovarla dal vivo. Nel frattempo, questa è per Sara.

I grandissimi Blur a Radio Rock dal vivo al Wembley Stadium, concerto pazzesco tra l'altro, un disco molto molto bello da dedicare a Sara che andrà a vedere i Gorillaz, vabbè, sempre Damon Albarn, comunque un bacione Sara, questa era per te. Ultimi 10 minuti scarsi, diciamo, no, anzi di più di 10 minuti, fra pochissimo i ragazzi di Antipop. Io cerco di capitalizzare al massimo il tempo a disposizione e questa io la passo spesso, però io non riesco a farne a meno. La mia preferita, The Pearl Jam.

0: fatto bene ad ascoltare anche l'ultimo messaggio, grazie Lorenzina, e io vi ringrazio tutti quanti, vi saluto e vi do appuntamento a domani dalle 13 alle 15 per l'ultimo giorno della settimana. Vi lascio come al solito in splendide mani con i ragazzi di Antipop, ossia i Franco Franchi, Ciccio Ingrassia e Gino Bramieri di Radio Rock, quindi per 3 ore di sane risate assicurate, va bene? Domani, ultimo giorno della settimana, non so ancora di cosa si parlerà, però ovviamente non c'è la rubrica Chiacchiere in Libertà e tanta, tanta musica. Grazie a tutti, vi voglio bene, a domani, ciao!
1: Avete ascoltato?
2: Soul Driver, a spasso con Leone, on Radio Rock.

sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Ciao, sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
3: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione? Ma adesso basta!
2: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
4: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
2: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
5: Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
6: La migliore musica rock tutto il giorno.
7: Very well. Radio Rock.
6: Tutta un'altra storia.

0: giovedì 23 luglio 2026, questa Antipop. Bene, sì, allora subito buon pomeriggio Emanuele Forte, Giampiero Giulia al pubblico in studio.
1: Buon pomeriggio a te Valerio Cesari, buon pomeriggio
2: Cassettiera.
1: Ciao. Ma soprattutto buon pomeriggio maestro Giampiero Giulia.
2: Ciao Emanuele, ciao Valerio, buon pomeriggio alla Cassettiera, ma soprattutto all the birds, all the girls all'ascolto di Radio Rock.
3: Oh. Ciao Giampi.
2: Ciao.
0: Che non ci si sbagli con altre radio.
2: No, ma in generale. Che non ci si sbagli in generale.
0: Esatto.
2: Perché l'errore, caro Valerio, sì, mi è sempre dietro l'angolo.
0: Maestro ormai proprio provoca solo applausi scroscianti e manca iniziata sta trasmissione.
1: Neanche iniziata. Ed è quasi finita.
0: No, purtroppo non è finita. Non è neanche iniziata, quindi si rimanda il momento in cui ce ne andremo. Vabbè, saremo con voi forse fino alle 18. Iniziamo con Ozzy Osbourne e la sua Crazy Train.
4: Radio Rock, back in time.

0: Crazy Train, Ozzy Osbourne.
1: Il sinonimo quotidiano di Leone Giuliano.
2: Guarda, posso dire, oggi proprio non... Oggi è difficile, eh?
0: Perché oggi è più difficile di altre
2: perché
0: volte?
2: Perché noi abbiamo delle idee meravigliose. Questa
0: è indubbio.
2: È indubbio. Però poi le portiamo avanti per anni. E chiaramente poi c'è quel giorno in cui uno è un po' meno ispirato. E non è poi Emanuele... E dice una cosa e ti devo dire, no?
0: Dice che non so, faccio io il sinonimo dei
3: allora, per dire, per io dire. Faccio il sinonimo e ma chi ti ha detto di far sinonimo?
0: Oggi tu lo stai chiedendo
3: però, fa qualcosa, mi chiede, puoi fare tu il sinonimo? Io lo faccio molto volentieri.
2: Allora,
3: il sinonimo,
2: allora Giuliano, robusto, vigoroso, potente, intenso e risoluto.
0: Questo se fosse una persona, cosa che è?
2: Perché ho scritto forte e scritto tutti i sinonimi.
0: Ah, ecco.
3: Risoluto ed Emanuele a questo punto.
2: Anche un po' Emanuele.
0: E oggi ce la siamo cavata un po' d'astuzia, diciamo.
2: Meno male, guarda, vediamo domani. E...
3: Ma domani possiamo anche non farlo.
2: Poi però, quando non lo fai, chi è che si lamenta per
0: lui.
2: Primo?
3: Io.
2: Ah, ma come?
3: Quando mai mi sono lamentato se non facciamo...
2: Mi sono divertito.
0: Domani
2: bravo.
0: Lo fa lui.
3: Vabbè, ma basta saperlo, cioè,
0: però non deve essere il sinonimo di Giampiero, al contrario.
2: 24 ore prima.
3: No, però uno dice, lo fai tu domani oppure lo fai tu fra mezz'ora?
2: Lo fai tu adesso?
3: Adesso lo faccio io.
2: Però è già stato fatto.
3: Quindi e quindi lo faccio domani.
2: Vabbè,
3: faccio domani, dai.
2: Sono stanco.
4: Brand new music right here.
5: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
4: La musica nuova su Radio Rock.

0: Inside, Paul McCartney, con un brano che a differenza degli altri estratti dallo stesso disco, ovvero The Boys of Dungeon Lane, piace al maestro in questo caso,
1: Sì, sì,
0: questo,
1: sì,
0: questo
1: molto
0: brano di Paul McCartney
1: pesa moltissimo,
0: incontra i suoi favori, maestro.
1: Molto, molto più di quell'altra, The Day We Left Behind,
0: sì, diciamo, Days We Left Behind.
2: Più odiato dal maestro, sì, in assoluto.
0: Ha speso una puntata dagli addosso.
2: Vabbè, però c'è de peggio, no?
1: Ma no, c'è sempre de peggio. Basta che va a cercare.
0: Cioè, che ne so, tipo la peste bubonica, queste cose.
1: Però
0: qua,
1: dico,
2: qualche podcast.
1: Ma però possiamo dire, non è che è brutta come canzone, ma è sbagliata come singolo.
2: Sì, è vero, è vero.
1: In un periodo, che era tipo, che ne so,
2: del reggaeton.
1: Giugno, sì, no, sì, giugno in quei. Cioè, quella era una canzone invernale.
0: Ma non ci deve star sole oltre le 4 di pomeriggio per una canzone del
2: genere. Innegabile.
1: No, ma non si deve manco ridere. Cioè, si deve fare una vita abbastanza morigerata.
2: Sì, anche rigida.
1: Vai a letto presto, ti svegli presto la mattina, vai a messa, fai le cose che.
0: E te senti quel brano di Paul McCartney, non altri.
2: Rifletti e non ridi.
1: Assolutamente.
0: E basta.

0: Rob Foo Fighters. Buongiorno Antipop. Oggi buongiorno. Vorrei proporvi un gioco. Ci scrivono al 3899106600, molto in voga sulle spiagge verbanesi del Lago Maggiore. In poche parole, si mette su random la discografia dei Manowar e ogni volta che vengono pronunciate le parole Fight, Steel, Warrior e Metal, cioè in ogni canzone più o meno loro, si beve un cicchetto di GNP. Vince chi rimane in piedi per ultimo. Secondo me in radio funzionerebbe un fracco. Daniele Dalle e Verbania.
1: Grazie, soprattutto perché il Genepi o Genepi è un liquore tipico della Savoia, del Piemonte e della Valle d'Aosta, ottenuto dalla macerazione in alcol di Artemisie Alpine.
2: Ma non si può bere in diretta?
1: No, si può bere in diretta.
2: No.
1: Cioè, si può, poi non si dovrebbe, però si può.
2: No, vale. No, che
0: non lo so, io non so com'è il regolamento, maestro. Allora, dica lei.
2: La buona creanza dice che non si può bere e non si deve bere.
0: Sì.
2: Poi se lo fai sei un trasgressore.
0: Poi qualcuno possa averlo fatto. Quello è un
2: altro discorso. Non so io che ti vedo, sei io, non sei te, non è Emanuele.
0: Oddio,
2: però
0: sul fatto che sia Emanuele.
2: Emanuele.
1: Però tra l'altro ho trovato, magari dopo ne possiamo anche parlare, i 10 migliori giochi alcolici per le feste 2026. Quindi io pensavo che sta roba fosse relegata nei 90-2000.
0: Ancora?
1: Sai, agomerata, queste cose così, no?
0: I locali con i bigliettini che si passavano.
1: Invece ancora ci sono giochi alcolici per le feste. Eh?
0: Anche comunque è sempre
1: Mamma
0: un eterno
1: mia.
0: Ritorno. La musica, le serate.
1: Che è tutto finalizzato a scopo.
2: Io giocavo una cosa tipo la dama, può essere
1: dama alcolico?
2: Esisteva.
1: Che tu dovevi bere, no? C'era
0: questo un morico di carta,
1: beh, pieno.
2: E tu, quando capito, in teoria, quando fai dama, mangi le.
1: Esattamente, erano sciottini, no? E tu dovevi per forza.
2: E invece la bevi. Beh,
1: quello, e poi una delle cose che unisce una scarsa igiene e l'alcol, che è il beer pong.
0: Vabbè, beer pong,
1: ma ne parleremo nel dettaglio.
0: Il miglior modo per prendersi il tetano,
1: qualsiasi malattia possibile immaginabile.
0: Che forme mai curata o scoperta d'epatite, di queste cose qua.

0: Cat Food, King Crimson, il cibo dei gatti. Vi è mai capitato che aprendo un pacco di croccantini dei vostri animali domestici, che siano pure i cani, non solo i gatti, arrivino queste svampe che dici, oh,
1: tutto sommato
0: non è male sta roba, poi non me la mangio io, perché per carità, però
1: no. Però guarda, preferirei mangiare il cibo per gatti che giocare al beer pong, che fare il beer pong,
2: cioè, quella puntata, quella della vostra strana ossessione, non so come si chiama, quello...
0: Ah, come no?
2: Quello che facciano su real time, sì, per intenderci.
0: C'è gente che c'ha i fisse improbabili.
2: Cioè,
0: chi se mangia
2: c'era
0: la
2: questa,
0: carta, che ne so.
2: C'era
0: sì.
2: questa donna che stava in fissa veramente con il cibo.
0: Ma comunque è una cosa abbastanza diffusa.
2: Si mangiava, e c'era questa puttana.
0: Pensa che alito poi.
2: E questa che stava sul divano a vedere la televisione e si mangiava i croccantini a modi.
1: Di snack, no, è una cosa abbastanza disgustosa, effettivamente. Però sai, magari un po' da piccoli, per scommesse,
0: ah, beh,
1: non ce la fai a mangiare, perché
3: faceva
1: schifo.
3: Vabbè,
1: una cosa,
3: fate,
1: noi facciamo le scommesse, facciamo.
2: Proprio posso dire una cosa?
0: Vai.
1: Sì.
2: Allora, vedi, a forza di parlare tutti i giorni del London Bar, ma tutti i giorni, voi lo sapete che i social ci ascoltano,
0: sì,
2: insomma.
0: Che tappare, mo?
2: Ma quanto costa un bancone al bar? Questo se ti può interessare.
1: Ce l'abbiamo.
2: Ogni intermediario è un ricarico in più sul prezzo. Con noi salti tutti i passaggi, compri da chi lo produce, a prezzo di fabbrica. Stesso
0: compri
2: bancone,
0: un bancone,
2: prezzo giusto. Parliamo di 8.250 euro più IVA.
0: Mazza, un bancone del bar costa quanto una cucina della casa?
2: Dipende
1: anche
0: grande,
1: quanto sia grande.
0: Anche,
2: però è il bancone, credo, con quello che c'ha il.
0: C'ha tutte le cose.
2: C'ha
0: poi,
2: pure
0: no?
2: le cose di vetro, no? Come
1: sì,
2: dire,
1: sì,
2: la parte quella di vetro.
1: Dipende anche
2: da esposizione,
0: la vetrina, diciamo,
1: anche dalla dimensione, no?
2: C'ha pure il vetro antistarnuto.
1: Antiproiettile pure.
2: No, antiproiettile.
1: Ma perché non è che fai spari se rompe?
2: Se a London Bar si spara è il problema tuo. Ma
1: a London Bar si spara.
2: Non è tra che i pistole e i tribal.
1: Beh, a Roma non succede.
2: È gringo.
1: A Roma non,
2: cioè,
1: succede.
2: A
1: Roma non succede.
2: Beh, è successo ieri, tra l'altro.
1: Appunto,
2: o
1: quindi. A London Bar succede. Abbiamo messo i vetri antiproiettili.
2: Vabbè, ma non ti fai una bella pubblicità.
1: Ma se sto spari non si rompe niente, capito? Quello è. È lì la grande pubblicità.
0: Il problema è se prendono le persone, però.
1: No, pure quelle sono antiproiettili.
0: Ah, pure loro.
1: Sì, sì,
0: ah,
1: sì,
0: ok,
1: sì.
0: Ok.
1: Sì, sì.

vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 12,65. Salva approvazione Stellantis Financial Services entro il 29 luglio 2026.
1: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
2: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: me va tutto un po' più grosso?
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
6: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
5: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
7: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
8: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
9: Lo voglio.
8: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
10: Lo prometto.
8: Vi dichiaro uniti per sempre!
11: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio, dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
12: Todis, buongiorno convenienza.
13: Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.
14: .com.
15: Questo è
16: Antipop.
13: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
17: Rock. Antipop che torna dopo il break delle 15:30 e lo fa con i Tool di Parabola.
18: Radio

0: Raihun, Yihu, in parecchi si stanno candidando per fare questo gioco che dalle parti di Verbania si fa sulla spiaggia, ricordiamolo, ovvero aspettare mettendo su randomicamente la discografia dei Manowar che vengono pronunciate le parole Fight, Steel, Warrior e Metal e bere di conseguenza appena queste vengono pronunziate un cicchetto di Genepi. Vince chi rimane in piedi per ultimo.
1: Però adesso che mi ci fate pensare, anche io ho fatto un gioco del genere, ma quando sono andato a Dublino, mi ricordo.
2: Sì.
1: E mettevano gli U2 però.
2: Eh beh.
1: E dovevano dire la parola love.
0: Vabbè,
1: e
0: cosa, tutti a beve.
1: Tutti a beve.
2: Vale per i Red Hot con California, magari.
1: Esatto.
2: Più o
1: bravo,
2: meno.
1: Bravo, bravo. Vogliamo farne altri, vogliamo dirne altri.
2: Allora, parole ricorrenti per determinati artisti.
1: Dai,
2: i Red Hot dicono California, gli U2 dicono
1: i Metallica, fanno ciao Roma.
2: Oppure fanno yeah, i Metallica.
0: Sì,
2: fanno,
0: yeah.
1: Sempre fanno.
2: Quali sono queste cose un po' iconiche? Un po', vediamo se riusciamo a tirare fuori frasi e parole iconiche per certi artisti.
1: Con la lettera P, però.
2: Con la lettera P possiamo anche partecipare a questo gioco con la P che si chiama Pyramid Memoria, volendo.
1: Attenzione.
2: Se si beve, non so. Vabbè, è veramente poco interessante, però vabbè, non male, dai.
0: No,

0: Black Dog, Led Zeppelin, Maximilium 77. A proposito del tema che stiamo tentando di portare avanti, ovvero frasi, parole iconiche, ricorrenti, no, di artisti famosi, scrive Vasco Rossi. E che però è solo una canzone in realtà.
1: Però vedi, a proposito della lettera P, Plant, ovvero Robert Plant.
0: Sì.
1: Io sempre baby.
0: Anche baby.
2: Pasco Rossi, anche. Pasco Rossi.
1: Pasco Rossi.
0: Pasco Rossi, assolutamente. Abbiamo detto, beh, i Red Hot Chili Peppers,
1: California.
0: California, in tutte le varie declinazioni.
3: Salve, sono Fracazzo da Velletri.
1: Però,
3: e anche io, quando ho appena preso lo stipendio, posso permettermi un cocktail al London Bar.
0: Ah, vedi,
2: non è vero, ragazzi.
0: Tanto c'è la stessa voce del tuo commercialista.
2: Secondo
0: te non è il tuo commercialista.
1: Allora,
0: il gruppo
1: commercialisti Tovalieri.
0: Sandro Tovalieri. È un omonimo, allora, ovviamente.
2: Se poi di quello che ti pare il London Bar, cioè abbiamo i cose antiproiettili. Però non costa così tanto bere. Quindi smettila di fare.
1: Se tu gli offri anche questo servizio di protezione,
2: anche i bicchieri sono antiproiettili.
1: Ok, ma appunto, ma sta roba costerà
0: fatta la pagare sta roba.
2: Perché i cocktail sono a prezzi popolari.
0: Vabbè, lui non è che c'ha quel bar per guadagnarci.
1: A me mi pare, sai, tipo quando fanno quattro ristoranti, che uno dei ristoratori fa pagare le cose di meno. E quell'altro si rotola.
0: Poi sempre antisgamo.
1: Ma è possibile, la loro. Quella, ma se lo vai a prendere al mercato,
0: no, io la birra la regalo.
2: È vero, una cosa è bellissima, perché ti porta, non so, un piatto con 6 kg di tartufo. Questa cosa 3,50 euro. Ma non è vero, non può costare 3,50 euro.
0: No, ma è sulle bevande. No, ma noi il vino lo offriamo sempre. Ma che sta a dire? Cioè,
2: al tavolo accanto hanno speso 1000 euro.
0: Poi col menù che apre il QR code c'è scritto al contrario. Dai, su.

0: Black Summer, Red Hot Chili Peppers. Stavo pensando a cosa direbbero o dicono più frequentemente nelle loro canzoni, ad esempio gli Oasis, voi che siete esperti.
1: Sunshine. Sì, quella potrebbe
2: sempre
1: essere
2: Sunshine, dico.
1: Che poi è sempre Sunshine, però pronunziata in maniera diversa.
2: Sì, perché è allungata.
1: Lo metto nero. Allora abbiamo Red Hot Sunshine, California, sì. You Two Love, Vasco e Led Zeppelin, sì. Baby, Oasis, Sunshine.
2: Sì.
0: Questo giusto per rimarcare.
2: Ma è questo è proprio pure, sì. Cioè nel senso un po'
0: più, un po' più
2: proprio, però pure guarda, aspetta, vediamo se lo trovo, perché non mi ricordo se lo, no, non ci sta più,
1: non c'è più.
2: Vabbè,
1: è nata così, doveva andare così, fratelli, più o meno.
0: Ma

0: quest'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6.
1: Yeah.
0: Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
1: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
1: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
5: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
6: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
7: Libri scolastici per i tuoi figli? Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso? Li vendiamo noi per te. Banco 16. WhatsApp 331 388 57 87. Libri16.it.
8: Al Freschetto dei Castelli Romani, Sconfinate, la terza edizione del festival sulle tracce della Resistenza. Sabato 25 luglio, nel Parco Romano Biodistretto di Fustoc, dalle 10.30, il giorno fuori dal tempo. Un appuntamento tra natura, cultura, benessere e musica. Dalle 21, i concerti di Miele e a seguire Cristina Donà, con l'anteprima del nuovo album e i suoi brani più amati. Per info, Eppur si muove, su Instagram e Facebook. Ingresso gratuito.
9: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
10: Always the best music.
11: Radio Rock.
9: Tutta un'altra storia.

0: credi. Back to Antipop. Antipop.
1: State ascoltando
0: Antipop.
1: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
0: Rock. Seconda ora di Antipop di oggi, giovedì 23 luglio 2026, che si apre con i Ramones di I Wanna Be Sedated.
2: Radio Rock.

0: Never Gonna R.I.P. Green Day. Secondo me ci sono gli estremi per un'assonanza con Jealous Rock di Elvis Presley.
1: Beh, direi di abbastanza.
0: È abbastanza. L'intelligenza artificiale, ci scrivete, mi dice che i Red Hot nella loro discografia citano almeno 200 volte la California, città, quartieri, luoghi. Al secondo posto ci sono i Beach Boys, Daniele, vedi?
2: Quindi è vero, California.
1: Anche i Beach Boys, California.
0: Beh, sì. No, sono entrambe band di quei posti, quindi forse anche per quello, chissà.
2: Non è dato saperlo. Però.
0: Sì, però per quanto i Metallica che sono di San Francisco, non è che dicono mai San Francisco nelle loro canzoni.
2: Però parlano spesso di anger, di rabbia.
0: Sì. Di rabbia, no?
2: C'ho rabbia proprio.
0: E poi dicono yeah a seguire.
2: Eh beh, ma quello dipende, quello è il buon vecchio Hetfield, giusto? È lui, no?
1: Giusto,
0: sì, è lui.
2: James.
0: Sì.

0: Led, B-Rock, AC/DC, AC/DC che vedono ricorrere tre parole più di altre. Abbiamo fatto una ricerca, escludiamo le preposizioni.
1: Rock una sarà.
0: Rock è una. Poi night, love. Questa è la top 3.
1: Però
0: poi...
1: love secondo me mo...
2: Però anche rock, amore e palle non era male, eh.
0: Beh sì, perché prima sembrava fosse ball. In realtà ball. All'inizio la ricerca... la stavamo facendo includendo anche i titoli delle canzoni.
1: Come
0: invece
1: no?
0: Siamo andati proprio sui testi
1: come
0: delle
1: no?
0: canzoni stesse. Quindi Ball esce dalla top 10.
2: Però lo mettono in recap.
0: Però ci sta assolutamente.
1: Ma Ball è scritto cioè palla.
0: Sì, ball. Esatto.
1: E no Bowl.
2: Non Bowl no. Tipo riso
1: No perché mi raccomando con le pronunce
2: certo, certo.
1: No, no,
2: ma non penso che parlino di Ball tipo poche.
0: Perché mi sa che all'epoca non
2: cioè, nei testi,
0: anche
2: sai.
0: All'epoca del loro album più recente non credo ci fosse ancora la moda
2: salmone,
0: delle bowl.
2: Avocado
1: vabbè, però no? In Australia non si può mai dire
2: è vero. Stanno avanti
1: magari cioè,
0: poi loro sono scozzesi naturalizzati australiani quindi hanno altri gusti ancora magari
1: cioè, ce l'hanno tutte proprio
0: sì. Oasis allora le tre parole
1: vai.
0: Più pronunciate dagli Oasis nei testi delle loro canzoni sono no come conoscere
1: know what I mean.
0: Shine e Sunshine.
1: Bene. Vabbè, però questa è una crasi delle due, dai. Cioè,
2: Milos Krasic,
1: o è Shine o è Sunshine.
0: Qua pare che ci siano entrambe in classifica. Poi Mind, Live, Free, Time e Way.
2: Troppe parole.
1: No, sì. no. Allora, le prime due sono d'accordo, poi le altre.
0: Guns N' Roses.
1: Vai.
0: Discorso simile.
1: Sì.
0: Love. Cioè, discorso
1: però
0: simile agli AC/DC.
1: Ma no, raga, love solo U2 per me.
2: Sì, è vero, vero.
0: E adesso andiamo. Tra poco andiamo anche su U2 e vediamo se effettivamente love compare più di altre. Quindi Guns N' Roses al primo posto, love. Poi baby, eppure qui ci sta. Time, night, hurt, home, pain, live, cry, dream. Queste sono le 10 più frequenti.
1: Non secondo me, però, non sono così. Così iconoclasta.
0: Quindi diciamo che la prima di ognuno sono rock per gli AC/DC, Shine oppure no se si guarda la frequenza assoluta per gli Oasis e Love per i Guns.
1: Però per gli Oasis sono veri, cioè per i Guns secondo me
2: sono quelle
1: però,
2: più
1: Valerio quello devi dirlo tu.
2: No, cioè, sono quelle più ricorrenti.
0: Sono un po' indeciso.
2: Magari sono non sono così tipiche. Cioè, nel senso
1: quello, ma io
2: sono
1: quello,
2: di,
1: bravo.
2: Sono di uso
1: guarda,
2: comune,
1: oggi,
2: no? Ad esempio, guarda,
1: oggi come mi capisci te? Guarda, manco
2: ho cercato ad esempio le parole più frequenti per i Blink,
0: sì.
2: Like, No Time, Go e Home, ma tutti possono utilizzare queste parole, non sono tipiche, invece
1: certo.
2: California.
0: Ah, beh, cioè, sono proprio le docce di Pepe.
1: Cioè, California, chiudi gli occhi e ti sembra di, no?
2: Di essere Dot, no?
1: Eh?
2: Quello.
1: No, no,
2: sì,
1: no.
2: Sì, vabbè, siamo capiti.

0: Sommaise, Oasis, che ricordiamolo, hanno come parola più frequente nelle loro canzoni Shine, quindi speranza,
1: luce. Però
0: qua
1: luce, dicono Sunshine, attenzione, dicono più volte questa canzone
0: sicuramente, sicuramente. È bello che poi le parole più ricorrenti siano anche un po' rivelatrici del tenore delle canzoni delle band in questione, no? Ad esempio i Metallica. I testi dei Metallica hanno un vocabolario molto diverso rispetto a quelli delle band che abbiamo ascoltato finora. Quindi Metallica vedono al primo posto Life, al secondo Death, al terzo Time, al quarto Pain, al quinto Die, al sesto
1: Die c'è stato.
0: Dai, proprio Die.
2: Dai Roma Die, dicono. Cioè,
0: dai Roma Die, così. Fear, Mind, Never, Dark, Blood. Quanto pare, insomma,
1: Blood, però mi pare.
0: Guerra, morte, paura, controllo, alienazione, sono un po' questi i temi. Gli Iron Maiden
2: invece quali possono essere?
0: Allora, aspetta, prima ho gli U2, perché dovevamo verificare, beh, vero, effettivamente. Gli U2 hanno al primo e il secondo posto, non ho capito perché. Love,
2: perché l'ha detto il maestro Giambiero Giulia,
1: vabbè,
2: e lui c'ha sempre ragione.
1: L'ha detto, è così, basta.
0: Poi Heart.
1: Spegni due secondi, vai. Fino a...
0: ce la facciamo io e te, tanto.
1: Dai, tanto
0: interessava a noi sta cosa. Se io due lui, solamente zizzania.
1: Sede, incredibile.
0: Quindi non Love, Love, Heart, World. Cioè cuore, amore, cuore, manca solo sole.
1: Esatto.
0: World, Light, Day, Time, Life, One, Night.
1: Nel senso di mondo, no?
0: Sì, sì, sì, sì, in quel senso là. Sì,
1: ah,
0: sì.
1: Non di parola.
0: No, non di parola.
1: We are the world.
0: Esatto. Adesso dobbiamo vedere gli Iron Maiden, secondo voi?
1: Allora, secondo me, dico...
0: Emanuele Giuseppe, un po'. No, adesso vuoi parlare.
1: Ma va bene così, va bene così.
2: Dark.
0: Allora, Dark non c'è.
2: Non c'è.
1: Vabbè, ma...
2: giustamente, maestro, lei cosa dice? Fear.
1: Fear, esatto. No, aspetta. Vabbè, Fear, dai.
0: Fear c'è.
1: Ma certo.
0: Vabbè, è al nono posto.
2: L'ho suggerito io.
1: Ma che cazzo vuoi?
0: È la penultima, cioè, tra le più frequenti.
1: Tu pensa se si vincevano 70 miliardi di euro.
0: Magari.
1: E tu me l'avevi
2: sarei stato questo, contentissimo.
1: Però questo ti fa capire, Emanuele, che nella vita devi fare più paraculo, perdona.
0: Sì,
2: però mi fa onore questa cosa,
0: più,
2: no?
1: Sì, allora, averli persi ti fa onore.
0: Sì, infatti. Time al primo posto, sì. Iron Maiden. Poi Death, anche per loro, come per i Metallica. Vabbè, Life, Man, Blood, World, Night, Mind.
1: Non dicono metal, però. Cioè, no. Dicono, a mo' di rivendicazione. Di
0: quello secondo me è più i Manowar, appunto.
1: Sì, Manowar, sì. Sì.
0: Diciamo Mind, poi nono posto Fear, sì. Appunto. Decimo sì. Fire, che è un...
1: Fear of the Fire. Fire. Sì. Fire pure.
0: Anche
1: insomma.
0: Fear of the Fire, cioè Fear la paura of the fire. Del fuoco. Poco, sì, no? Sì, sì. Volendo, perché no?
2: La
0: perché?
2: Parola più usata dai Metallica pensavo fosse yeah, però non è una parola yeah,
1: è una cosa onomatopeica.
2: Esatto,
0: è
2: un suono.
0: Praticamente sì, è quello.

0: dai, prova a dire mamma, mamma.
1: Oh, papà! Sarà la prima parola.
2: La laminectomia lombare.
1: Andava bene anche mamma.
0: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
3: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
4: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
5: Lo voglio.
4: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
6: Lo prometto.
4: Vi dichiaro uniti per sempre.
7: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Domino 3 etti a 1,90 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: Al freschetto dei Castelli Romani, Sconfinate, la terza edizione del festival sulle tracce della Resistenza. Sabato 25 luglio, nel Parco Romano Biodistretto di Fustoc, dalle 10.30, il giorno fuori dal tempo. Un appuntamento tra natura, cultura, benessere e musica. Dalle 21, i concerti di Miele e a seguire Cristina Donà, con l'anteprima del nuovo album e i suoi brani più amati. Per info, Eppur si muove su Instagram e Facebook. Ingresso gratuito.
10: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
11: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
10: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
12: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
13: Stai ascoltando Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
14: Radio Rock.
13: Tutta un'altra storia.
15: Ci credi?
16: You're listening to Anti-Pop.
17: Anti-Pop. La trasmissione che peggio è impossibile. Anti-Pop. Questo è
18: Le 16:34, questo è sempre Antipop, loro in Nirvana che arrivano con Come As You Are.

0: Crazy Days, dilemma se è presto per cercare di capire quali sono le parole più presenti all'interno dei testi delle stesse dilemma. Abbiamo quelle che più spesso utilizzano, hanno utilizzato finora i Pearl Jam. Ricordiamo, l'abbiamo detto, AC/DC, rock, prendiamo solo quella che è la prima in classifica, Oasis, Shine, Guns N' Roses, Love, U2, Love, pure loro, Metallica, Life, Iron Maiden, Time, con Death seconda, ma proprio per una cosetta di voti, esatto. Andiamo con i Pearl Jam, quindi, escludendo le parole grammaticali, tra quelle che ricorrono più spesso troviamo Love.
1: Quindi però più spesso, non la prima.
0: No, in classifica.
1: Ah, ok, in classifica.
0: Al primo posto, Love, pure i Pearl Jam. Life, Time, Home, World, Mind, Feel, Heart, Away, Light.
1: Sì, ed sì. È un peccato però, perché sono sempre, cioè, frasi, parole di uso comune, no? Sì. Quindi che
2: però sono belle.
1: Però un po' tutti le potrebbero dire, capito?
2: Alcune delle parole più belle che a noi sia mai capitato di ascoltare.
0: Beh sì, soprattutto perché parliamo
2: che
0: di temi.
2: La
0: gente è così. Poi cosa, Montefischia, vedi?
2: Fischiate. Fischia
0: temi ricorrenti nei Pearl Jam: la ricerca di sé, la perdita e il lutto, il rapporto con gli altri, la libertà, la natura e il viaggio, il tempo e la memoria, e anche il doping sportivo.
2: Attenzione,
0: così, ma andava di mettercela, sì, come cosa,
1: come cosa,
0: era ingiustamente tenuta fuori da questa classifica, quindi mettiamocela
2: pure
0: noi.
2: Caro il mio Valerio Cesari,
0: sì.
2: Come vuoi che ti chiamo quest'oggi? Cesari, no?
0: Come meglio mi sento, perché per i Pearl Jam,
2: no? È incredibile, se puoi dare una controllata di là, esattamente,
0: sì,
2: proprio
1: la redazione,
2: c'è una redazione incredibile. Io di Pearl Jam me ne ricordo più o meno per questo motivetto qua,
0: insomma. Sì,
2: sentiamo, proviamo,
0: vediamo se ci assiste la tecnologia,
2: perché questa tecnologia ci ha un po' rotto le scatole,
0: perché sai, oggi stiamo dando un po' il fritto, non ha un testo,
2: quella delle parole più famose di Pearl Jam.
0: Con la U. Cioè, sono praticamente de onomatopee più che parole.
1: On a Willan, on a Willan, on a Wizit, on a Waya. On a Kal Nana Saya, Nana Wa, Wana Sain.
0: Hanno fatto una canzone con
1: questa.
0: Questo
1: è quello che c'è scritto. Queste le parole.
2: Sì. Sembra
1: hawaiano, sembrava. No?
2: Sì. La croce con la sei punte.
1: No, Anna con l'aiuta.
2: E mezzo. Che...
1: Anna con l'aiuta.
2: Vedi.
0: Parente di
2: Questo
0: Minnie.
2: È proprio. Di Minnie?
0: No, di Minnie e di Vinnie con l'aiuta.
1: Minnie con l'aiuta.

0: The Garden, Guns N' Roses. Andiamo quasi a chiudere questa nostra rassegna, anche perché più avanti avremo le ricorrenze. Non ce le siamo. Vabbè, oggi
1: c'è una ricorrenza.
2: Volevo parlare di Renoir.
1: Di Renoir?
2: Cioè? Sì, pittore.
0: Ma se vuoi, puoi infilarlo nelle ricorrenze. Non so se vuoi parlarne a parte oppure nel momento quello ricorrenze. Comunque, Vasco Rossi. Per Vasco il discorso è interessante, perché il suo vocabolario è molto coerente, si legge dalla ricerca che abbiamo fatto, nel corso della carriera. I suoi testi ruotano spesso attorno a libertà, amore, tempo, vita e desiderio, escludendo pure qui articoli, preposizioni e altre parole grammaticali. Tra quelle che ricorrono più spesso si trovano vita, amore, tempo, mondo, cuore, notte, libertà, voglio, sempre, bene. Le due parole più rappresentative sono vita e amore, che sono la prima e la seconda in classifica. Quindi non c'è E in tutto questo.
1: Ma è comunque una congiunzione.
0: Una congiunzione, quindi forse per
1: una
0: quello.
1: Parola, esattamente. Cioè, come
0: se includessimo quindi anche le congiunzioni,
1: potrebbe essere
0: forse,
1: E. In quel senso potrebbe essere E.
0: Verifichiamo anche qui.
1: Verifichiamo poi i rigorenzi dopo.
0: Sì.
2: No, dopo hai giusto.
0: Dopo.

0: original prankster Offspring.
1: Che poi, perché mo voi siete modesti e non potete dire davanti a tutti.
2: Mauro
1: che
2: modesto.
1: Ma la parola più usata dei Maiden è Scream for me, anti-pop.
0: No, poi non è una parola, è una frase. Quindi.
3: Anti-pop lo dicono spesso, però.
0: Sì, sì, sì. Loro e i Primus, però più gli Iron Maiden.
3: Iron Maiden.
2: Quasi tutti i giorni.
0: Sì, almeno un paio di volte al giorno, poi. Anche tra loro, non necessariamente quando sono
3: Sì, loro si sentono, ma non è anti-pop, anti-pop, sì, sì. I vocali.
0: Scream for me, anti-pop.
3: Sì, anti-pop, anti-pop.
0: Esattamente.
3: Sì, sì.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026.
1: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
2: Il gelato di Conforti, come il pane fresco, tanta lavorazione ogni giorno. Niente straordinario, solo tanto lavoro per garantire una freschezza che si sente tutti i giorni. Ci trovi ad Anzio. Il gelato di Conforti non è straordinario, è fresco come il pane.
3: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
4: Ah, ma quindi non è un'operazione?
3: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
5: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
6: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
7: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
8: Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
9: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: non ci credi.
1: Questo è Antipop.
2: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
3: Rock. Sono 17:05 minuti, ultima ora di Antipop che inizia adesso, quindi Valerio, Emanuele e Giampiero con voi ancora fino alle 18. Arrivano anche i Nickelback di How You Remind Me. Radio.

0: Sesame Street, Queens of the Stone Age.
1: Le ricorrenze di Giampiero number one.
2: Sono le 5 e quarto, che
0: Però oggi ti ha detto number one.
2: Vabbè, number one.
0: Per fartela prendere un po' più bene.
2: Ho capito. Allora, li vuoi fare tu, Valerio? Allora,
0: che... Mi devo mutare il microfono.
3: No, muta il mio, dai.
2: Muta
0: va
2: il
0: bene,
2: suo.
0: Dai.
2: No, stai zitto.
0: Ma l'ha chiesto.
2: Il 23 luglio è una data attraversata da emozioni contrastanti, grandi nascite, debutti iconici e addii che hanno segnato profondamente la storia del rock. Di cosa parliamo? Partiamo dai compleanni oggi. Nel 1961 mi nasce Martin Gore, cuore creativo di Depeche Mode. Ha scritto brani come Enjoy the Silence, è pensato un po' con grande astuzia storica. È proprio questo il brano che vi proponiamo, testè, adesso, in questo momento.

0: Enjoy the Silence, Depeche Mode. Ancora tanti auguri a Martin Gore.
1: Tanti. Allora andiamo avanti. 1986, passiamo al faldone incredibile delle pubblicazioni di oggi. Bon Jovi, non John Bon Jovi,
0: no,
1: ma
0: proprio
1: tutti
0: loro,
1: quanti esattamente, debuttavano con You Give Love a Bad Name. Sono passati 40 anni esatti.
0: Eh sì, vabbè, 1986.
1: O 40 anni,
0: quanto quelli di Emanuele Forte.
2: Eh sì.
1: Pensa, sei nato due giorni prima di
0: Give Love a Bad Name.
2: Avrei preferito qualche altra pubblicazione.
1: Emanuele a Bad Name, okay. Poteva essere
0: il titolo alternativo. Certo.

0: Lucky Love, Ben Amey, Bon Jovi.
1: Assolutamente, perché dobbiamo andare avanti con le ricorrenze ed aprire il faldone quest'oggi degli eventi e delle curiosità, perché sì. Nel 2010 cosa accadeva? Che c'è stato un concerto proprio oggi nel 2010 dei Kings of Leon in quel di St. Louis, questa città americana incredibile. Ebbene, questo concerto venne interrotto. Voi direte per quale motivo?
2: Per quale motivo?
1: Dagli alberi sopra il palco uno stormo di piccioni bombarda il bassista.
0: Bombarda di
2: Squarehouse.
1: Di Squarehouse, esattamente. Quindi questo a un certo punto.
2: Forse perché suonava male, non lo so.
1: No, non suonava molto bene. Non male, è questione proprio che i piccioni l'hanno preso di mira e lui, poverino, si è ritrovato tutto un biastricciato, ha detto non sai che c'è, mi devo andare a fare una doccia, e da là in poi interruppero questo concerto. Se volete, poi ci sono anche i video su YouTube,
0: insomma è riscontrabile questa
1: cosa. È una
0: cosa
1: che noi stiamo inventando in questo momento, ecco.
0: No, no.

0: Sex on Fire, Kings of Leon, ricordando il giorno in cui il loro batterista Nathan Followell Followell, Kings of Leon, venne aggredito da un piccione che
1: da un branco di piccioni
0: che c'hanno dei problemi intestinali, ecco, mettiamola così,
1: di razzismo, sì. Vabbè, comunque, e andiamo avanti. Allora senti, al volo facciamo, poi oggi è giornata veramente piena, sì, infatti mi dispiace che abbiamo fatto poco le ricorrenze, ma vabbè, è andata così. Senti, no, ti volevo dire, allora oggi nasceva Nick Menza, batterista dei Megadeth, Slash, ma i Guns li abbiamo passati prima, sì, quindi non mi sembrava da fa sta cosa, sì. Poi Fran Healy, la voce dei Travis, incredibilmente,
0: vero.
1: Il batterista dei Sum 41, ovvero Steve Jocz, cioè J-O-C-Z, che è, cioè non era Steve Jobs,
0: no,
1: Jocz,
0: sì,
1: probabilmente
0: non quello della Apple,
1: e a volte è una questione di consonanti,
0: sì, e anche di carriere diverse,
1: anche di carriere,
0: punto.
1: Matthew Murphy, la voce dei Wombats, uno del mio, i gruppi che odio di più in assoluto,
2: sì, infatti, cioè, tu
1: io
2: hai
1: li odio proprio, è una cosa che non li sopporto,
2: non ti hanno fatto, qualcosa,
1: mai fatto niente, veniva a mancare, no? Insomma, si sa, sono passati insomma 15 anni dalla morte di Amy Winehouse, però parliamo anche insomma di compleanni italiani del vecchio stivale, incredibilmente, perché oggi, che è successo?
0: Trombetta di compleanno,
1: sì, è andato bene, però a chiuderti,
0: sì, mi sono chiuso da solo il microfono,
1: fatto molto bene, sì, questa, sì, è la cosa migliore che hai fatto quest'oggi. Ho
0: cominciato a farlo anche su di me da un po' a questa parte,
2: l'ansia,
0: sì, sì.
1: L'ansia. Senti,
2: il giudizio del maestro Giambiero, sì.
1: Se mi fate parlare, però allora
2: però siamo in tre, dobbiamo parlare un po' tutti, se no non ha senso, no?
0: Oppure chiudiamo i nostri microfoni e lasciamo il suo, vabbè, il suo sicuramente, vabbè.
1: Via. Allora senti, tanti auguri a Edoardo Bennato, che oggi compie 80 anni, tondi, ci sentiamo, il gatto e la volpe, poi abbiamo, se Emanuele Forte, se l'ultima mezz'ora se la fa, oppure o andiamo a Radio Caos direttamente.
3: Via.
1: Via.

0: L'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza.
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
3: Lo voglio.
2: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
4: Lo prometto.
2: Vi dichiaro uniti per sempre.
5: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
8: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
9: Ah, ma quindi non è un'operazione?
8: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
10: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
11: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
12: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
13: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
12: Dinanzi a richieste inconcepibili,
14: come fa tutto un po' più grosso?
12: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica. Una specie in via di estinzione.
15: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
16: Get into the best.
17: Radio Rock.
15: Tutta un'altra storia.

0: credi.
1: Back to
2: Antipop.
1: Antipop.
3: State ascoltando
1: Antipop,
3: la trasmissione che peggio è impossibile.
1: On Radio Rock. Antipop è pronta a giocare a qualcosa che sicuramente non sarà neanche oggi. Indovina chi te le suona. Lui è invece sicuramente Jimi Hendrix, che arriva a sua volta dopo tutti gli altri con Voodoo Child, Slight Return. Radio.

0: Destiny's Child, Slight Return, Jimi Hendrix.
1: Va ora in onda, sì. Roulette russa.
2: Forza, che è ora del quiz. Indovina chi te la suona domani sera a cena.
3: E Sting, Zeniata Mondatta. Ma quanto cazzo spaccano i reggi?
4: Oggi siamo stanchi, troppo stanchi. Forse sì. non era il caso di giocare, ma vabbè, giochiamo anche oggi il nostro fantastico Radio Game Show.
0: Che non è questo il titolo del gioco, giochiamo anche oggi, no? È roulette russa.
4: Roulette russa.
0: BCE, tassi invariati ma crescono i timori per l'inflazione. Lagarde, resto sulla nave fino al 2027.
4: Noi siamo Lagarde o la nave?
0: O l'inflazione.
4: O l'inflazione.
0: Secondo me
4: sicuramente.
0: Siamo più l'inflazione, sì.
4: Di Radio Rock.
0: Vabbè, ovvio, sì.
4: Noi vediamo al solito degli indizi, voi dovete addivenire la risposta corretta, ovvero band o artista e titolo del disco. Maestro Giambiero, lei ha un premio e un livello di difficoltà?
5: Ah, il livello di difficoltà è sabato 1 agosto.
4: Su?
5: 40 gradi.
0: Ah, giustamente.
5: Quindi attenzione.
4: Beh, e il premio?
5: 45 gradi. Se vincete,
4: ve le giocate
5: quel sabato 1 agosto, ovunque vi troviate.
0: C'è l'autoconsunzione.
5: Quindi potrete sfruttare questo. Non è il tepore, in qualche modo. Dei 45 gradi.
0: Non tepore male. È la parola giusta.
4: Non male, non male. Posso andare quindi.
0: Devi.
4: È il secondo album della band dell'artista, pubblicato nel 1992. Nonostante affronti temi come la dipendenza dalla droga, la guerra, la morte e il dolore, è rimasto in classifica per oltre 100 settimane, rivelandosi uno dei maggiori successi commerciali della sua epoca.

0: Maestro Zesari, cosa suona oggi?
1: I timori per l'inflazione.
0: Mi sembra chiaro.
1: Anche, no, in linea con quello che diciamo all'inizio. Prima impurezza e poi all'interno del disco di oggi. Questi sono i timori per l'inflazione, certo, impurezza.
0: Certo.
1: Poi li abbiamo anche all'interno del disco di oggi, ovviamente suonano diversi.
2: Nero.
1: Ragazzi, dai. È ovvio di che stiamo parlando. 3899 106 e 600, il gioco è roulette russa, appunto. Di quale album, di quale band o artista secondo voi stiamo parlando?
3: Brand new music right here.

0: Delirium, gli Aiken, io credo urga un recap così, eh.
1: È il secondo album della band dell'artista, pubblicato nel 1992. Nonostante affronti temi come la dipendenza dalla droga, la guerra, la morte e il dolore, è rimasto in classifica per oltre 100 settimane, rivelandosi uno dei maggiori successi commerciali della sua epoca.
0: Vabbè, andiamo con la cassettiera in reverse. Ultimi due indizi.
2: Termine inglese che significa sporcizia, fango o terna, usato come metafora della condizione umana più cruda e degradata.
3: Ho capito, ma...
0: Anche antipop vuol dire la stessa cosa.
3: Sì.
0: Nell'accezione che noi gli diamo. Vabbè, c'è il reverse, sentiamoci anche questo, ma giusto perché ve lo dobbiamo, non che ve lo meritiate, sia chiaro.

0: Maestro, lei ha colto qualcosa di questo breve estratto?
1: Chiaramente parla di... che questo praticamente c'ha dei parenti a Voghera.
0: Sì, sì.
1: Non si capisce proprio qua.
0: Lo urla proprio come, no?
1: Parenti a Voghera, cioè lo dice. Sì. Chiaramente a lui dà fastidio perché tutti i Natali a Voghera,
0: beh,
1: che palle, pure in viaggio, pure le palle.
0: Più uno non è che necessariamente ami il Natale, insomma.
1: No, quindi... poi uno con tutto il rispetto può anche non amare Voghera.
0: Sì, eppure, infatti.
1: Però la canzone di Johnny Russo, no?
0: Sì, ma anche le famose casalinghe di Voghera.
2: Alghero quella.
1: Allora era Voghera?
2: No, magari Voghero.
1: Era Voghero.
2: Magari Voghero.
1: Vuoi andare a Voghera, sì, in compagnia di una straniera?
2: No, era Alghero, però vabbè, uguale.
1: Vabbè, niente, allora mi sono sbagliato.

0: Rosena, i Toto. Allora, cari Emanuele e Giampiero, Giampiero ed Emanuele, che si voglia, secondo voi un vincitore o una vincitrice oggi ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo?
1: Sì, signor Conte.
0: Andiamo a sentire a leggere se come dite voi. Ho l'impressione che più di qualcuno ci sia arrivato. Iniziamo da qui.
2: Alice in Chains, sì. Dirt.
0: Beh, ragazzi, non ha messo gli spazi di trattini,
1: vabbè,
0: però.
1: Però a livello
0: va benissimo
1: nei messaggi
0: così.
1: Vocali è difficile mettere spazio, trattino spazio. Quindi
0: va benissimo così. Noi ce ne andiamo. Io saluto e ringrazio Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
1: Grazie a te,
3: ciao,
1: Valerio,
3: ciao.
1: Grazie a te, Giampiero Giuli.
4: Ciao Emanuele, ciao Valeria, a domani.
0: A domani vi lasciamo con Mar Rumore, con voi fino alle 21. E soprattutto, come dico sempre, The Show Must Go On. Ciao.

Avete ascoltato Antipop on Radio Rock. Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti.

0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfis 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services entro il 29 luglio 2026.
1: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
2: Oh, papà, sarà la prima parola.
3: La laminectomia lombare.
2: Andava bene anche mamma.
0: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
4: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
5: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
6: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
5: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
7: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
8: Stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Ci credi?
1: Rock News, edizione della sera.
2: Apriamo oggi con i Saxon e l'annuncio del titolo del nuovo lavoro del gruppo Gods of Thunder, in uscita molto probabilmente all'inizio del prossimo anno, come recentemente anticipato dal cantante Biff Byford. A rivelarlo è stato il chitarrista Brian Taitler, intervistato nelle scorse ore da Total Rock. Da tempo già ultimato, l'album dovrebbe più precisamente vedere la luce il 22 gennaio 2027. Proseguiamo con i Lacuna Coil, perché online il live video ufficiale dell'esibizione tenuta dalla band nel corso dell'edizione 2026 del Grass Pop Metal Festival. Composta da 11 canzoni per una durata di poco superiore ai 40 minuti, la performance ha visto Cristina Scabbia e compagni attingere al meglio del proprio repertorio, comprese le due cover di Enjoy the Silence dei Depeche Mode e Christian Woman dei Type O Negative. Infine Janko Lesid and the Dead Beats, che in vista dell'uscita del nuovo Shapes of Midnight, prevista per il 18 settembre, condividono il singolo della title track dell'album. Già anticipato nelle scorse settimane da un altro estratto, Don't Let It Control You, il disco seguirà di due anni il precedente, tuttora ultimo, nell'ora blu, dato alle stampe nel 2024.
1: Le ricorrenze.
3: Oggi, 23 luglio 1965, nasce Slash, nome d'arte di Saul Hudson, chitarrista statunitense, cofondatore e membro più riprese dei Guns N' Roses, dei Velvet Revolver, degli Slash Snakepit e artista solista. 1988, i Def Leppard conquistano la numero 1 delle Billboard 200 con il loro quarto album in studio, Hysteria. 2011, muore Amy Winehouse, cantautrice inglese tra le artiste di maggior successo degli anni 2000.
1: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
4: Rumore.
5: Mal rumore.
1: Questo è Mal rumore.
6: On Radio Rock.
5: On Radio Rock.
4: Giovedì 23 luglio, sì, esattamente 18:06. Questo è Mal rumore, il programma che giorno dopo giorno si dimentica che cos'è, a che ora va in onda e come si fa tutto questo, ma faremo più o meno tutto questo fino alle ore 21. Ben ritrovati rockers, sono Paolo Gnazzumo, come tra poco Sandro Cannori. Con voi invece fino adesso i ragazzi di Antipop, che ringraziamo, Valerio Cesare, Emanuele Forte e Giampiero Giuli. Il primo consiglio di questo nostro pomeriggio insieme è di andare a fare un giro su RadioRock.it a recuperare la playlist e la musica che avete ascoltato insieme a loro. Un giovedì 23 che, insomma, almeno per quanto riguarda la romanità, poteva farci immaginare ben altri scenari rispetto a quelli che abbiamo vissuto. Vi dico, potrebbe essere una puntata polemica, anche e soprattutto a causa di questo inizio. Non tanto gli Smash Mouth con I'm a Believer, che comunque ci portano una ventata di allegria e ottimismo che sinceramente non abbiamo, ma per come proseguirà. Vabbè, tempo al tempo, il primo salto indietro nel tempo.
5: Radio Rock, back in time.

0: Infatti sono proprio loro, gli U2. Io volevo iniziare forse con una sigla, ma neanche questo mi è... Guarda Sandro, guarda, allora, facciamo finta di niente. Buon pomeriggio, così iniziamo il rumore da adesso. Tutto quello che è avvenuto non
1: esiste.
0: Che
1: bravi gli U2.
0: Oh!
1: È un rutto questo.
0: Esatto, è il mio pensiero. Il pensiero dopo questa novità. The Street of

0: ritrovati a Mar Rumore, un programma che si dà fuoco con la gasolina, che di questi tempi è anche un modo molto costoso per ardere, ma a noi piace così. Non la migliore delle versioni indubbiamente, ma almeno è tutta fatta in casa da questo signor Marca Canaglia, che è anche un bellissimo nome, devo dire, non bello tanto quanto Sandro Canori.
1: Buonasera amici ascoltatori, ascoltatrici, ascoltatori di Radio Rock 106 e 600, Mar Rumore in vostra compagnia fino a quando il sole sarà alto nei cieli, ma soprattutto brillerà nei nostri cuori.
0: Ma ahimè il sole è già calante, perché sono le 18 e 15 minuti, e questo vi fa capire bene lo spessore delle nostre promesse nei vostri confronti. Voi che siete brave persone, continuate a crederci, a seguirci e a scriverci attraverso il 3899 106 e 600. Come state? Come andate? Come stanno le vostre macchine? Perché di questo periodo stanno veramente succedendo cose particolari.
1: La mia bene, la tua?
0: La tua bene, anche se venerdì scorso ha dato anche lei.
1: Ha dato anche lei.
0: Ci sono così un po' di cose strane nell'aria. Oggi, ditemi quello che vi pare, è l'ultimo giorno di Mercurio retrogrado. Mai ho avuto così tante conferme della sua azione sulle macchine delle persone. Ultimo giorno, anche se la presenza leggera ancora, io non so più che cosa pensare, come liberarci da questo nefasto mondo di cose macchinose che si rompono.

0: E facciamo l'occhiolino anche se non siamo capaci, pure a voi che ci seguite attraverso tutti i modi in cui potete guardare la radio del rock, da Twitch alla nostra Radio Rock TV, passando per il digitale terrestre. And so on and so forth. Io insomma ho una bellissima storia da raccontarvi di come non facendo niente ho distrutto un furgone, o meglio un furgone ha deciso di prendere.
1: Ma no, ma non così, stai colpevolizzando.
0: Chi?
1: Tu.
0: Ti sto colpevolizzando.
1: Beh, perché è il furgone che ha distrutto te.
0: Sì, infatti è stato lui. No, il punto è che non mi ha distrutta. Ancora una volta la piccola macchina di Polonia Zoom resiste agli attacchi degli oppressori. Una volta siamo riusciti a far fuori una classe A distruggendola completamente, rompendo il suo asse senza avere alcun tipo di responsabilità. Questa volta la macchina era parcheggiata, io non c'ero neanche, non il c'eri. Signor furgone che ha deciso di schiantarsi proprio lì, e anche in questo caso lui distrutto, noi solo un po' ammaccati. Quindi il primo brano vero e proprio scelto da noi è per forza una dedica. Sandro, ti devo mandare, guarda, nel senso non so se è chiaro quanto sia stata una giornata difficile. Se vuoi ti do fuoco anche a te con la gasolina. Va bene, abbassiamo questo cursore, vedremo se lo rialzeremo da qui alle 21. Intanto, dicevo, primo brano per me scelto, ovviamente una super dedica alla mia macchina.

0: sono chiaramente i Queen, anche se la voce suona molto più come quella di Rod Stewart, perché in questo caso è il batterista dei Queen, pensa a cantare I'm in love. Era il batterista I'm in love with my car, o era Brian May? Sono abbastanza
1: niente, te la ricordi questa?
0: No, non me la ricordo e vorrei riuscire a parlare senza delle parole sotto, però capisco
1: di qualcosa
0: difficile, lo stavo provando a dire chi era che cantava I'm in love with my car da A Night at the Opera tanti anni fa. Allora vediamo che cosa si dice al 3899 106 600. Buonasera a Luigi, ci manca, manda delle cose che purtroppo non posso leggere. Sandro, allieta la povera zia Ietta Zumo. No Marco, non è suo ruolo, non è sua capacità.
1: Io lo faccio, voi non lo vedete, ma io lo faccio.
0: È vero, io spero che con un tablet, un telefono e una batteria d'auto per questo ciclo ho dato. Mi manca qualche ora ancora, non si sa mai. Il rischio maciullamento da pala ventilatrice è ancora elevato. Fate attenzione a quello che fate in questi ultimi momenti di Mercurio retrogrado. Sentiamo.
2: Ciao Pau Pau e buonasera a quel bell'uomo di Sandro Nel Canori.
1: Ciao.
2: Ma sai che quando ascolto veramente gli U2 non lo so, sarò io, forse sarò
1: no, dillo.
2: Mi fanno fare i quadretti di pollo con quella merda, nel senso che mi fa la spruzzo proprio. Con le band che dico boh.
1: Ah, c'è capito, è tutto
2: non mi vuole terminare, però è così.
0: Gran puntata, gran momento di antipop in cui si sono dedicati alle parole più presenti all'interno della produzione musicale delle varie band, quindi le top 10 words usate dagli AC/DC, certo, dai Guns N' Roses. Non ho sentito se ci sono stati di mezzo anche gli U2, magari è partita proprio da lì la cosa, perché anch'io ieri facevo la polemica su Street of Dreams. Ma hai già fatto un classicone che si chiama Where the Streets Have No Name? Hai già fatto delle canzoni che parlano di sta strada? Perché continuare a fare titoli e argomenti simili? Cambia almeno oggetto, non The Street of Dreams, falla diventare The Fountain of Dreams, falla diventare My Bedroom of Dreams, non lo so, un'altra cosa, non la
1: Boulevard
0: Street
1: of Broken Dreams.
0: E quelli erano quegli altri in
1: io
0: realtà.
1: L'unica cosa che ricordo degli U2 è la puntata di South Park. Ecco, l'unica cosa che ho in mente.
0: Sì, che forse è anche la cosa migliore della loro intera carriera.
1: No, non so come l'ha presa lui quella puntata. Penso per forza bene.
0: Beh, insomma, vabbè, lasciamo stare. Salutiamo Sandra che scrive desde México. Sandro!
1: Ciao a tutto il Messico.
0: Ciao a tutto il Messico. Allora, facciamo così. Il modo migliore per liberarsi da Mercurio Retrogrado...
1: Cosa consiglia?
0: Il modo migliore di liberarsi di Mercurio Retrogrado è smettere di credere negli oroscopi. Allora, voi oggi mi volete fare incazzare veramente. Non crediamo agli oroscopi, caro amico. Crediamo, forse, così per ridere, osservando delle coincidenze a volte buffe, a volte mi è venuto un furgone addosso alla macchina, le coincidenze che no combaciano con quello che è il movimento astrale. Non è gemelli, domani al lavoro andrà male, è una cosa molto frichettona anch'essa, ma molto diversa dall'oroscopo, quindi non mi rompete, soprattutto oggi. E a proposito di Mercurio retrogrado e Messico,
1: Messi che nuvole,
0: ricordiamoci che

0: l'altro giorno, quando abbiamo parlato delle migliori entrate del wrestling, abbiamo detto, io ho nominato Penta, però non ho sottolineato che c'era la chitarra di Adam Jones, che è uno dei motivi per cui questa entrata è così incredibile. Come vedere un micro concerto di Tool ogni volta che entra questo wrestler qui. Comunque, Zero Miedo, abbiamo paura a dirlo ad alta voce visto il periodo, ma tante canzoni a tema macchine, macchine che vengono chiamate Cars, ma anche Machines. E credo che nella canzone precedente ci fosse proprio qualcosa tipo Green Machine, Machine that is green, non ho capito.
1: Il tema di oggi è macchine intese come automobili, non ho capito.
0: Beh, un pochino nelle canzoni, almeno in questa prima mezz'ora.
1: Adesso
0: che ci sta.
1: Adesso mi ingegno allora.
0: Vai a cercare. Io mi viene solo Renault 4, purtroppo, che non credo di poter
1: passare. Non possiamo passarla.
0: Peccato. Perché comunque è molto divertente da ascoltare. Comunque anche i Caius non sono male, ci portano un bel sorriso e un po' di fuoco sotto le natiche. Questa è Green Machine.

0: c'è Francesco che ringrazia per i Caius di Green Machine, ma non serve ringraziare, siamo qui apposta. 18 e 28, siamo guarda qui. Un po'. Siamo qui che cosa? Lui canta, qualunque cosa noi diciamo oggi Sandro la canta, quindi 3899, 106, 600, cosa volete che metta in musica? C'è chi dice...
1: Che musica!
0: Sa, ho già dato da buon gemelli con l'auto, oltre 4.000 euro, per poi rottamarla, ed è la cosa meno negativa. Yeah, welcome to the club! È stato un bellissimo luglio ed è il 23 oggi, quindi perché non celebrarlo, no? Mannaggia alla miseriaccia! Ancora un po' di tema macchine, se volete, anche in questo senso, 3899 106 600. Noi intanto andiamo al break guidando con i Depeche Mode.

Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16. WhatsApp 331 388 5787. Libri16.it.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio, dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
7: Oh, papà, sarà la prima parola.
8: La laminectomia lombare.
7: Andava bene anche mamma.
9: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
10: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
11: 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7.
12: Radio Rock.
13: Tutta un'altra storia.

18 e 36 minuti praticamente. Siamo qui con Mal Rumore nel pomeriggio di Radio Rock. Non ci spostiamo di molto dalla gasolina, poteva essere anche benzina. Si ritorna ai Rammstein, ma questa è Feuer frei.

0: Your Jack, new beginnings, ed è proprio il caso di dirlo, forse alle 18.42 questo mal rumore può ripartire ignorando tutto quello che è avvenuto nella mezz'ora precedente, tranne l'elogio alla mia macchina. Sandro, sono commossa, tu sai che io ho un rapporto speciale con le macchine in generale, mm-hmm. con i robot, con i macchinari elettronici, mm-hmm. secondo me la mia macchina è l'amore della mia vita, mm-hmm. ho perso cari, ho perso parenti, ho perso cani e l'unico punto di riferimento certo in questo momento rimane quell'oggetto a motore lì che ogni volta non mi delude, ogni volta fa cose fuori dalla logica e questo quanto è bello,
1: quanto
0: tanto. Comunque non è questo, possiamo smettere di parlare della mia macchina, anche perché non mi piace parlare di emozioni da sola, ma ci sono delle emozioni degli altri.
1: Io non so parlare d'amore,
0: questo te lo lascio fare. Questa te lo faccio.
1: Basta, io oggi faccio così.
0: L'emozione non ha voce. No, ci sono delle cose di cui volevi forse parlare anche tu, perché insomma fai.
1: Beh, perché diciamo che noi qua parliamo spesso e volentieri di wrestling. Di wrestling, e il wrestling è fin troppo, come si dice, maltrattato dall'utenza media. Ma finalmente adesso è evidente che anche l'Italia si sta abituando al wrestling, no?
0: Sì, è vero, perché abbiamo visto, no? Tante più persone lo vedono in televisione grazie. No,
1: non solo.
0: Tante persone sono venute al nostro evento,
1: non solo.
0: Vengono a vedere le promotion.
1: Non solo.
0: Cos'altro?
1: Beh, diciamo che c'è questo scambio di promo tra, che sicuramente gli ascoltatori più attenti di me sicuramente avranno seguito con ardore, questo scambio di promo, quindi di sfide tra Vannacci e Renzi, no?
0: Scambio di promo me li chiami.
1: La vicenda.
0: No, in realtà non molto bene, anche perché sono stanca.
1: Io
0: probabilmente
1: me l'ero persa. Probabilmente me l'ero persa. Oltre che sto facendo uno strappo alla mia regola.
0: Perché diciamo, questa è l'introduzione più gustosa, secondo me.
1: Cioè vuoi che svelo ma perché dobbiamo dirla sta cosa? Vabbè.
0: Perché li hai già lasciati col mistero del bidet. Ieri c'era un'altra cosa che non hai spiegato, che neanche mi ricordo cos'era.
1: No, tendenzialmente ci sono certe figure politiche che voi pensate di fargli un danno attaccandole con la vostra sagace ironia, e invece Berlusconi, ma Trump, insomma, comportarsi così nei confronti di certe figure fa solo guadagnare consensi. Quindi di fronte a certe figure, secondo me, ad oggi, nell'epoca social, se uno vuole fare opposizione a certe figure, il modo migliore per farlo è non parlarne proprio.
0: Esatto.
1: Perché tanto gli vai contro con i dati e con le statistiche, il suo elettorato con le statistiche non le capisce, quindi si innervosisce, quindi vedi, volete mettere in difficoltà generale. Se invece magari lo attacchi solo per attaccarlo, diventa pretestuoso e quindi vedi, allora ce l'avete tutti con noi ve famo paura. Quindi purtroppo con certi personaggi non c'è troppo da chiacchierare. Mi fermo qua.
0: Esatto. Però insomma, quest'oggi forse faremo uno strappo a questa regola.
1: Faremo uno strappo a regola, perché secondo me ne abbiamo viste tante da raccontare, ma mai gli elefanti volar. Questa roba che probabilmente gli ascoltatori hanno seguito anche meglio di me è abbastanza, per me, sconcertante. Cioè, quantomeno una novità nel panorama politico italiano, non lo so. Però forse andrei ad ascoltare senza.
0: Sì, adesso tra una canzone e l'altra recuperiamo questi incredibili promo servitici da questi personaggi. Io ci tenevo solo a dire una cosa: che mentre il furgone colpiva la mia macchina, io dovevo fare tutte quelle cose tipo stare sull'asfalto 20 ore, che il 23 luglio è una cosa piacevole da fare sotto mezzogiorno. Il mio bambino aveva tante cacche intorno e ha cresciuto dei piedi ed era anche malato per colpa del tizio in furgone, capito Sandro?
1: Di cosa stai parlando?
0: Di mio figlio.

0: cambia più o meno così è venuto questa mattina. Bip bip bip, yeah, evviva, che bello. Da ieri che continuiamo anche con la nuova degli archivi a fare yahoo, evviva, con un entusiasmo che in realtà è inesistente. Allora, parlavamo di questi promo, sì. Ma intanto al 3899-106-600 si dicono già d'accordo con te, tenere a distanza l'estrema destra. Ci mandano un articolo del...
1: No, è che pure lì a volte sembra sempre un'opposizione fatta in maniera pretestuosa, cioè tu lo prendi, lo metti davanti alle telecamere e poi dici: ma è vero che lei ha il poster di Hitler in camera? È quello che ti deve dire. Cioè, nel senso, pure l'opposizione va fatta in un certo modo e vabbè, lasciamo perdere. Vorremmo averla, però vabbè, non lo so. Non lo so se c'è.
0: Vedremo.
1: Adesso la vediamo, no, adesso la vediamo l'opposizione.
0: I misteri finora che abbiamo lasciato sono il bidet e quale film Ghibli odi.
1: No, ma non lasciamo,
0: questi erano
1: lasciamo
0: i misteri.
1: No,
0: sì,
1: non abbiamo,
0: sì,
1: lasciato,
0: sì.
1: Misteri, studio Ghibli tutto sopravvalutato e
0: tutto.
1: Il bidet ho detto l'unica cosa che conta. Cioè, non passate da dietro avanti, semmai da davanti a dietro. Cioè, che è l'unica cosa.
2: Comunque, per quanto io ami i Beatles, ammetto che un ritornello che fa bip bip bip bip, yeah, è una delle cose più lame mai scritte.
0: Esatto,
2: forse.
0: Non è, però, neanche la cosa più lame che abbiano
2: scritto. Altro.
0: Però stavamo facendo, no, canzoni a tema macchine, infatti arriva una bellissima richiesta musicale da parte di Pau. Bello, hai anche un bellissimo nome. Pau con la O. Hai un bellissimo nome, amico caro. Riusciremo a fare questa cosa? Vediamo, Sandro, vediamo. Io ci provo, non so che cosa potrebbe uscire, perché...
3: Che fa il triathlon? Allora,
1: Matteo,
3: io ho
1: Renzi,
3: ma non a calcio. Maratona, Renzi contro Vannacci.
4: Renzi fa lo sbargiasso e mi sfida.
1: Non,
4: però lui
1: prima
4: pensa di avere a che fare.
0: A me è riuscito questo prima.
4: Anni, Bonelli,
0: vedi che cosa succede? Questo era esattamente quello segnato come primo. Ma ci riproveremo tra poco, perché le macchine, l'abbiamo capito, sono totalmente contro di me quest'oggi, tranne la mia che mi protegge. Questa era la canzone che volevate sentire. Cars, nella versione non di povero Gary Numan, pazienza, ma quella molto più godogliosa dei Fear Factory.

0: Chitta Marrata, clamorosa la versione di Cars dei Fear Factory. Bravi, bravi, tema macchina questa volta ottimo. C'è chi si è perso I'm in love with my car, forse unico mondo e momento in cui ho passato questa canzone. Ahimè, voi non c'eravate, dovete essere puntuali. Adesso c'è chi ci chiede addirittura la Vannacciana, che ha dichiarato di fare il bidet col Dom Perignon. Tanta roba. Ecco, ora non vorrei fare troppe cose cross-mediali da queste parti. Ci sono già delle strane coincidenze che avvengono da queste parti. Allora, vediamo se riusciamo, Signore Santissimo, a ascoltare questo cosa qua. Quello che
1: macchina, però devo dire che è una cosa molto bella, siamo tutti insieme.
2: Renzi prima della partita del cuore.
1: Io però non vedo il generale Vannacci
0: ridendo,
1: che fa il triathlon. Allora io lo sfido il generale Vannacci, ma non a calcio. Maratona, Renzi contro Vannacci,
0: ma
1: Kraken
0: cosa?
1: Contro generale. Gli
0: famo il cucchiaio.
2: Kraken, Kraken, perché lui è il Kraken, certo. A quanto pare. Io me lo perso
0: definito
2: questa
0: da chi?
2: Cosa. Non so, da lui.
0: Ma chi
2: stesso.
0: Ti ha dato questo? Perché dovrebbe essere lui il Kraken?
2: Ma perché il Kraken? Cioè, è legato in qualche modo al mare. Non
0: Cthulhu,
2: pare.
0: Chiamatemi Cthulhu,
2: non so,
0: bellissimo.
2: Il Kraken contro il generale, va bene. L'ha sfidato alla maratona.
0: Ma una maratona di cosa? Dove?
2: Però ti posso dire una cosa, nota, perché cosa fuori onda abbiamo parlato spesso di questa cosa, no? E io poi ti ho detto la mia, no? T'ho detto

0: Perché lo sta sfidando, capito? A chi è più, a chi è più un vero uomo, capito?
1: Fa il gioco suo, però, no?
0: Senso... Se lo batti, no. Cioè, se lo batti lo svilisci, perché lui adesso ha fatto tutto, no? Mm. Ha nuotato, si è fatto la bicicletta, manca solo che miete il grano a petto nudo e le ha fatte, e le ha fatte tutte.
1: Vorrei vederlo.
0: E in effetti io, poi scherzando, lo dicevo che era un'iperbole, che l'unico modo, l'unici due modi per fare opposizione a Vanacci è o non parlarne proprio, quindi è l'opposto di quello che stiamo facendo noi adesso, oppure cercando di minare quella virilità a cui lui tiene tanto. Mm. E secondo me Renzi è un tentativo goffo di fare questa cosa qui.
1: Però
0: se ci sono arrivato io, ci sono arrivati pure loro.
1: Probabilmente sì, deve avercelo proprio grande, perché a quel punto lo devi battere, perché sennò se lo vai a sfidare proprio su quel campo della virilità e vieni sconfitto, è la fine della fiera.
0: È così, lascio raddoppia.
1: Però cioè, tu mi dici che continua questo botta risposta.
0: Sì, quindi. Cioè, beh, ti pare che Vanacci non risponda a questa cosa qui.
1: Quindi partiamo da qua e siamo con, come si chiama qua, Kraken. Ma perché?
0: Ah, preciso che per me è tutto assurdo, non sto dicendo che Renzi, anzi scusa, non Renzi, il Kraken.
1: Il Kraken.
0: Non sto dicendo che il Kraken ha fatto bene a fare questa cosa, che la trovo abbastanza ridicola. Allora, spoilerò subito.
1: Stando perché somos internacionales, nel campo delle assurdità, quello che stiamo notando è semplicemente quanto questi botta e risposta sembrino proprio dei momenti di wrestling.
0: Sì, sì,
1: no,
0: ma lo diventeranno sempre di più, tra l'altro.
1: No, quello che si chiama promo.
0: Perché l'obiettivo del promo, cioè quando due wrestler si sfidano al microfono, è lanciare l'appuntamento al pay per view, cioè quello che tu devi pagare per vedere la resa dei conti,
1: sì.
0: No? Quindi una delle regole dei promo specifica è che tu devi dare anche il giorno e il luogo, no? Dove questa sfida finalmente avverrà. Infatti.
1: Quindi arriveremo a capire questa cosa. Chissà chi ha scelto di chiamare Kraken il buon Renzi.
0: Se lo sapete, 3899 906 600.
1: Dall'altra parte abbiamo il generale.
0: Generale contro il Kraken.
1: Comunque,
0: è molto bello,
1: cioè,
0: però,
1: esatto, una storyline interessantissima. Noi andiamo verso il break, continueremo tra poco. Arriva Maxime insieme a Skin. Questo è Carmen Quisi.

sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Il gelato di Conforti, come il pane fresco, tanta lavorazione ogni giorno. Niente straordinario, solo tanto lavoro per garantire una freschezza che si sente tutti i giorni. Ci trovi ad Anzio. Il gelato di Conforti non è straordinario, è fresco come il pane.
3: Al Freschetto dei Castelli Romani, Sconfinate, la terza edizione del festival sulle tracce della Resistenza. Sabato 25 luglio, nel Parco Romano Biodistretto di Fustoc, dalle 10.30, il giorno fuori dal tempo. Un appuntamento tra natura, cultura, benessere e musica. Dalle 21, i concerti di Miele e a seguire Cristina Donà, con l'anteprima del nuovo album e i suoi brani più amati. Per info, Eppur si muove, su Instagram e Facebook. Ingresso gratuito.
4: Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
5: Sei su Radio Rock.
6: More music now.
5: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
7: Radio Rock.
5: Tutta un'altra storia.

0: www.radioanche.com.
1: State ascoltando Malrumore on Radio
2: Rock. 19:05 minuti di questo giovedì 23 luglio, entriamo nella seconda ora di Malrumore. Lo facciamo con i Cream di Strange Brew.
1: Radio Rock, back in time.

0: Lover, novità di Rolling Stones che trovate da votare sul sito radiorock.it. Sembra un po' una promo, no? Perché parla così in maniera un po' stizzita anche verso questo amante gelosa. Via, giù le mani, vattene, mi stai facendo calare tutto quanto. Ma noi, Paola Gnazzumo e Sandro Canori, che cosa stiamo facendo in questo pomeriggio? Qualcosa che viene riassunto bene anche da Andrew, che ci chiede se ricordiamo chi era il presidente in Idiocracy. Tu lo ricordi chi era il presidente in Idiocracy?
1: Sì, innanzitutto ricordiamo cos'è Idiocracy, perché non tutti potrebbero, qualcuno cioè potrebbe non averlo visto. Idiocracy è un film che prevede quello che sarà il nostro futuro, molto più di quell'altro film sulla fine del mondo tanto incensato, che poi era brutto come al solito. Come si chiamava? Vabbè, se lo ricordo meglio ascoltatori che noi, capito quale?
0: Sì.
1: Quello che sta arrivando, il cambiamento climatico e tutto, fino a metà film è sensato e poi la seconda metà diventa una roba. Però
0: come si chiamava?
1: C'è Leonardo DiCaprio pure, se non ricordo male.
0: Sì.
1: Adesso non mi
0: vabbè,
1: viene proprio.
0: Non importa.
1: Comunque è sicuramente più simile Idiocracy a quello che sarà, cioè un film in cui una persona, ve la faccio molto facile e breve, la trama è senza spoiler, che una persona per lo più che nel suo tempo, cioè nel nostro tempo, è abbastanza mediocre, per qualche motivo riesce, tipo Friday, Futurama, a risvegliarsi nel futuro, in cui lui, nonostante non era sveglissimo al suo tempo, sono tutti diventati talmente stupidi che lui è il più intelligente del pianeta praticamente. E il presidente degli Stati Uniti è interpretato da Terry Crews, che fa un ex wrestler e pornostar che è diventato il presidente degli Stati Uniti.
0: Beh, fantastico, effettivamente ideale. Perché? Perché parliamo di questo? Perché stiamo facendo un giro tra le dichiarazioni, botta e risposta tra Vannacci e Renzi.
1: Don't look up, ecco.
0: Don't look up, grande, oh, meno male, meno male, bravo Andrea. Andrea che ci manda anche
1: che la prima metà del film è una bellissima satira, poi diventa una goffa parodia nella seconda metà e mi è dispiaciuto molto. Vabbè, questa
0: peccato,
1: è la mia analisi.
0: Peccato. E che ci manda Andrea una sorta di immagine modificata che vede proprio Vannacci, una sorta di Steve Austin in
1: sì, che comunque citava pure il Vangelo, quindi
0: e un Renzi Bret Hart, questo ce lo vediamo bene.
1: Questo fa più male,
0: diciamo, fa più male, ma si fanno male tra di loro. Vi abbiamo fatto sentire la prima dichiarazione, ma non vi preoccupate se ve la siete persa, perché ovviamente è Vannacci che fa le cose fatte bene, quindi non fa solo la risposta, nella risposta integra
1: la premessa,
0: il guanto di sfida lanciato da Renzi.
1: Vabbè, De Base Renzi l'ha sfidato a correre a maratona.
0: Che cazzo, ma che sei? Perché? No. Vabbè.
2: Vedo il generale Vannacci.
1: Questa è la sfida.
2: Che fa il triathlon. Allora io lo sfido il generale Vannacci, ma non a calcio. Maratona, Renzi contro Vannacci.
3: Renzi fa lo sbargiasso e mi sfida. Però lui pensa ad avere a che fare con Calenda, con Fratoianni, con Bonelli, con Bonaccini. Ma io rilancio, quindi
1: rilancio.
3: Ci metto anche del mio. Ci facciamo prima 2 miglia nautiche a nuoto. E poi ci facciamo la mezza maratona. Data stabilita, 4 ottobre in Sardegna. Io ci sarò.
1: Quindi
3: vedremo se Renzi è solo chiacchiere distintive.
0: Vabbè, così poi
1: capito? Right here, right
0: ci
1: now.
0: Vediamo il 4 ottobre in Sardegna, perché sono facile da trovare, ma difficile da battere. Fratello, ma che stai facendo?
1: Vedi, avevo detto che diventava sempre più un promo del wrestling, perché saremmo arrivati proprio al lancio della sfida. Nella data precisa, no? Che è quello che fanno i wrestler per far vendere i biglietti di quell'evento specifico. Quindi se vuoi dimostrare davvero di essere alla mia altezza, ci vediamo lì in quel giorno. È proprio quello a cui servono letteralmente i promo nel wrestling.
0: E poi soprattutto, no, questo abbassare gli altri, insomma, incredibile, incredibile. C'è addirittura Simona, che salutiamo, che ci ricorda che il presidente di Idiocracy si chiamava Camaccio.
1: Sì, Camaccio.
0: Molto brava, molto brava. Vabbè, non finisce qua però, pensate.
1: No, perché ovviamente Renzi lancia la sfida da maratona, questo dice no, famo mezza maratona ma pure la parte a nuoto.
0: Certo.
1: E c'è la risposta di Renzi, chiaramente, perché comunque Vannacci ha sfidato per il 4 ottobre, quindi vediamo adesso poi se Renzi risponderà o meno positivamente a questo invito.
0: Però che è troppo comodo così, il 4 ottobre in Sardegna, sai quanto si sta bene.
1: Ma siete che lui sta ancora lì in vacanza,
0: lui rimane da lì. E tra l'altro questo video è fatto totalmente da dentro l'acqua, con gli occhialetti, in costume da bagno.
1: Vedi quando uno dice liano, Ma non, come fa, cioè, a superare queste cose?
0: No, no, non si può, siamo ancora lontani. Il genio dell'uomo genio, vabbè. Senti, volevo dire tante cose, ma me le sono dimenticate.
1: Ma non so da dove.
0: Esatto, proprio lì. Ascolteremo il resto. Tanti erano rimasti solo alle miglia nautiche, invece no, continua questo botta risposta. Tanti messaggi al 3899 106 600. Non vi stiamo ignorando, tra poco arriviamo anche da voi.

0: Baccano per questa Misery Machine, ancora macchine per noi. Lui è Marilyn Manson da tanto tanto tempo fa. Cerchiamo di giocare intorno al fatto che prima o poi entrerà forse di nuovo tra le nostre novità col nuovo singolo, e quindi andiamo indietro nel tempo. 3899 106 e 600. Sembra la sfida di lotta tra Elon Musk e quell'altro che non mi ricordo chi.
1: Zuckerberg.
0: L'avevo rimossa.
1: Sì, che io
0: cosa.
1: Veramente gruppo Meta. Vabbè, lasciamo perdere. Non posso aprire la mia polemica.
0: No, oggi no. Però era al Colosseo, mi dicevi fuori onda.
1: No, non
0: cioè, doveva
1: capito,
0: essere.
1: Ah, okay. Sì, qualcuno mi millantava addirittura che il ministro italiano avesse promosso questa cosa, ma non era proprio così. Erano più le scambi su X come fanno loro quando si annoiano. Che poi immagino, no, che abbiano tutti quei soldi, quindi poco tempo libero. Invece, evidentemente, hanno anche molto tempo libero da dedicare a queste cose, perché comunque fa parte sempre della vendita dell'azienda, no?
0: È vero, anche questo è vero. C'è chi notava nel "gli famo il cucchiaio" di Renzi alla fine, sì, del suo coso, un celentanesco a Mastro T, effettivamente.
1: Non ho capito perché ha fatto quella citazione, perché poi stavano all'Aquila, cioè non stavano nemmeno all'Olimpico, cioè non ho capito perché.
0: Non lo so, voleva fargli il cucchiaio, voleva farglielo tantissimo. Comunque,
1: a forza di stare a Roma, evidentemente ha capito delle cose. Boh,
0: e visto che si devono sfidare, c'è Stefano che si chiede: scusami, ma al duello all'ultimo sangue a questo punto quando ci si arriva?
1: Perché ricordiamo che si fosse appena sintonizzato, Renzi ha sfidato Vannacci alla maratona. Vannacci ha rilanciato con una mezza maratona ma due miglia nautiche a nuoto per il 4 ottobre. Adesso siamo rimasti al punto che dobbiamo vedere la risposta di Renzi, che abbiamo, e pensate, c'è anche un'ulteriore risposta di Vannacci che è arrivata proprio oggi,
0: qualche ora fa, quindi siamo proprio stranamente sull'onda. Sì, per una volta arriva una piccola nota tecnica.
2: Aggiungo solo una cosa che manca in questi promo, tra l'altro fantastici, una regola dei promo è anche quella che bisogna innalzare
1: l'altro,
2: il proprio avversario, altrimenti sembra che la sfida tu la stai lanciando a uno che non vale niente. Quindi
1: certo,
2: una cosa del tipo: riconosco che tu sei un grandissimo atleta, come davanti si ha fatto Renzi dicendo "so che tu fai il triathlon", quindi ci fa sapere a noi spettatori che comunque è una persona allenata, difficile da battere, ma io ti batterò. Cosa che invece non rifà,
1: non fa
2: in quanto molto più green come worker, comunque Vannacci.
1: Perché Vannacci è ill, quindi.
0: Esatto.
1: Perché lo fa anche Vannacci, ma male. Perché dice, ma con chi in certo modo lo fa dicendo: ma con chi te credi che sta a parlare? Con Fratoianni e Bonelli.
0: E quegli altri che non
1: però
0: sono
1: però così
0: buoni.
1: Li stai sminuendo.
0: Esatto.
1: E invece lui gli doveva dire: queste tecniche potrebbero riuscire con loro. E invece lui un po' parla bene di loro, quindi ne parla comunque sminuendo, ma ci prova anche lui a fare quella cosa. Anche
0: un pochino,
1: ci prova.
0: Sì. E arriviamo quindi al capitolo 3, dovrebbe essere la risposta proprio.
1: Beh sì, perché Vannacci ha proprio scelto un giorno preciso. Non so, quella è la tecnica pure dei bambini, quella che dico, io ho detto 4 ottobre, dice, ma io 4 ottobre magari non... Allora ho vinto io!
0: C'è il consiglio internazionale di qualcosa, non lo so, sentiamo.
1: Allora, sentiamo la risposta.
3: Generale Vannacci, la mezza maratona. Oi, ma che tu sei rammollito?
4: Ci facciamo prima 2 miglia nautiche a nuoto e poi ci facciamo la mezza maratona. Data stabilita, 4 ottobre in Sardegna.
3: A forza di frequentare Tajani e Salvini sei diventato come loro.
1: Cioè,
3: e mi proponi la mezza maratona, fai le cose a metà. Ci ha proposto il 4 ottobre il generale, perché? Perché sa che il 4 ottobre è il giorno della Leopolda. La Leopolda è un evento che c'era da molto prima che Vannacci iniziasse a far politica e continuerà anche quando il fenomeno Vannacci sarà esaurito e sgonfiato.
1: Pam, pam.
3: Io non invito Vannacci alla Leopolda, perché alla Leopolda ci vanno le persone che ritengono che la Costituzione sia antifascista, che i gay siano persone normali, che gli Stati Uniti d'Europa siano
1: un po' male,
3: speranze non un problema, insomma
0: confusa.
3: Tutte quelle cose che a Vannacci non piacciono. La Leopolda non è per lui, ma almeno la maratona vediamo se ha il coraggio di farla. Generale Vannacci, non lasciare le cose a metà, anche perché sei abituato al Matteo sbagliato, ti confronti con Salvini. Matteo Renzi ti sfida sul serio. Maratona, non mezza maratona, quando vuoi tu.
1: La musica epica ce l'ha messa lui,
0: Non è la nostra base, quello che sentite è farina del loro sacco.
1: Il video, come avete sentito, blu finale, è stato scaricato dal profilo TikTok di Matteo Renzi
0: ufficiale.
1: Quindi
0: proprio
1: il montaggio è stato fatto loro, la musica epica ce l'hanno messa loro. Per ora, per me, prima, in attesa di ascoltare il quarto video, sta nettamente vincendo Renzi, perché sta sfruttando l'attacco a Vannacci per offendere tutti gli altri. altri.
0: Tutto.
1: E ha tirato, si è abituato col Matteo sbagliato. Gli ha citato altri due esponenti.
0: Sì,
1: della
0: quella
1: destra.
0: Cosa di la Leopolda è per i gay. Perché pensa che i gay siano persone normali.
1: Quella gli è uscita un po'
0: però,
1: strana.
0: Effettivamente.
1: Però ha usato le sue parole volendo.
0: No,
1: vedere.
0: Ma a me la cosa più grave delle 19:27, Sandro, è che questo promo qua. E mi fa stare simpatico Renzi. E che comunque a sua volta a una giovane Paolonia mezzo gliel'aveva fatto credere che era simpatico, per poi spezzarmi il cuore come qualunque altra cosa.
1: Simpatico, un gran manipolatore, come deve essere un bravo politico, per carità di Dio. Ma ciò non tolgo ciò
0: era tanto che non
1: problemi.
0: Sorridevo guardando un politico in faccia, capito? E adesso
1: brutto.
0: Parlo pure toscano, no? Capito? Per osmosi. Vabbè, siamo rimasti qua. Attenzione, commenti 3899-106-600. Siete tantissimi. Noi continueremo e ascolteremo l'ultima risposta del generale. Ah, no, quello è quell'altro.
1: Perché vediamo, mo se sarà toccato sul vivo. Perché lui comunque gli ha detto:
0: qui è
1: ma come
0: la
1: mezza maratona?
0: Senti, la possiamo riascoltare? Io devo riascoltare.
1: Pure questo è molto bello. Ma come mezza maratona? Vuoi lasciare le cose
0: a metà? Non
1: devo
0: riascoltarlo.
1: Ma Renzi è stato bravo.
3: Generale Mannacci,
0: generale.
3: La mezza maratona.
0: Ma
3: come? Ma che ti sei rammollito?
4: Ci facciamo prima.
1: Che però quella cosa che dicevo io.
0: Quale?
1: Non è troppo insensata. Quella che dicevo fuori onda, Renzi la sta attuando. Cioè, Renzi ha capito molto bene che se vuoi parlare di Mannacci, l'unico modo per cercare di levare i voti è attaccarlo sulla virilità, che è quella cosa a cui lui tiene molto. E lo sta facendo
0: però
1: Renzi,
0: di solito un uomo come
1: facendo.
0: Lui che ci tiene la virilità, gli tocchi lì, è proprio il luogo in cui poi già finisce in un infantilismo, forse vediamo.
1: No, che sia tutto molto infantile, quello è chiaro,
0: certo, chiaro
1: però
0: dico
1: che invece di parlarne a burletta di Mannacci oppure attaccandolo con i numeri, tutte cose che non servono a niente, purtroppo per lui un personaggio come lui, così divisivo e così anche fastidioso, è scegliere di attaccarlo sul macismo, anche un po' tossico, no? Sono più forte io, no? Sono più forte io. Non potrebbe non essere una strategia sbagliata. Il problema è che devi vincere.
0: Infatti,
1: devi
0: è quello. Cioè, l'ultima volta che ci hai fatto promesse, ma te ne è andata proprio
1: perché
0: tanto
1: bene. Nel wrestling, nei promo, entrambi la sparano grossa perché poi. Chi vince, la storia va avanti.
0: Certo, qua.
1: Qui invece tutto quello che tu dirai prima ti potrà riessere utilizzato contro.
0: Mamma mia, fammelo risentire, ti prego.
4: Ci facciamo prima due miglia nautiche a noi. E poi ci facciamo la mezza maratona. Data stabilita, 4 ottobre in Sardegna.
3: A forza di frequentare Tajani e Salvini sei diventato come loro.
0: Ma è
3: e
0: brevissimo.
3: E mi proponi la mezza maratona.
0: Ah, ragazzi.
3: Fai le cose a metà.
0: È un promo.
3: Il 4 ottobre in generale, perché? Perché sa che il 4 ottobre è il giorno della Leopolda. La Leopolda è un evento che c'era da molto
1: paraculo, gli è stati a paraculo.
3: E continuerà anche quando Mannacci e il fenomeno Mannacci sarà esaurito e sgonfiato. Io non invito Mannacci alla Leopolda, perché alla Leopolda ci vanno le persone che ritengono che la Costituzione sia antifascista, che i gay siano persone normali, che gli Stati Uniti d'Europa siano una speranza e non un problema. Insomma, tutte quelle cose che a Mannacci non piacciono. La Leopolda non è per lui. Ma almeno la maratona vediamo se ha il coraggio di farla. Generale Mannacci, non lasciare le cose a metà, anche perché sei abituato al Matteo sbagliato, ti confronti con Salvini. Matteo Renzi ti sfida sul serio.
1: Ma se io riascoltarlo, non mezza
3: maratona.
1: Perché sorridi così?
3: Quando vuoi tu.
0: Incredibile, questa cosa è incredibile, Sandro. Sono confusissima da tantissime emozioni.
1: Manca la risposta arrivata oggi di Mannacci.
0: Ma mi viene un dubbio, Matteo Renzi sa nuotare. Perché sta evitando le
1: termine nautiche? No, lui non può evitare. Lui ha detto non famo la mezza maratona, famo proprio la maratona. E credo intenda oltre le 2 miglia nautiche.
0: Ah sì? Vabbè, lo scopriremo tra poco, forse nel futuro. Intanto ci fermiamo con i Bush More Than Machines.
5: To step on my toes, let the weather go. It's been a long way in bed. Say what?

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: dei PIT per il rilascio della carta d'identità elettronica ad agosto. Chiusi nei primi tre fine settimana del mese tutti i PIT. Il 22 e il 23 agosto aperti i PIT di Petruselli, Santa Maria Maggiore e Piazza delle Cinque Lune. Tutti aperti il 29 e 30 agosto. Per l'intero mese, inoltre, il punto di rilascio di via Petruselli non sarà operativo da lunedì al venerdì. Presentato il nuovo bando per la ristorazione scolastica, un appalto quadriennale di 766 milioni di euro che garantirà ogni anno quasi 24 milioni di pasti in 816 scuole e servizi educativi della città. Nel menù non ci saranno alimenti ultra processati, mentre aumentano l'offerta di frutta di stagione, prodotti del territorio, biologici e le filiere corte. Roma ospita la mostra Diego Rivera e la costruzione dell'arte moderna in Messico nel XX secolo, una straordinaria retrospettiva dedicata al pittore muralista messicano più famoso al mondo, nella cornice di Villa Caffarelli ai Musei Capitolini. Info su comune.roma.it.
1: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tan fisso 5.99, TAIG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services entro il 29 luglio 2026.
2: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagna 25.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: me va tutto un po' più grosso?
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
7: Lo voglio.
6: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
8: Lo prometto.
6: Vi dichiaro uniti per sempre.
9: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Domino 3 etti a 1,90 euro.
10: Todis, buongiorno convenienza.
11: Ciao, sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
12: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
11: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
13: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346, o WhatsApp al 334 840 7923.
11: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
14: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
15: That'll be fun.
16: Yeah. Good.
14: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
17: Radio Rock.
14: Tutta un'altra storia.

0: Questo è Malrumore.
1: Giovedì 23 luglio 19:38, questo vuol dire che siamo nel mezzo del cammin di nostro Malrumore. Stiamo immaginando questa lotta tra wrestler, da una parte il generale, dall'altra parte il Kraken. Parliamo di Vannacci e Renzi, ma lo facciamo tra poco, perché prima un salto indietro nel tempo a proposito di immaginazione e di futuri meravigliosi. Guarda un po' qua.
0: Radio Rock, back in time.

0: ridere. John Lennon prima con Imagine e poi gli Alabama Shakes con Another Life. Quindi Imagine Another Life. Sono messaggi subliminali quelli trasmessi da Radio Rock in questo pomeriggio. Non solo i nostri, non solo quelli attraverso la nostra musica, ma come vi dicevo, stavamo sentendo, assistendo a questo botta e risposta di sfide tra Matteo Renzi e il generale Vannacci. Siamo arrivati, Sandro, all'ultima.
1: Sì, che è uscita oggi. Tra l'altro io sto chiedendo alle intelligenze artificiali di fare un'analisi in base alle loro esperienze per dirmi secondo chi vince, chi potrebbe vincere.
0: Incrociando i dati, età, peso, non so, stato generale.
1: Sì, anche se magari hanno dichiarato o comunque si sa che magari hanno fatto altre maratone o riferimenti a un passato sportivo. E quindi sto facendo lavorare il computerone e credo di avere il verdetto dell'analista.
0: Non vedo l'ora. Così come dobbiamo sentire e leggere un sacco di messaggi al 3899 106 600, ma prima chiudiamo questo botta e risposta con l'ultimo promo,
1: sì,
0: proprio
1: ricordiamo
0: di oggi.
1: Al volo, Renzi ha sfidato Vannacci alla maratona. Vannacci ha rilanciato dicendo: mezza maratona ma anche 2 chilometri a nuoto. Renzi ha detto: oh, ma che fai, lasci come mezza maratona, facciamo la maratona completa, senza parlare del nuoto. Quindi,
0: sì,
1: come
0: io ho
1: per
0: paura
1: dire,
0: che si sia tirato indietro.
1: Come per dire, 2 chilometri di nuoto, ok, ma no mezza maratona, facciamo tutta la maratona. E soprattutto tu mi puoi sfidare pure per 4 ottobre, ma sai benissimo che 4 ottobre c'ho da fare. E quindi adesso c'è l'ultima risposta dei Vannacci.
0: Vediamo.
2: Come al solito, Renzi accampa scuse. E il 4 ottobre non posso, e c'è la Leopolda, e l'antifascismo, e i gay. E allora noi rilanciamo come al solito. 17 ottobre,
1: 17.
2: Ricordati. 3 miglia nautiche a nuoto, 3,
1: non 2, 3.
2: E poi facciamo la maratona che dici tu, senza soluzione di continuità. Io ti aspetto in Sardegna il 17 ottobre e porta anche la Leopolda, che magari ci piace. Oppure il 17 ottobre avrai la Leonarda. Facci sapere, Matteuccio, io sono sempre disponibile.
1: Sì, che c'è da dire che comunque è
0: spiacevole e spregevole.
1: Ma non ho capito perché demanda per forza a Sardegna, perché lui sta in vacanza in Sardegna
0: e non si muove da lì fino alla fine. Basta, solo in Sardegna si può fare questa cosa.
1: È sempre evidente perché 4 ottobre, 17 ottobre evidentemente avrà degli impegni per cui quel giorno è di nuovo libero, ma sempre in Sardegna, quindi è evidente che lui sta in vacanza in Sardegna.
0: Scusami Sandro, se vuoi nuotare 3 miglia nautiche senza spostarti troppo, perché no, dove vuoi finire?
1: Si è sentito piccato,
0: nel mare della, si sente un tono diverso.
1: Si è sentito piccato perché lui non solo gli ha detto ok, facciamo la maratona completa, ma le 2 miglia nautiche sono diventate 3.
0: Diventate è vero, 3. È anche...
1: ha aumentato di 1 chilometro. Proprio per dire: non solo vengo a vederti, non solo vengo, non so se si dice nel poker, no? Non solo vengo a vedere,
0: sì,
1: ma rilancio ulteriormente.
0: Ma io temo che le miglia nautiche Renzi non le voglia, che alzasse sulla maratona per mantenere il tutto su terraferma, sai?
1: No, non lo so, allora, perché stando a quello che si sa, comunque Renzi le maratone le ha corse.
0: Sì, questo
1: svariate.
0: Si sa.
1: E l'altro si sa che è un atleta di triathlon, appunto come ci ha ricordato Renzi, e in più comunque è un militare, quindi dovrebbe avere una preparazione da incursore, quindi anche delle più faticose, anche se non ho ancora ben capito quanto abbia faticato,
0: quanto abbia incursorato.
1: Questo non lo so proprio, quindi non me la sento di darlo come un vantaggio, uno svantaggio.
0: Quest'ultimo promo mi ha un po' delusa, perché comunque
1: tutti deludenti i promo dei Vannacci.
0: Ma veramente,
1: è stato più bravo.
0: Era partito mezzo bene, aveva il tono giusto, era sorridente. Qua uno mi si sente che è piccato e poi dice qua qua qua, cioè nel senso non dice cose vere, non rilancia con intelligenza.
1: Già la scusa della Leopolda.
0: Oh, come al solito accampa scuse, figo, trovami degli esempi che riportino ad altre cose inconcludenti, come se non ce ne fossero da parte di Renzi.
1: Che come ha fatto Renzi?
0: Esatto, invece
1: che è andato a prendere
0: usa
1: altri...
0: i gay, ma nessuno usate i gay come scusa, cretino.
1: Vabbè, un po' l'ha fatto, però non è stato altrettanto paraculo Vannacci nei promo. La sfida ai promo l'ha persa. Poi parlerà in ring, diciamo. Però la sfida ai promo l'ha persa. Partendo ovviamente dal presupposto, ragazzi, noi stiamo commentando così in maniera divertita, proprio perché alla base c'è il senso del ridicolo. E quindi quando una cosa è troppo ridicola, non siamo noi quelli che la dobbiamo analizzare in maniera seria e seriosa. Ovviamente se volete mandare messaggi avvelenati, fatelo.
0: Siamo pieni, adesso arriviamo anche da voi.
1: Però è ovvio che la nostra analisi di questo può essere solo divertita. Nonostante, secondo me, una lettura politica, anche io la mia l'ho detta e l'ho data, e Renzi non sta facendo nemmeno una cosa troppo sbagliata, ma deve vincere.
0: Sì, a questo punto, cioè, l'hai buttata così, ma io ho paura di quello che sarà. Abbiamo un verdetto secondo l'internet, chi vincerà?
1: Sì, e secondo me alla fine questa cosa si farà solo se entrambi prima di farla trovano una scusa nel caso in cui perdano.
0: Eh beh, è per forza, non si potrà fare altrimenti.
1: Ma tu ti immagini questi uomini seri che stanno lì mentre questi litigano, c'è tutto un entourage che invece parla dietro le quinte.
0: Come lo facciamo adesso?
1: Come lo facciamo, allora, quando
0: perché,
1: lo facciamo?
0: Perché se no poi è opzione A, opzione B, cioè, è la sicurezza che
1: conto.
0: Ci pensa. Poi faranno i biglietti, si sbiglietterà per questa cosa, chi prenderà questi soldi, a chi li devoliamo? Vabbè, un macello. Ma noi rimaniamo in macchina per un altro po', stiamo zitti e guidiamo lontano, lontano da qui, insieme ai Deftones.

0: Non importa dove, purché sia lontano, così dicono i Deftones. Be quiet Deftone. And drive far away, cosa che tra pochissimi minuti farà Sandro Canori, quindi dobbiamo sbrigarci. Allora, secondo le tue statistiche del Centro Studi Canori, chi vince questo scontro?
1: Allora, vabbè, non te la butto là la disamina, te la leggo tutta a questo punto, no? Che dici, ce l'abbiamo il tempo?
0: Devi andare a casa tra 4 minuti, però, o do a fare quello che ti pare.
1: 4 minuti,
0: tutti i messaggi.
1: Abbondantemente.
0: Tanto, scusami, allora, solo prima di per puntualizzare, perché tanti scrivevano, ma 3 miglia nautiche a nuoto sono 5,556 chilometri.
1: Ma lui ha sempre parlato di miglia nautiche, ha detto, esatto. 2 miglia nautiche, 3 miglia
0: poi
1: nautiche.
0: Poi sono diventate 3, che sarebbero 5,5 chilometri, quindi hai voglia a nuotare, è lunga, sì. come stint.
1: Comunque questa è l'analisi che mi ha fatto l'intervento.

0: tempo da fondo classifica, non da atleta. Quindi questa è la prospettiva che ci dà di Renzi, quindi non sappiamo invece nel nuoto com'è. Vannacci invece, generale divisione, ex comandante del 9° reggimento assalto paracadutisti col Moschini, quindi le forze speciali, e della brigata paracadutisti Folgore, proprio quelli, vabbè. Ha operato in Ruanda, Somalia, Balcani, Afghanistan, Iraq.
1: Che cazzo gli è venuto in mente Renzi?
0: Significa
1: comunque
0: decenni di addestramento fisico e ad altissima intensità, resistenza a nuoto militare, marce con zaino pesante mantenuto per tutta la carriera, non un hobby preso a 50 anni, quindi fa pure la battuta all'intelligenza artificiale. Il verdetto da analista. Sulla carta è una sfida impari. Vannacci ha un background fisico strutturato e sostenuto nel tempo su livelli che un maratone amatoriale della domenica, per quanto genuino e volenteroso come Renzi, difficilmente avvicina, specie nella parte nuoto, dove la preparazione militare Special Forces è quasi un fattore imbattibile. Sulla mezza maratona la differenza si assottiglia un po', perché la corsa lunga richiede anche resistenza specifica che Renzi ha comunque allenato con le sue maratone, mentre il fisico esplosivo addirittura da incursore non sempre regge bene sulla lunghissima distanza senza allenamento specifico, cioè è come i nani, no? Al contrario, sì. Pericolosissimi sulle corte distanze, ma sprecati per la corsa campestre, no? Così diceva Gimli, mi pare.
1: Okay.
0: Comunque, il pronostico è: Vannacci vince nettamente nel nuoto e resta favorito, ma con margine più ridotto sulla corsa. Se davvero si farà la combinata nuoto più mezza, che a questo punto è diventata una maratona, il generale parte con un vantaggio quasi incolmabile secondo l'intelligenza artificiale.
1: Vedi che abbiamo adesso prosciugato 2-3 boschi, 4-5 città per avere questo resoconto, quanto siamo contenti. Però cosa gli è venuto in mente? Perché adesso si sono incastrati.
0: Non lo so, perché secondo... Allora, adesso sono obbligati a farla questa cosa e mi sembra abbastanza evidente, a meno che entrambi non si inventino un motivo valido per entrambi di non farla, o magari si mette in mezzo qualcuno e dice: ragazzi, lo so che la politica italiana non ha più una dignità, ma non
1: voi avete 8 anni
0: di arrivare a questo. Sì, ma in realtà poi è meno infantile di quanto possa sembrare quello che stanno facendo, ripeto, perché attaccarlo sulla verità è forse l'unico modo, ripeto ancora una volta, valido per fare opposizione a Vannacci, e questo fa capire come siamo messi male, però devi vincere.
1: Devi vincere.
0: E quindi secondo me la via di mezzo potrebbe essere, provo a fare la mia bet, diciamo, potrebbe essere che si fa levare il nuoto, in modo tale che Vannacci va incontro a Renzi levando il nuoto, in modo tale che se Vannacci dovesse perdere c'ha sempre la carta: ma lui non ha voluto fare il nuoto. Se avessimo fatto anche il nuoto avrei vinto io.
1: Giusto.
0: Quindi, perché secondo me l'unico modo per farla davvero è che entrambi devono prima trovare una scusa per la sconfitta.
1: Giusto.
0: Quindi secondo me lo faranno.
1: Se trovano un modo mezzo dignitoso per perdere, ognuno per sé.
0: Secondo me lo faranno, ma faranno solo la parte di maratona, mezza maratona.
1: Potrebbe essere.
0: In modo tale che almeno se Vannacci perde c'ha la scusa che comunque Renzi è stato in parte pavido, no? Cioè quella roba lì. E Renzi se perde
1: ha perso.
0: Sì, forse potrebbero fare la mezza maratona, e così almeno pure Renzi avrebbe
1: Renzi
0: la cosa.
1: Renzi ha perso già cose molto meno
0: dignitose.
1: No,
0: se fanno
1: quindi
0: la mezza maratona, Renzi pure c'ha la scusa, no? Per dire, certo, perché lui è un allenamento da incursore, quindi più esplosivo. Voglio
1: quindi
0: vedere se avessimo fatto la maratona per intero.
1: Oh,
0: come
1: se fanno la mezza maratona, voi venite a portare i fiori a Sandro Canori, perché è la 189esima cosa del mondo che vi racconta con largo anticipo, ok?
0: Quindi... No, però adesso abbiamo fatto troppo pompa magna, quindi non andrà così. Però se posso provare a fare un pronostico, secondo me alla fine faranno la mezza maratona e basta. In modo tale che entrambi hanno una scusa.
1: Delle scuse correlate.
0: Per perdere, sì.
1: Va bene, grazie Sandro Canori. Tutti i messaggi arrivati li leggeremo nell'ultima ora di Marrumore. Ti ritroviamo domani, chissà, speriamo di sì. Domani è venerdì.
0: Sì, ricordiamo, l'ultima volta ho fatto i pronostici. Stiamo ancora aspettando che l'Italia torni ai mondiali.
1: Quindi a posto, chissà cosa succederà. Un altro po' di guida in macchine per noi, musicalmente parlando. Al break ci arriviamo con gli Incubus di Drive.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106 e 6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
3: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
2: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
4: Amore, dai, prova a dire mamma. Mamma.
5: Oh papà, sarà la prima parola.
6: La laminectomia lombare.
5: Andava bene anche mamma.
7: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
8: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
9: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
10: Ventiquattro ore al giorno di musica rock allo stato puro.
11: I like it.
10: Questa è Radio Rock.

0: Giochi prosegue, ma Rumore entra nella sua ultima ora. Sono rimasta sola, Paolo Agnezzumo, tutta per voi fino alle 21, ma ci sono tutti i vostri messaggi al 3899 106 600. Tra poco arrivo da voi, faccio un attimo un salto in un'altra dimensione.
1: Radio

0: Quanto sono belli gli Who, Greyhound, novità che trovate tra le 15 dell'alta rotazione di Radio Rock ogni mezz'ora circa qui on air, e quindi votate la vostra preferita per mantenerla più tempo, soprattutto quando arrivano le bifolche nuove infornate, come potrebbe accadere da un momento all'altro, essendo oggi giovedì. Torniamo in diretta in quest'ultima ora, tre quarti d'ora ormai di Malrumore, tanti messaggi che dobbiamo recuperare per quanto riguarda la questione wrestlers de Noantri, quindi Vannacci contro Renzi, questa sfida che Sandro ha detto come si svolgerà, però vediamo voi che cosa dite. Intanto un saluto a Isabella, anche lei ha avuto oggi un incontro ravvicinato con il meccanico, che bello, molto molto bello tutto questo. Arrivano richieste musicali molto belle, Deftones italiani, Nerorgasmo più Gigio, bellissimo, quanto bello. Poi mi dite anche Mai sola, attenzione Bob, piano con le parole. Due cinquantenni che sembrano due bambini delle elementari, come spesso accade, sono d'accordo con Sandro, proprio per questo non alimenterò un tema che vi invito ad abbandonare. Ma no dai Alex, ci siamo anche divertiti a sentire queste baggianate che si sono lanciati l'un l'altro. L'unico commento che mi viene è che io i social li toglierei agli adulti, non ai minori. E sai che invece questa forse sì che è una buona idea.
1: No, ragazzi, a me mi aveva detto un amico mio che Renzi c'aveva tipo un quoziente intellettivo altissimo. Secondo voi è vera sta notizia? Me l'ha detto qualche anno fa, sapevo sta cosa.
0: Guarda, amica cara, io eviterei di fidarmi delle persone che dicono cose del genere, perché non ci sono testimonianze vere e proprie di qualcosa del genere, cioè non ci sono i dettagli su quant'è l'intelligenza, il quoziente intellettivo del povero, povero Renzi. Io volevo provare a... So il Kraken, volevo mettere Cthulhu, però mi è venuto in mente The Thing That Should Not Be. Questa situazione tutta è The Thing That Should Not Be. Tutta.

0: proprio vero, in madness we dwell. Siamo qui in mezzo a queste follie varie ed eventuali. Davvero ci sarebbe da ridere se non fosse esattamente la vita reale. The thing that should not be, la cosa che non dovrebbe essere. Loro sono i Metallica. Anche se c'è chi suggeriva Seek and Destroy, e io rispondo perché una bella anima, in cui mandiamo tutto quel paese di... e ricordiamo a Renzi di imparare a nuotare qualora non fosse pronto per affrontare queste 3 miglia nautiche, comunque andando avanti.
1: Io invece ho un quesito: vincerebbe Di Maio disarmato oppure 12 oche incazzate?
0: Questa è una bellissima questione che potremo proporre nella puntata di domani di Marrumore. Ma andando avanti, maratona, mezza maratona, miglia di nuoto, ma facciano come vogliono, perché piano piano si elimini una vicenda l'uno con l'altro. Mi ha detto Maurizio: io vorrei un bel, non lo so, torneo medievale di quelli con le lance, poi si vada come si vada. Forse lì sarebbe effettivamente più avanti Renzi, no? Visto le sue origini. Ma si può dire che sarebbe bello se il generale Pistoletta fosse bruciato vivo in pubblica piazza. A proposito di abitudini fiorentine, il duello lo faranno al Colosseo come minimo, dice Enrico. Ma non so, Bannacci non si vuole spostare da quel luogo chiamato Sardegna, chiamalo stupido. Poi buonasera anche a Manuel, che manda tante belle tracce carro armato questa sera. Molto bene, abbiamo avuto alcune canzoni a tema macchina, ora ci siamo spostati un po', ma vediamo dove andremo a finire questo Marrumore.
2: Cari, buonasera. Buonasera. Sicuramente il discorso relativo alla virilità vannacciana ha tutto il senso del mondo. Infatti io spero che uno di quelli che ultimamente si è adagiato in qualche alcova da piacere con la di lui consorte abbia il coraggio di pubblicare un video, un filmato a dimostrazione che esistono mascolinità molto più interessanti. E detto questo, è vero che non si augura mai a nessuno, ma io spero, così anche per avere soddisfazione ogni tanto, spero che tutti e due, veramente, mentre sono lì sotto il sole, schiattino l'infarto. Con la bava alla bocca, tutti e due.
0: Allora, non posso dire che non è un'immagine, no? Però non posso dirlo perché siamo in radio. Un bel cagotto sotto il sole, che anche una profonda disidratazione, qualcosa di molto scomodo e molto spiacevole, ecco, che però li mantenga abbastanza in qua da farsi rendere conto proprio di quello che stanno vivendo. Un sacco di fuoco e gasolina in questi Marrumori ultimamente, quindi torniamo in quelle buone, in quelle certificate, ecco, quantomeno. Loro sono gli Audioslave, fino al break delle 23.

0: niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 12,65. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026.
1: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
2: Il gelato di Conforti, come il pane fresco, tanta lavorazione ogni giorno. Niente straordinario, solo tanto lavoro per garantire una freschezza che si sente tutti i giorni. Ci trovi ad Anzio. Il gelato di Conforti non è straordinario, è fresco come il pane.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
5: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
6: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16, WhatsApp 331 388 57 87. Libri16.it.
7: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
8: Lo voglio.
7: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
9: Lo prometto.
7: Vi dichiaro uniti per sempre.
10: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro.
11: Todis, buongiorno convenienza.
12: 24 ore al giorno di musica, 24 ore di puro rock. Turn it up loud.
13: Radio Rock.
14: Tutta un'altra storia.

0: al rumore on Radio
1: Rock. 20:35 minuti, entriamo nell'ultimo spicchio di Malrumore per questo giovedì. Siete in compagnia di Paola Niazzumo e vi posso dire che dopo una giornata come questa speravo decisamente in un finale migliore. Radio Rock, back in time.

0: giornata così, che finisce intanto con i Coldplay, che io mi chiedo chi vi ha invitato, chi vi ha pensato, chi vi ha voluto, non lo so. E poi tutti, ma proprio praticamente tutti i Beatles che ci vengono a trovare in momenti diversi, da epoche storiche diverse, non ultimo Paul McCartney, Come Inside. Ultima novità di questo nostro marumore del giovedì, che stiamo ancora cercando di completare navigando attraverso i vostri messaggi al 3899 106 e 600. Tante persone come Ale che hanno specificato che un miglio nautico non è un chilometro ma ben due o poco meno. Infatti abbiamo detto, il Bannaccio ha proposto prima 2 miglia nautiche, poi sono diventate 3, quindi 5,556 chilometri o qualcosa del genere. La sola cosa che mi viene in mente per Renzi è Bannaccio. Auguri al presidente, breaking news, Mattarella, andate a fanculo. Non credo che sia uno screenshot reale, ma sarebbe, se sarebbe la mia vita dei sogni. Comunque a me Bannaccio ricorda sempre più il colonnello di American Beauty, è vero, a me ricorda anche il colonnello... quello, come si chiama, con un nome appunto stupido, gioco di parole, che interpreta il buon Minor James Keenan con i Pussifer. Andrew, ma la vecchia sfida col centimetro, quando ci si arriva? In crescendo? Sì, forse alla fine di tutto faranno... Va bene, ok, abbiamo deciso che non faremo questa cosa qui, misureremo col centimetro. Sì, mi piace.
1: Raga, ma era tanto bello una volta quando c'era Celebrity Deathmatch. Se ne togliamo uno dalle scatole, no?
0: È vero.
1: Questa proposta.
0: Sarebbe bello un Celebrity Deathmatch, abbiamo detto, sembravano già promo per il wrestling. Non è sbagliata la strategia di Renzi, concordo con Sandro, però come al solito il bomba ha idee anche buone, ma le realizza a membro di Segugio, è diventato il bomba. 3 miglia in moto, dite, beh, io tifo per gli squali. Ottimo, siamo tutti sulla stessa, bruttissima, orribile barca. Comunque, a proposito di canzoni contro i politici, gli Archive l'hanno tirata fuori così a sorpresa, si chiama Yahoo.

Proprio così, lo sentite l'entusiasmo nella mia voce e in quella degli Archive, nuovo singolo molto diretto, non fa giri di parole, arriva a insultare chi di dovere in un modo molto grazioso, come sempre fanno gli Archive. Mi ricordate che il nome del generale a cui pensavo io è Major Douche? Major Douche, personaggio interpretato da Maynard James Keenan nei Pussifer, è quello che vi dice di solito all'inizio dei concerti di levare i telefonini, e Major Douche fa ridere perché lui dice Douche, it's Douche, invece a Major Douche sarebbe Major Douchebag, un grandissimo coglione. E vedete, come sempre qui a Marrumore, come tutto torna, anche richieste musicali dedicate alla mia macchina della prima mezz'ora.

0: posso iniettare sangue di lupo nella mia macchina? Frase di questa canzone che mi ha sempre confuso tantissimo, che fa sì che la mia macchina sia una potenza della ingegneria meccanica. Che bello, che bello essere stati qui insieme, è vero, stiamo scaldandoci, ma dobbiamo quasi salutarci, lasciare poi piano piano l'arrivo di Bring on the Night, ma trovo strano che vi accompagnerà nella serata qui di Radio Rock. Sentiamo se c'è qualcosa che merita ancora essere ascoltato.
1: Dai, la morte non si augura a nessuno, ma invece un bel attacco di diarrea fulminante
0: è quello che abbiamo detto.
1: In una situazione magari dove stai in mondovisione, magari in diretta in qualche programma, quella la augurerei veramente a tante persone. Ecco, se ci avessi un bel superpotere sarebbe questo, diarrea a comando.
0: Guarda, quest'oggi lo abbiamo evocato così tanto che potrebbe succedere, amico caro, non ti preoccupare. Punk e skin anarchici, controsistema, classe operaia con le Doc Martens a 220.

0: riprenderemo domani ancora avvolto nel caos. Questo è Marrumore.
1: Un incredibile marrumore è stato e finisce adesso con i Pussifer, visto che li abbiamo nominati. Mi raccomando, non fatelo arrabbiare, non è Major Douche, Douche è Major Douche. Cambia tutto il significato. Trovate la playlist pubblicata, tra poco qui trovate Matteo Strano e ritrovate Marrumore domani dalle 18 alle 21. Grazie a tutte e tutti, soprattutto alla mia macchina. Bacini e rock and roll.

0: Avete ascoltato Malrumore on Radio Rock. Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
1: La migliore musica rock tutto il giorno. Here we go. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco

0: su Radio Rock.
1: La serata di Radio Rock. On Radio
2: Rock. Cari amiche e cari amici di Radio Rock, ben trovati di guardo a tutti voi da parte di Matteo. Anche oggi, come sempre, tre ore da passare insieme fra qualche chiacchiera e soprattutto un bel po' di musica. Per iniziare la nostra playlist, stasera recuperiamo un classico dei Muse.

Negli ultimi due mesi li abbiamo ascoltati spesso e volentieri anche all'interno delle nostre novità in rotazione Muse. Stasera invece la nostra regia ci propone per iniziare la playlist uno dei loro classici come Supermassive Black Hole. E come al solito però da qui in avanti, se vi va, moltissime delle prossime canzoni le sceglieremo insieme attraverso i contatti che Radio Rock ci mette a disposizione. Vi ricordo allora il 3899 106 600 per Telegram e WhatsApp, il sito internet radiorock.it, e come al solito possiamo vederci, sentirci e scriverci anche attraverso la nostra Radio Rock TV. Intanto un grande abbraccio a Sandra e Paolonia che hanno appena finito il loro Mal Rumore, vi aspettano domani ovviamente per una nuova puntata, e a questo punto un caro saluto a tutti voi cari amici di Radio Rock. Come state? Com'è andata la vostra giornata? Che programmi avete per questa sera? Se vi va di chiacchierare in generale, se vi va invece di suggerirmi un po' di musica, sapete bene che fare le playlist tutti insieme è ogni sera un grande, grandissimo divertimento. Ho detto intanto della novità dei Muse, del classico che ha aperto la nostra trasmissione, eccola qui la prima novità di questo giovedì sera. Partiamo in modo bello carico visto che arrivano i Mastodon. Brand new music right here.

è bel modo per partire con le nostre novità in rotazione nel corso di questo giovedì sera. Questa qui è la nuova dei Mastodon, intitolata Snakes for Dinner, un brano che devo dire di sicuro mi ha convinto e sono molto curioso ad ascoltare il loro intero lavoro che uscirà verso la fine di questo agosto. Se piace poi il genere, devo dire che nella nostra fascia serale siamo abbastanza fortunati, questa qui la stiamo ascoltando spesso e volentieri, stasera ci dà un bel assist per tenere bello alto il volume della playlist fin dai primissimi minuti. Pensavo di proseguire con qualcosa di Metallica, mi verrebbe da dire che in tal senso stasera giochiamo anche sul facile, scegliamo un brano che suona così, quello intitolato I Disappear.

ammetto che stasera, per quanto riguarda Metallica, mi andava di ascoltare con voi qualcosa anche di semplicemente divertente. Credo si possa definire così un brano come I Disappear, che usciva nel giugno del 2000 ed era all'interno della colonna sonora di Mission Impossible, il secondo capitolo dedicato a quel film. Fra l'altro vi ricorderete bene anche degli impicci, delle storie che Metallica al tempo ebbero con Napster. Quella storia partiva anche grazie, o forse meglio dire per colpa, di questa canzone I Disappear, che appunto usciva nell'estate del 2000, in realtà già da qualche mese si poteva scaricare attraverso Napster. Ne avevamo parlato anche ieri sera di qualche sito internet che ci fa scoprire la musica magari legato più o meno a quel periodo, così come ieri sera il povero Marco ci raccontava di aver avuto un bel po' di problemi con la luce a casa sua. Contento di leggere il suo messaggio stasera, che dice: fortunatamente ho ritrovato la luce, scritto tutto in maiuscolo, che sembra quasi una citazione biblica, mi verrebbe da dire, caro il mio amico. Contento soprattutto di sapere che hai recuperato anche un po' d'aria condizionata. Mentre per quanto riguarda la musica, ero molto curioso ormai da qualche giorno di ascoltare con voi questo nuovo brano degli Anthrax. Li avevamo ascoltati anche in rotazione qualche settimana fa. A questo punto esce la seconda canzone di quello che sarà il loro nuovo disco, brano di sicuro un po' particolare per i loro canoni. Se vi va, fatemi sapere che ne pensate di questa The Edge of Perfection.

Sicuramente sicuro un brano abbastanza lungo, questo nuovo The Edge of Perfection da parte degli Anthrax, che in qualche momento sembra anche un minimo strizzare l'occhio al black metal, che in qualche altro momento si riavvicina di sicuro un po' di più allo stile della band. Devo dire che io l'ho ascoltato con piacere negli ultimi giorni ed ero appunto curioso di ascoltarlo anche con voi qui in radio. Intanto siete una marea al 3899 106 600. Per il momento contento di salutare anche lo zio George. Prima avevamo accennato a quei siti magari all'inizio del millennio, nei primi anni 2000, che ci facevano scoprire anche un po' di musica. Lui dice: fra la fine degli anni 90 e nei primi 2000 c'era la Yahoo Radio, che era fantastica, totalmente customizzabile, nel senso che si poteva addirittura votare il proprio genere di musica preferito, e poi appunto quella radio, quel primordiale algoritmo, vogliamo dire, insomma, sceglieva per te un po' di canzoni. Non me la ricordavo questa cosa, mi ero andato a curiosare in giro su internet e qualcosa ancora legato a Yahoo Radio sono riuscito a trovare. Potremmo provare ad organizzare un gioco in diretta anche sulla nostra Radio Rock stasera. Appunto, io qui leggo che il sistema di quella radio digitale analizzava i punteggi dei voti dell'ascoltatore per trasmettere musica affine ai suoi gusti. Volete mandare un voto per quanto riguarda un genere o l'altro di musica? E proviamo a creare un po' una radio, una playlist del genere stasera, nel caso 3899 106 e 600. Questi qui intanto Bad Religion, fino alla pausa delle 21:30.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tan fisso 5,99, TAEG 902. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026.
1: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagna. 25.
2: You're never gonna stop me. Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
3: Radio Rock.
2: Tutta un'altra storia.

0: Ring on the Night.
1: La serata di Radio Rock.
2: Ring on the Night on Radio Rock.
3: Iniziamo la seconda mezz'ora della nostra trasmissione ascoltando anche Nickelback. Questa qui era intitolata Rockstar.

0: Voglio essere una rockstar, dicono i Nickelback all'interno di questa canzone che al tempo ebbe di sicuro un gran bel successo. Proprio ultimamente la band è tornata a farsi sentire con un nuovo singolo, addirittura in compagnia di John 5, di Johnny 5, come qualcuno l'aveva chiamato un bel po' di anni fa. Ne canzone che confesso devo ancora ascoltare, insomma, non è che sono curioso proprio al 100% di questa nuova pubblicazione. Di sicuro però ci siete voi a darmi un bel po' di idee musicali. C'è il nostro Tony che, come spesso gli capita, trafficando un po', andando a cercare qualche disco nel cestone dell'autogrill, no? So, avete presente anche voi quel magico luogo dell'autogrill dove ogni tanto con 2 o 3 euro riuscivi a tirare fuori anche degli ottimi dischi. Ecco, dal cilindro il nostro amico stasera tira fuori lo storico debutto dei Damned, un po' di punk stasera ce lo ascoltiamo bene più che volentieri, così come vediamo che ci dice anche Fabio, questa qui la sua voce attraverso WhatsApp. Benvenuto
1: Matteo, buonasera. Ciao, posso proporti stasera un gruppo che secondo me è sempre molto sottovalutato? Mi sa che già te l'avevo detto.
0: Chi sono?
1: Una volta questa cosa, che io amo alla follia, e sono i Supergrass.
0: Mi ricordo, sì, mi ricordo.
1: Qualcosa come... non di comune, perché di solito si mettono sempre quelle 2 o 3 canzoni. Io ti propongo Far Away.
0: Va bene, guarda, me l'appunto bene più che volentieri. Correggimi se sbaglio, insomma, la memoria di sicuro potrebbe farmi difetto. Esattamente la scorsa estate avevamo parlato insieme dei Supergrass, caro il mio Fabio. Insomma, come detto, li mando in onda di sicuro nel corso di questa mezz'ora. Intanto, un altro ritorno che mi fa particolarmente felice è quello degli Interpol. Ascoltiamo uno dei loro nuovi singoli.
2: Brand new music right here.
3: Brand

magari il 28 di agosto avremo anche altre cose a cui pensare, oltre che alla musica. Insomma, magari qualcuno di noi sarà ancora o finalmente in vacanza. Di sicuro però quella data si prospetta come una delle più interessanti, forse dell'intero anno, in tema di musica, perché uscirà il nuovo lavoro degli Interpol, ma usciranno anche i nuovi dischi dei Mastodon e degli Alabama Shakes. Tutte e tre queste band stanno girando in questo periodo nelle nostre novità in rotazione, e insomma, per quanto riguarda l'ultimo weekend di agosto, ci saranno di sicuro una bella po' di ottime cose da ascoltare. Ieri sera invece, proprio verso la fine della nostra trasmissione, avevamo un po' girato quel periodo della musica inglese fra la fine degli anni 90 e i primi anni nei 2000. Qualcuno di voi stasera mi proponeva anche una canzone dal debutto dei Supergrass, che ascolteremo subito dopo questa qui. Mi erano venuti in mente anche Kula Shaker, devo dire, l'ho sempre trovata particolarmente divertente questa canzone intitolata Hey Dude.

che all'inizio di quest'anno, di questo 2026, l'ultimo lavoro dei Kula Shaker davvero mi ha sorpreso. Una band che non pensavo di ritrovare ancora così in forma, e quindi formazione che nel corso di questi mesi di sicuro mi ha tenuto compagnia e che ogni tanto abbiamo ascoltato anche all'interno delle nostre playlist. E torniamo intanto nel settembre del 1999, quando usciva il terzo ed omonimo lavoro dei Supergrass. Bravo il nostro Fabio, che nel suo messaggio vocale che abbiamo ascoltato prima ragionava sul fatto che la band è vero che forse ad oggi è di quelle, se non sottovalutate, magari un minimo ne dimenticate, ma insomma, onestamente tutti bei dischi quelli dei Supergrass, a partire dal debutto del 1995, che quello davvero è un disco che non ascoltiamo ormai né da una vita. Me lo appunto, questa cosa la dico ad alta voce, così vedo di studiare e di ripassare nel corso di questo weekend. E la canzone che il nostro amico ci proponeva era questa qui, intitolata Far Away, una canzone anche abbastanza sognante, con qualche tocco di psichedelia, e che poi dovrebbe diventare un po' più energica nel corso del suo ritornello.

dicevamo di questa bella band inglese dei Supergrass. Mi sa proprio che il nostro amico Fabio, che ci suggeriva stasera questa canzone, mi dà anche un buon assist per quanto riguarda i miei ascolti di ormai questo prossimo agosto. No, me li ripasso davvero ben più che volentieri. I ragazzi, formazione di sicuro da non dimenticare in tutto quel calderone, che insomma anche con qualche inevitabile imprecisione magari si può considerare Britpop. Io avevo davanti agli occhi i miei appunti, insomma banalmente le canzoni che mi segno sul mio profilo Spotify e che danno una mano alla mia povera memoria nel ricordare le canzoni che poi mi va di ascoltare con voi. Valutavo tutta una serie di nomi, fra i quali anche quello degli In Spiral Carpets, che sono contento di leggere nel messaggio che ci manda su WhatsApp il nostro Maurizio. Guarda, ben più che volentieri, anche questa qui è stata di sicuro una gran bella formazione. Ammetto che ero indeciso fra un paio di brani degli In Spiral Carpets, una canzone che usciva ormai più o meno una decina di anni fa e che segnava anche il loro ritorno sulle scene. Visto che ci siamo però e che siamo entrati proprio su questo argomento, perché non ascoltare un loro classico come I Want You, una canzone che alla metà degli anni 90 ebbe di sicuro una gran bella diffusione e canzone che si fa notare anche per l'ospitata di Mark Smith, che ovviamente suonava nei The Fall, e quindi potremmo dire che ne prendiamo due al prezzo di uno, ma di sicuro contento di recuperare gli In Spiral Carpets proprio con questo brano.

particolarmente incuriosito ed interessato. In questo caso ringrazio Maurizio, che appunto ci segnalava gli In Spiral Carpets. Lo stesso amico torna a farsi sentire con un ragionamento di sicuro giusto. Mi scrive: se metti a confronto questa canzone intitolata I Want You ed un'altra chiamata Niagara, ti rendi conto di quanto poliedrici sono stati gli In Spiral Carpets? Cosa in particolare vera su di loro? Ma forse potremmo dire un paio generale per quella scena che ha preso il nome di Madchester, no? Insomma, formazioni che venivano proprio dalla città di Manchester. Si potrebbe pensare anche agli Happy Mondays, magari gli Stone Roses, un po' più inglesi in una maniera canonica. Ma queste formazioni, facendo un po' di lavoro d'unione e pescando ispirazioni da questa o da quell'altra parte, sono riusciti a proporci un sound davvero molto molto interessante. Era un po' di tempo, devo dire, che non giravamo da quelle parti e da quel periodo, che banalmente, se scegli una singola città inglese, potresti andare avanti più o meno per tutta la trasmissione. Questi qui invece sono i Wire, che ci portano alla pausa delle 22.

0: città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia.
1: E c'è anche la partita di rugby.
2: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
0: Ma è quella in cui corre anche papà?
2: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
3: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
4: Luglio nel Chiostro 2026. Tre percorsi musicali, un solo luogo da vivere. Dal 17 al 31 luglio al Chiostro del Buon Pastore, via di Bravetta 383 Roma. Jazz, folk, sonorità del Mediterraneo, nuova canzone italiana e grande tradizione lirica sotto le stelle. Con Giulia May, Newt, Javier Girotto con Aires Tango, Gabriele Bonasorte con Amid Drake e molti altri. Ingresso gratuito. Per info www.luglionelchiostro.it. Luglio nel Chiostro 2026. Musica, cultura e spettacolo sotto le stelle di Roma. Media Partner Radio Rock.
5: Labels.
6: Questo è
7: Bring on the Night,
8: la serata di Radio Rock.
9: Apriamo la seconda ora di trasmissione ascoltando anche una gran bella voce femminile, quella di Emily, la sua che guida gli Evanescence.

0: Nella mezz'ora precedente abbiamo ascoltato un bel po' di cose inglesi ancora oggi particolarmente interessanti. Prendiamo l'aereo, ce ne arriviamo negli Stati Uniti per riascoltare qualcosa degli Evanescence, e neanche a farlo apposta, mentre suonavano loro arrivava un messaggio proprio dagli States, dalla città del vizio, da Las Vegas, da dove ci segue il nostro amico Thunder. Sempre un gran piacere saperti all'ascolto, caro mio. Saluto poi anche Marco, che su Telegram dice: mi è appena arrivato il doppio vinile degli Stones, sempre contento come un bimbo, e ci credo. Insomma, oggi giornata di Natale per te che hai scartato un disco del genere, e credo d'aver capito che ti riferisca, Marco, all'ultimo lavoro, a questo Foreign Tongues, che insomma è di sicuro un gran bel disco. Nel caso, fammi sapere, che io stasera di sicuro volevo ascoltare qualcosa con voi proprio dall'ultimo degli Stones. In realtà non una canzone scritta da loro, ma che una ragazza ormai un po' di anni fa insomma aveva reso particolarmente celebre. Te fammi capire se appunto, se ho inteso bene il regalo che ti sei fatto, magari mentre suona la prossima novità.
1: Brand new music right here.

0: ascoltiamo ormai da un paio di settimane questa nuova canzone degli Aiken intitolata Delirium. Se vi va potete ancora votarla attraverso il nostro sito internet radiorock.it. Di solito è proprio il venerdì la giornata dove inseriamo un po' di nuovi brani all'interno di questa selezione, e ovviamente un po' di vecchi barra nuovi brani li ne abbandoniamo. Chissà se gli Aiken sopravviveranno alla severa mannaia della radio del rock and roll. Intanto si parlava di regali musicali, c'è Marco che ci raccontava del suo ultimo acquisto.
1: Sì, il nuovo
0: lavoro dei Rolling Stones,
1: dalla foto. E mi è piaciuto, l'ho ascoltato,
0: mi è piaciuto,
1: l'ho trovato, certo non so i Rolling Stones,
0: è chiaro.
1: Non è un bel disco, mi piace, ecco, la cover è fatta veramente bene, mi piace molto.
0: Guarda, ne parlavo fra l'altro anche ieri in compagnia di amici che di musica ne sanno molto più di me di questo nel lavoro. Una persona ha detto, secondo me, una cosa corretta che si può associare proprio al nuovo degli Stones, all'ultimo dei Deep Purple, volendo anche al lavoro di Paul McCartney. È quasi un miracolo che questa gente, insomma, più o meno tutti tutte persone di 80 anni e passa, che girano nel mondo della musica da più di 60 anni, riescano a riproporsi ancora in una maniera che non è patetica, e questo è il termine che lui ne usava e che mi sento assolutamente di condividere. Poi insomma, qui dentro ovviamente non potrai trovare la nuova canzone che ti sostituirà nei tuoi gusti Brown Sugar o da altri capolavori immortali, però è di sicuro un piacere ascoltare l'ultimo degli Stones. Nella scaletta del disco si affaccia anche questa cover, la canzone era intitolata ormai da un po' di anni You Know I'm No Good.

qualcuno di voi si faceva questo bel regalo, addirittura doppio vinile per quanto riguarda l'ultimo degli Stones, volendo un po' una sorpresa, ho trovato all'interno della scaletta anche questa cover, ovviamente di un brano reso celebre al tempo da Amy Winehouse, You Know I'm No Good, il titolo della canzone. C'era di sicuro un legame fra i ragazzi, fra virgolette, fra i signori degli Stones e proprio Amy Winehouse. Alcuni di loro avevano provato anche un po' a metterla in guardia, nel senso di non esagerare con questa o con quell'altra cosa, purtroppo consigli che sono rimasti un po' inascoltati, visto che oggi sono 15 anni giusti giusti dalla sua scomparsa il 23 di luglio del 2011, un artista che insomma al tempo era davvero molto molto famosa. Io nel corso di un festival che si tiene all'estero, più o meno quell'anno le date erano la prima decade di luglio, avrei dovuto vederla in concerto. Arriviamo al festival e più o meno un paio di giorni prima della sua esibizione ci viene comunicato che lei non suonerà e che sarebbe stata poi sostituita da un'altra cantante. C'eravamo di sicuro rimasti male, ma sapevamo già che Amy Winehouse non se la passava particolarmente bene. Devo dire però davvero una sorpresa tornare a Roma, lasciar passare un'altra decina di giorni e leggere della sua scomparsa. Sta di fatto che a questo punto la sua voce la ascoltiamo, da una cover ad un'altra cover. Qui lei addirittura alle prese con I Heard It Through the Grapevine.

Beh, insomma, non è facilissimo mettersi alle prese con una canzone del genere che ha conosciuto nella storia della musica interpreti davvero di clamoroso livello. A me ogni tanto piace riascoltare questi live di Amy Winehouse, forse anche di più rispetto che nei suoi dischi in studio, dove evidentemente la produzione era un po' più curata e anche più pulita sul palcoscenico, e in questo contesto lei forse riusciva a dare il meglio. Scrive grandissima in riferimento ad Amy la nostra Anto attraverso WhatsApp. Si parlava anche di un po' di signori ormai anche un po' in là con gli anni della musica. C'è Fabio che dice: aggiungerei all'allegra compagnia degli ottantenni anche i Colosseum di Not Getting Through. Come al solito, bella idea la tua, caro il mio amico, magari la recuperiamo nella prossima mezz'ora. A questo punto un duetto fra Andra Day e Gary Clark Jr. ci porterà fino alla pausa delle 22:30.

0: laughing. I thank God for such a beautiful girl.
1: Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: 24 ore di puro rock tutti i giorni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Questo è
1: Bring on the Night.
2: Bring on the Night,
0: la serata di Radio Rock on Radio Rock.
3: E come spesso ci capita, sottolineiamo i poteri magici della nostra regia. Questi signori qui li avevamo nominati e allora iniziamo la seconda parte della nostra serata ascoltando proprio i Deep Purple. Questa qui era Burn.
0: Radio.

0: E in questo caso brava la nostra regia, che un ascolto del genere si fa sempre molto più che volentieri. E poi li avevamo nominati Purple, eccoli qui sbucare con un classicone. Si parlava prima del regalo musicale che si è fatto il nostro amico Marco, il nuovo disco degli Stones. Un altro bel regalo se l'è fatto invece Thunder, che ci segue dagli Stati Uniti. Mi manda la fotografia di un mega schermo di quelle televisioni davvero gigantesche, e poi un po' più vicino alla fotocamera un volante della Ferrari, insomma di quelli che magari qualcuno di voi si era comprato per giocare ai videogame. Dice: Grid Legend, capolavoro di Codemasters. Guarda, sono molto incuriosito da questo regalo che ti sei fatto, caro Thunder, nel senso che anch'io più e più volte sono stato lì lì per comprarmi un volante da attaccare eventualmente alla PlayStation. Non ho mai fatto poi alla fine un acquisto del genere. Me lo consigli? Me lo consigliate? C'è una roba che può valere la pena. Adesso non è che puoi pensare di ovviamente guidare una vera Ferrari nel salotto di casa tua, però per variare un po' il menù, insomma, potrebbe essere magari un regalo che anch'io potrei valutare. Si ascoltava prima invece Amy Winehouse nel giorno che è stato purtroppo della sua prematura scomparsa. Che ci dice il nostro amico chef, caro Cavallo?
1: Allora, per te so Cavallo,
0: eccoci qui.
1: Allora qua faccio Amy, che Amy si chiama Amy,
0: certo, mi ricordo. Ciao,
1: oggi
0: Amy.
1: È l'anniversario della morte di Amy Winehouse.
0: Amy Winehouse,
1: voleva sentire una canzone di Winehouse, ha sentito questa e si è scandalizzata,
0: la cover degli Stones,
1: come una forsennata da un'ora e mezza.
0: Non va bene,
1: non vuole sentire questa canzone. Metti 30 secondi la canzone originale, sennò questa mi ammazza.
0: No,
1: oggi mi tocca ammazzarla, fammo due anniversari.
0: No,
1: così,
0: mi, mi raccomando, mi raccomando, per fortuna che poi si sentono le ragazze ridere sopra. Come ci vogliamo mettere d'accordo? Un 30 secondi, un ritornello di, che ne so, un Back to Black per scongiurare cose peggiori?

siamo a posto così? Mi posso considerare tranquillo? Mi raccomando, Emi, mi raccomando, anche te, caro il mio amico chef. Un abbraccio ovviamente a tutta la vostra cucina, mentre per proseguire, prossima novità in playlist. Brand new music right here.

parte Lions, questa qui è la novità targata Garriers che ascoltiamo ormai da un paio di settimane almeno all'interno delle nostre novità in rotazione. Non male questi qui, devo dire, sono un ascolto che di sicuro faccio molto più che volentieri in vostra compagnia attraverso WhatsApp. Intanto saluto un altro dei nostri amici che si chiama Fabio, e poi su Telegram mi scrivete addirittura "potere ai vecchi", scritto tutto in maiuscolo. Esce un nuovo album dopo 22 anni di Stevie Wonder, insomma si esulta per davvero ad un annuncio del genere che lo stesso incredibile artista ha confermato nel corso di un suo recentissimo concerto. Sembra comunque una cosa interessante, perché appunto questa leggenda assoluta ha detto che nel nuovo lavoro ci saranno 4 tracce inedite che lui aveva iniziato a pensare addirittura durante le storiche sessioni che hanno dato via a quel capolavoro che era Songs in the Key of Life. La data, come detto, è quella del 2027. Dovremmo avere già il titolo del disco, Through the Eyes of Wonder, appunto il titolo del nuovo disco di Stevie Wonder, che mi sembra insomma anche un bel gioco di parole con il suo cognome e con altre questioni che insomma lo hanno sempre riguardato. A questo punto, dopo una notizia del genere, vogliamo privarci dell'ascolto di un suo brano? Visto che si festeggia, io farei le cose fatte per bene ed andrei con questo classicone.

almeno per quanto mi riguarda, ogni volta che ascolto questo grande brano di Stevie Wonder è sempre come fosse la prima volta, mi scateno ogni volta su Superstition del grandissimo Stevie. Come detto, appuntamento al 2027 per ascoltare il suo nuovo lavoro, tanto dalla cucina del nostro amico chef che avevamo ascoltato prima, Amy, ci fa sapere che ne va tutto bene. Mi raccomando, mi verrebbe da dire arriviamo almeno al 2027 tutti insieme, ci ascoltiamo questo nuovo lavoro delle grandi Stevie e poi insomma sarà un po' quello che sarà, visto anche i venti che tirano sul nostro pianeta. Stupidaggini a parte fino ad un certo punto, perché ve ne stavo per raccontare un'altra. Stavo banalmente cercando un po' di informazioni sulla bella proposta di Fabio, che ci proponeva l'ultimo disco di altri ottantenni ancora in forma come Sony Colosseum, la canzone intitolata Not Getting Through. Insomma, potremmo tradurre proprio alla volo questa frase con non riesco a passare, non riesco ad andare né attraverso. Ecco, molto banalmente ho scritto Colosseum, Not Getting Through sulla barra di ricerca di Google e la svegliissima ed intelligentissima intelligenza artificiale di Google mi ha detto: vabbè, ma se non riesci ad entrare al Colosseo, cerca di comprare i biglietti in anticipo. Cioè, in questo caso le parole hanno un po' fregato l'intelligenza artificiale, che però non aveva capito che stavamo parlando di musica. Sta di fatto che nel 2025 usciva questo lavoro intitolato Eleven, scritto proprio con la dicitura dei numeri romani, e forse anche per questo il computer si sarà sbagliato. È un disco che, se ben ricordo, non avevamo ancora mai ascoltato insieme nelle nostre playlist. Ringrazio quindi di cuore l'amico per la segnalazione. Eccolo qua, i Colosseum datati 2025.

non male, direi davvero non male con questa canzone Not Getting Through. Si apriva l'ultimo lavoro dei Colosseum, appunto disco datato 2025, cosa di sicuro da sottolineare, visto che insomma parlavamo di una band che ha debuttato ormai davvero decenni e decenni or sono. Tant'è vero che Fabio mi scrive: questi qui i biglietti per entrare al Colosseo li pagavano in sesterzi, no? Si saranno goduti degli spettacoli magari anche un po' cruenti al tempo, cioè di sicuro un po' più pacifico l'anfiteatro in questi ultimi secoli. Fra l'altro, proprio ieri mi era venuta una curiosità, anche in questo caso probabilmente dovrò chiedere un aiuto al mondo di internet, ma di sicuro prima chiedo un aiuto a tutti voi, perché insomma in quest'estate stiamo di sicuro parlando ed ascoltando la musica di personaggi che hanno proprio almeno 60 anni di carriera sulle loro spalle. Mi ero incuriosito e non so se così a memoria riuscirei a dare la risposta giusta. Secondo voi qual è ad oggi, nel luglio del 2026, l'artista più longevo nel mondo della musica? Quindi il personaggio che ha debuttato più anni fa e che in un modo o nell'altro è ancora in attività. Adesso vediamo un po' se riesco a trovare qualcosa in giro. Potremmo di sicuro nominare, che ne so, Bob Dylan, Willie Nelson, insomma, potrebbe essere di sicuro un nome giusto da tirare fuori, ed altri insomma li abbiamo nominati nel corso della serata. Se avete qualche idea, 3899 106 e 600. A questo punto, per chiudere questa mezz'ora di musica, un personaggio che l'anno scorso e un giorno fa si è spento, ed è lui di sicuro un personaggio che mi sta particolarmente a cuore. Ricordiamo con un brano Mr. John Mayall. In questa canzone l'ospite alla chitarra è Joe Walsh. The Devil Must Be Laughing.

0: sono tutti in vacanza e tu no?
1: Ti facciamo compagnia noi.
0: Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot. Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
5: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
6: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
7: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Bring on the night.
1: La serata di Radio Rock.
2: Bring on the night on Radio Rock.
3: Apriamo l'ultima ora in compagnia di Tool. Stasera li ascoltiamo con Sober.
2: Radio Rock. Back in time.

0: fino all'ultima nota, come merita di essere ascoltata una canzone del genere dei Tool, davvero ottimo modo per aprire l'ultima ora di questa serata. Intanto mi proponete di proseguire, di ascoltare stasera anche qualcosa di Buster Point Dexter, grande nome, così come ovviamente un grande nome anche quello di Buddy Guy. Ci siamo infilati in un discorso un po' particolare stasera, visto che quest'estate sono usciti davvero diversi album di personaggi leggendari della musica. Stiamo un po' cercando di capire qual è stato, o magari qual è ad oggi, il personaggio più longevo della carriera musicale più lunga. Di sicuro Buddy Guy potrebbe essere un'ottima segnalazione. Ci sono anche un paio di jazzisti, vi vado ad ascoltare qualcosa del genere stasera. Io vi dico, gli ultimi 10 minuti letteralmente li ho passati qui davanti al computer di Radio Rock, cercando di capire di capirci un po' meglio sulla storia di Stranger Malone, che almeno secondo il magico mondo di internet mi viene segnalato come l'artista più longevo della storia della musica. Non è, direi, un personaggio lui particolarmente celebre, ma onestamente personaggio pazzesco questo qui che anch'io conosco stasera. Non lo so, qualcuno di voi ha mai sentito parlare di Casper Delmar Malone, soprannominato Stranger Malone? Nel caso, per favore, fatemelo sapere, che davvero vi offro una birra con tutto il cuore. In attesa magari di raccontare un po' la sua storia, ascoltiamo qualcosa di nuovo.
1: Brand new music right here. Brand new.

New Beginnings, il titolo di questa novità degli Yard Act, che è esattamente il contrario del discorso nel quale ci stiamo per infilare. Appunto, siamo alla ricerca di quello che può essere il musicista più longevo nella storia della musica. E se avete qualche nome da suggerire, 3899 106 600, vi raccontavo che girando su internet sono arrivato a conoscere la storia di questo Stranger Malone. Adesso lui non me ne vorrà, anche perché poverino è scomparso ormai un po' di anni fa, ma per iniziare a prendere un po' le misure, prego maestro. Ecco, questa qui è la band jazz di Jack Teagarden. All'interno di questa formazione stiamo ascoltando un disco della metà degli anni 50, suonava appunto questo Stranger Malone, che nel mondo della musica americana girava già da una trentina d'anni. Lui viene proprio riconosciuto dalla Guinness World Record come il musicista più longevo di sempre, avendo pubblicato dischi, pubblicato musica per 77 anni. Che è una roba che, se ci pensi onestamente, non ha senso. Il primo disco, fra virgolette, possiamo dire in questo caso, usciva nel 1926, per arrivare poi a chiudere la sua carriera con l'ultima registrazione avvenuta invece nel 2005. Sono letteralmente 8 decadi di musica che lui ha attraversato, o con il sassofono o soprattutto con il clarinetto, che da quello che ho capito è stato un po' il suo strumento di riferimento. Parliamo di una vita che onestamente è una vita da film. A 15 anni, e quindi più o meno all'inizio degli anni 20, lui abbandona la sua casa natale e inizia a girare negli Stati Uniti e suona nei cinema muti della Georgia. Insomma, ovviamente la tecnologia non permetteva ancora il sonoro, e quindi quando andavi a vedere qualcosa, magari anche qualche spettacolo teatrale, c'erano i musicisti che suonavano e lui era già lì a suonare i suoi strumenti. Durante la Seconda Guerra Mondiale gira più o meno con una band che suonava per la Marina americana, e poi negli anni 50 arriva a suonare anche in questa formazione. Nel 1973, per un motivo o per l'altro lo sapeva solo lui, si trasferisce in Germania, rimane lì più o meno per una ventina d'anni, continua ogni tanto a pubblicare qualcosa nel circuito jazz tedesco, ma di base riesce a campare, a sbarcare il lunario, dando lezioni private di musica. Nel 93 torna negli Stati Uniti ed entra nella Rome Symphony Orchestra. Ovviamente la nostra Roma qui in Italia non c'entra nulla, c'è una città chiamata Rome in Georgia. Lui si trasferisce letteralmente in una casa di fronte a quel teatro sinfonico, e quindi gli bastava attraversare la strada per andare a suonare e per quindi lavorare. Come detto, poi nel 2005, se ricordo bene, esce l'ultimo disco, che è un disco di una band americana direi non particolarmente famosa. Io questa storia non la conoscevo, e insomma onestamente giù il cappello di fronte ad uno che è riuscito a suonare, che è riuscito ad avere una carriera nel mondo della musica lunga 77 anni.

lasciamo suonare così, giusto per un minuto e mezzo, la versione di Jack T.R. Garden e del signor Stranger di Basin Street Blues, che insomma uno standard reso celebre anche dalla buon Louis Armstrong. E altro signore, insomma, particolarmente longevo con la sua carriera e altro giro per noi nel mondo delle jazz, è stato Marshall Allen, lui un sassofonista che nel 58 era entrato nella Sun Ra Orchestra, probabilmente questo nome dirà qualcosa a molti di voi. Entrava in quella formazione nel 1958 per diventarne poi il leader nel 95. Cosa davvero curiosa da notare è che il suo debutto, il suo primo disco da solista, usciva nel 2025. A quel punto lui aveva già festeggiato i suoi 100 anni. Come fai a stare ancora in giro a 100 anni? Per me è davvero un mistero. Come fai a suonare il sassofono a quell'età? È per me ancora di più un mistero. Sta di fatto che l'anno scorso si è parlato ovviamente molto di un album del genere, che noi stasera a questo punto vediamo di ascoltare. Da questa nuova alba, da questo New Dawn di Marshall Allen, ascoltiamo una canzone intitolata, una composizione intitolata Are You Ready? E visto che lui ci ha messo 69 anni per arrivare a questa composizione, direi che la risposta era proprio sì, proprio prontissimo.

figuriamoci, non sto qui a prendervi in giro, di sicuro non sono un esperto di questo tipo di musica, però direi bella. Che ne pensate voi di questa Are You Ready del signor Marshall Allen? Ricordavamo alla volo la sua carriera nel momento della pubblicazione di questo disco, lui aveva già festeggiato i suoi 100 anni e continua a rimanere per me davvero un mistero come fai a suonare uno strumento a fiato ad un'età del genere, che poi in realtà ogni tanto, ascoltando magari anche quest'ultimo lavoro di Paul McCartney, si sente che stai, insomma, ovviamente ascoltando la voce di una persona un po' in là con l'età. Lui, con il fatto che non cantava e che suonava lo strumento, insomma, questo problema l'aveva direttamente risolto. Un altro nome che, insomma, è obbligatorio fare in quest'ottica, cambiando genere di musica, è quello di Mr. Willie Nelson. Se faccio bene i conti, 63, ma quasi 64 anni di carriera per questa icona della musica country e direi un po' in generale di tutta la musica americana. Il primo disco di Willie Nelson usciva nel settembre del 1962, per arrivare poi ad un lavoro che è uscito giusto un paio di mesi fa, alla fine di maggio di questo 2026. Lui tirava fuori il 79esimo album della sua carriera da solista, che sono un'altra di quelle robe che davvero è difficile anche solo da maneggiare all'interno della tua testa. Willie Nelson, direi che stasera lo ascoltiamo in compagnia di altri prestigiosi colleghi ed amici all'interno di questo progetto che si chiamava The Highwayman.

0: lo so, magari è una roba un po' solo mia, ma io ogni volta mi emoziono nell'ascoltare soprattutto queste voci che si accavallano, che si susseguono all'interno di questo classico degli Highwaymen. All'interno di sicuro avrete riconosciuto la voce di Johnny Cash, apriva poi il brano Mr. Willie Nelson di cui stavamo parlando, chiudevano poi la formazione altre due leggende come Waylon Jennings e Chris Christopherson. Insomma, anche Johnny Cash e anche, cavolo, Chris Christopherson hanno suonato davvero per un bel po' di anni. Probabilmente però, insomma, li riusciva a battere proprio Willie Nelson nell'ottica della longevità. Contento, questa canzone non l'aveva mai ascoltata prima la nostra amica Lorenza, che dice: bella scoperta per me questa qui. Sono molto contento, come detto è un brano che di sicuro mi sta a cuore e che quindi stasera condivido davvero con gran piacere con me tutti voi. Avremo almeno ancora un paio di personaggi da ascoltare nell'ottica di questa nostra piccola ricerca su chi può essere il musicista che ha suonato per più anni nella storia della musica. Ci aggiorniamo giusto fra qualche secondo.
1: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
2: Radio Rock,
1: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Enough talk, it's time to rock.
1: Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica rock allo stato puro.
2: Radio Rock,
1: tutta un'altra storia.

0: questo è
1: Bring on the night,
2: la serata di Radio Rock.
3: E per iniziare quest'ultimissima parte insieme ascoltiamo un classicone dei Queens of the Stone Age. Probabilmente il brano lo avete già indovinato.
2: Radio

0: ascoltando con il nuovo brano in Queens of the Stone Age, canzone che di sicuro suona molto molto diversa da questo classicone intitolato No One Knows. Buon punto di partenza comunque per quanto riguarda l'ultima mezz'ora insieme. Vi ricordo intanto una bella novità per noi di Radio Rock, perché potete ascoltarci ma soprattutto vederci anche sul canale numero 833 del digitale terrestre di Super 6, canale visibile in tutta Italia. Arrivate proprio sul canale 833, cliccate il pulsante rosso dell'interattività e selezionate a quel punto Radio Rock TV proprio per guardarci ed ascoltarci. Sempre da lì avete modo di ascoltare anche Radio Rock Italia. Questo qui è davvero un bel modo, un modo in più per rimanere connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. E allora, come ci piace dire da queste parti, Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in televisione, anche in tutta Italia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Give me that.
5: Brand new music.
6: Hey.

chiudere il giro delle nostre novità in rotazione di stasera ascoltando proprio i Social Distortion. Questa canzone mi aveva colpito fin dal momento dell'uscita del loro ultimo disco e la ritrovo quindi con grandissimo piacere anche all'interno delle nostre novità in rotazione. Stavamo chiacchierando di quegli artisti dalla carriera particolarmente longeva ed un possibilmente cercando anche di trovare quello che ha battuto tutti in tal senso, di sicuro un nome giusto e che probabilmente era venuto in mente anche a molti di voi, Mr. Bob Dylan. 64 anni di attività discografica, nel 1962 lui ne debuttava ed usciva poi nel 2023 l'ultimo album ufficiale. Magari ne arriverà anche un prossimo di disco di Bob Dylan, che fra l'altro proprio ultimamente ha annunciato anche un concerto qui a Roma con dei prezzi onestamente davvero fuori di testa. Va bene, 60 anni e passa di carriera, ma insomma, una cifra del genere almeno io personalmente di sicuro non la spenderei. Questo qui è un lavoro ancora relativamente recente perché usciva nel 2020 e quindi cosa vuoi che siano 26 anni in una carriera che invece è durata più di 60 anni.

Si omaggia un vecchio grande bluesman come Jimmy Ray Reed all'interno di questa canzone di Bob Dylan, Goodbye Jimmy Reed, proprio il titolo del brano, all'interno di un disco del 2020 che devo dire di sicuro non era stato per niente male. Stiamo scoprendo, ma probabilmente la cosa ce la potevamo un po' immaginare, che a parte Bob Dylan e Willie Nelson, che insomma, possiamo mettere nel calderone del folk o del cantautorato, ecco, il blues ed il jazz sono di sicuro due tipi di musica che hanno permesso a qualche personaggio delle carriere particolarmente lunghe, perché giustamente qualcuno di voi nominava anche il nome di Buddy Guy, che potrebbe davvero essere considerato ad oggi l'artista più longevo di sempre, perché il primissimo singolo di Buddy Guy usciva nel 1958 e poi nel 67 arrivava un intero album suonato in studio, carriera la sua che dura ancora oggi, mi verrebbe da dire, per fortuna. Sono quindi 58 anni di carriera, se conti gli album in studio, che diventano però 67 se appunto inizi a contare dal 1958, anno nel quale usciva questa qui, che stasera secondo me può essere giusta da ascoltare. Si intitolava Sit and Cry.

che insomma direi che si sentiva che il ragazzo aveva talento e che avrebbe potuto fare una buona carriera. Non scontato però il fatto che la carriera potesse durare dal 1958, anno in cui usciva questo primo singolo di Buddy Guy, fino ai giorni nostri. Tant'è vero che a questo punto lui lo ascoltiamo in compagnia di una voce che qui a Radio Rock devo dire che ascoltiamo sempre più che volentieri, come la voce di Beth Hart. Nel corso di questi quasi 70 anni di musica, ovviamente Buddy Guy ha duettato con una marea di personaggi, e questa qui era all'interno di un disco del 2013. Noi invece ci sentiamo domani sera, ripartiamo sempre intorno alle ore 21, e nel frattempo, se vi va, la playlist e il podcast li potete recuperare sul sito internet radiorock.it. ovviamente un ringraziamento di cuore a tutti voi, continuate a godervi la notte e la musica qui su Radio Rock.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
4: Brand new music right here.
5: Brand new music.
3: Brand new music.
6: Brand new music.
7: La musica nuova su

Nel nostro giro del mondo musicale di questa settimana vi faccio subito incazzare, perché vi propongo un artista che non è rock, però è un disco di cui si sta parlando tantissimo. Il disco di Rosalía, lei si chiama Rosalía Villa Torbella, è un'artista 33enne, spagnola, catalana, che propone questo mix elettrico di pop latino, attenzione, art pop, influenze di flamenco, influenze folk. Ha pubblicato 4 dischi, questo è il suo 4º lavoro in studio, è un disco di cui stanno parlando tutti, perché pare che sia il disco che in questo momento, diciamo che ce ne sono 3 o 4 l'anno, di quelli proprio, che un altro è Bad Bunny, che non vi ho proposto, che è un disco reggaeton, che forse non era il caso, però insomma è molto bello anche quello. Però diciamo che ci sono degli artisti 3, 4, 5 che più o meno unanimemente fanno impazzire la critica. Ecco, allora io, per un discorso di completezza e anche insomma così di curiosità musicale, vi faccio ascoltare Rosalía, il nuovo disco intitolato Lux, coniuga il pop latino con anche tantissime altre ispirazioni diverse. Da Lux, 4º lavoro in studio per Rosalía, questa è Bergen.

0: sound of the week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Questo è Sound of the Week. Io sono Emilio Pappagallo e scopriamo ora insieme le nuove sonorità del momento in giro per il mondo.

0: Love me.
1: Sound of the week.
2: Only the best new music
3: of Radio Rock.
4: Artista svedese 39enne, lei si chiama Anna von Auswolf. Il nome non è semplicissimo, ma se volete, per consolarvi, vi posso dire che il suo nome completo è Anna Michaela Ebba Elektra von Auswolf. È un artista appunto di Göteborg, cioè di Göteborg in pratica, in Svezia, e propone un pop mischiato con la new wave, il dark, l'ambient, rock sperimentale. Insomma, è una musica, diciamo, sicuramente molto, che potremmo etichettare nel complesso mondo, nello stratificato e vario mondo del pop, ma fondamentalmente è un'artista molto eclettica che appunto contamina anche lei, e siamo già a due artiste, a due donne che contaminano la loro musica con suggestioni differenti. Siamo al sesto disco in studio. C'è una particolarità, perché nel 2021, durante il tour di promozione del suo precedente album, che si intitolava All Thoughts Fly, durante un concerto previsto in una chiesa a Nantes in Francia, arrivarono alcuni fondamentalisti cattolici fuori dalla chiesa a protestare, perché dicevano che insomma non era possibile far suonare una satanista in chiesa. Lei ovviamente è tutt'altro che satanista, però insomma per loro l'idea che ci fosse un artista pop, un artista comunque con un'identità ben precisa e con un modo di porsi anche molto determinato e molto ben chiaro, poteva essere insomma qualcosa che dava evidentemente adito a proteste, e quindi annullarono il concerto per motivi di sicurezza, dopo che appunto molti avevano protestato fuori dalla chiesa definendo appunto il concerto satanista come un live che non doveva avvenire in quella chiesa, anche perché lei utilizza spesso anche organi come strumenti musicali. Insomma, ha un sound che ben si presta a essere interpretato anche in location inusuale. Ha registrato per il suo terzo disco, per esempio, su un organo monumentale, che tra l'altro è un organo che ha tubi parzialmente immersi nell'acqua. Con questo organo ha generato dei suoni particolarmente alienanti, particolarmente efficaci e anche molto molto strani, quindi insomma un artista sicuramente interessante. L'album nuovo si chiama Iconoclasts, cioè Iconoclasti. Lei è Anna von Auswolf e questa è Aging Young Women.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Ci spostiamo al nord di Londra, a North London, Inghilterra. Questa è una band che si chiama Sorry. Insomma, probabilmente non il più originale dei nomi per una band, caro Giampiero. Band indie rock con influenze anche qua multiple, dal grunge gli anni 90, al jazz, al trip hop, lo shoegaze. Quindi c'è veramente un po' di tutto nella loro musica. E hanno fatto già due dischi, questo è il terzo lavoro in studio e si chiama Cosplay. Loro iniziano come duo, Asha Lawrence e insieme a Louis O'Brien, che si conoscevano da quando erano a scuola. Pubblicano questo terzo album, una sorta di concept sulla metafora di un completo rifacimento della propria identità artistica, quindi appunto cosplay di se stessi, potremmo dire. Loro sono i Sorry da Londra e questa è Echoes.

0: sound of the week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Ti ricordi, Giampiero Giuli, che questa band è stata anche tra le nostre novità qualche anno fa, forse col loro primo lavoro. Ne hanno fatti già tre, questo è il loro quarto disco, in realtà si lega strettamente al terzo, perché il terzo album si intitolava Sanguivore e questo è Sanguivore 2. Quindi praticamente è una continuazione di un unico concept album, di un unico progetto, che è quello del terzo e del quarto album, devo dire, di una band che ha spesso fatto dei concept, ha un'identità, un imaging anche del proprio look, del proprio modo di porsi, molto molto ben chiara, e quindi fanno delle cose, come dire, molto studiate, molto pensate. Vengono da Southampton in Inghilterra, fanno un miscuglio di horror punk, gothic rock, glam rock, e appunto sono arrivati al quarto album in studio. Si chiamano Creeper, forse questo non l'avevo ancora detto. Sono una band che da queste parti, se qualcuno mai tra di voi più attento, se la ricorderà, perché insomma hanno già fatto capolino. Nuovo album si intitola appunto Sanguivore 2 Mistress of Death, questo è il sottotitolo, e adesso ascoltiamo dei Creeper, questa Pray for the Night.

0: Questo era l'ultimo disco per oggi. Io sono Emilio Pappagallo e la puntata di Sound of the Week che avete appena ascoltato, insieme a tutte le altre, la trovate in podcast sul sito radiorock.it e su tutte le app e piattaforme di podcast.
1: Sound of the Week.
2: Only the best new music on Radio Rock.
3: Sei su Radio Rock.
4: Get ready.
3: Tutta un'altra storia.

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand

0: Rock Mix. La tua musica preferita. Mixata da noi. Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: 6 su
1: Radio Rock.
0: 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
2: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.